0: be back.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: tutto bloccato.
1: Tutti quando stiamo sul furgoncino parliamo, scherziamo, ma vuole fare pure qualcosa di creativo, veramente.
2: Bello, ecco quando uno pensa al cielo, no? Lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo, quindi così in cielo come in terra ce l'abbiamo anche in studio oggi. Io penso di ringraziarti da parte non solo di questa signora, poi adesso ti racconteremo gli sviluppi di questa storia, perché per il discorso soldi è un pochino più complessa la faccenda, ma l'importante intanto è il gesto. Poi ci sono tante altre persone bisognose, tipo Roberta Marchetti, che accettano volentieri tutto questo carico di roba.
1: Ho portato anche per voi,
3: certo. Lui non è venuto comunque a mani vuote.
2: Ecco, allora, no, la Caselli si lamenta. Prego, Caselli, venga in onda.
4: No, cioè, ci saremo anche noi qui, che siamo fondamentalmente il perno di questo programma.
3: È vero, tutti è vero.
4: E tre, tutta l'assistenza. Teniamo, capito così?
2: Ma quale perno? Tu se ti danno i soldi subito ce lo compri un perno.
4: Che
2: ecco.
4: Miseria.
2: Te chiamavano Bianca Perni. Dai, su, per favore.
3: Comunque, con tutta questa roba che ha portato Alin, ci si riempie il frigo qua di Radio Globo.
2: Esatto. Allora Lin, noi ti ringraziamo veramente, grazie mille, non solo per i regali per noi, ma anche per lo splendido messaggio che hai portato.
1: Ti ringrazio tantissimo.
2: Grazie mille. Ovviamente adesso così ce lo regali, perché ecco, tu eri quello che c'aveva il telefono che non si sentiva bene. Allora forza, fammelo tutto di un fiato adesso, un Namotreni!
5: Andiamo a treni!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

0: Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: dico cosa ti sei perso ieri mattina nel morning show. Radio
1: Globo. Mamma mia, ragazzi, io non ho capito perché questo ogni volta che parla succede qualcosa.
2: Liste e pronostici.
1: Allora, sentiamo che cosa aveva detto
3: prima.
1: Prima della partita, prima della partita.
3: Di Belgio.
1: Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
4: Poi di notte, se non ricordo male, a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga.
1: Sì.
4: Ahimè, quest'anno noi assistiamo ad altre partite e tifiamo per altri. Non svelo la mia simpatia, ovviamente, però per dovere di ospitalità, martedì notte fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore. God bless America e viva l'Italia.
5: Chiude ogni discorso Romelu Lukaku. 4-1 finisce qui un Belgio dominante. Finisce invece il cammino di Team USA.
6: Grande Matteo Salvini, mazza un gatto nero.
1: Che dobbiamo fare? Purtroppo quando parla si verificano cose. Adesso poi ognuno si farà la sua idea.
7: Vai Matteo, ripeti dopo di me. Donald, ammazza come sta in forma.
1: Dai,
3: ho capito dopo questo.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda quello, come ha spaccato il vetro, vuoi mettere? È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri. Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro, e quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
3: Un pedalò?
2: Come dice Michelini? Che è? Come un frigorifero?
3: No.
2: Un frigorifero alla deriva?
3: No.
2: Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata.
3: Ma
2: non hai da fare ciò, mai. Che cavolo. Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo. Ma Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina?
3: Come mai?
2: Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote? Ma che cazzo, Michelini? Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere? Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia? Ma mannaggia quella sbomballata! Michelini!
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
4: su Radio Globo. Solo le migliori.
5: Sei partita via.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ma no, ma perché comunque sono 9 gradi, insomma.
3: Aspetta, la fammi vedere.
2: Sì.
3: No, questa però è la super, eh?
2: La tendenza è super, sono
3: 9 gradi, bravo.
2: Beh, scherzi.
3: Ma questa li sai? Cioè, ti faccio.
2: Ok, adesso. Oddio.
3: Aspetta. No, queste sono più leggere, allora. Abbiamo. Parto da qua, dalla verde. Dalla verde famosa.
2: Fai sentire che c'è il botto.
3: Ah, aspetta. Eccole.
2: Attento, spaccato. Eccole. Sì.
3: Sono tutte vere. Allora, partiamo dalla verde famosa.
2: Sì, l'Heineken.
3: Bravo. Vuoi pure. L'Heineken, quanti gradi?
2: Aspetta. 5 gradi.
3: 5 gradi, bravo.
2: Attenzione! Dai!
3: Allora, però secondo me questa non la sai, perché questa è la classica birra da ragazza, da pariolina. Questa la bevo io quando ero. La Corona. Guarda quanto è bella affusolata. Questa in effetti. Vabbè, no, non ti do nessun indizio. La Corona, vediamo se sai pure la Corona.
2: Allora, Corona, prodotta in Messico.
3: La cerveza maschina.
2: La Corona è leggera. Più leggera dell'Heineken.
3: Non ti dico niente.
2: La Corona sono 4 gradi e mezzo.
3: Oh, 4 gradi e mezzo!
2: E andiamo! Questo, signori, si chiama curriculum!
3: Ma veramente.
2: Questo.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: Streaming FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Ci avviciniamo sempre di più al weekend perché oggi è giovedì, è il 9 di luglio. Buongiorno, io sono Federica Della Valle e questa è Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Facciamo un passo indietro in questa prima ora chiamata Morning Show Replay per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buon giovedì 9 luglio da Federica Della Valle, questa è Radio Globo, mettetevi comodi perché si parte ora.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare con questo caldo non solo i mariti vanno a dormire sul divano, ma quelle che scappano a volte sono anche le mogli. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ah, io per fortuna non c'ho di questi problemi. Buongiorno a tutti in ogni caso. La mia dorme col piumone.
3: Cioè, sua moglie dorme con il piumone.
4: Ma dove sta?
3: Sua moglie dorme con il piumone.
5: Comunque nessuno ci ha chiamato, eh.
3: No,
5: quindi
3: è vero.
5: Nessuna donna, questo vuol dire, nessuna donna dorme sul divano.
3: Rilancio l'appello. Stavamo chiedendo se... Io lo stavo chiedendo perché sono molto curioso di questa cosa. Se in questo momento tra le coppie che ascoltano il Morning Show di Radio Globo c'è una donna che ha deciso di andarsene a dormire sul divano, perché prima parlando è uscito fuori che è sempre l'uomo che poi alla fine deve andare a dormire sul divano.
4: Vero.
3: C'è una donna che è andata a dormire sul divano per qualsiasi motivo, che potrebbe essere, che ne so, una piccola litigata in casa,
4: oppure perché è russa,
3: oppure perché è russo, oppure per problemi di temperatura, perché uno gradisce una temperatura e invece l'altro una diversa, e quindi si generano, diciamo così, questi piccoli attriti, giusto per lanciare qualche coltello dentro casa. Niente di che sarà mai.
4: Però guarda, attenzione, è importante che qualche donna magari ci dica questo, perché tu parli di attrito, ma non è che sempre uno va a dormire dall'altra parte per un attrito. C'è chi sceglie proprio dall'inizio di dormire anche in camere diverse,
3: cosa,
4: e lo trovo di una elasticità mentale veramente elevata.
5: Quella democrazia.
3: Quella è l'altra cosa.
6: Io sì, prima c'avevo il mio ex, un compagno che c'ha un bulldog francese, calcola che russavano tutte e due uguali come un trattore scarburato. Io scappavo sul divano di là, solo che c'era il cane, e niente, non si dormivo. Non ho dormito per 5 anni. Poi via, basta, finita.
3: Che bello, quando c'è l'animale di mezzo e puoi dare la colpa al cane, così certo. Quando ci sono certi odori un po' strani, è stato il cane, è stato il cane. Francesca?
7: Salve, buongiorno.
3: Allora, salve, Francesca, buongiorno a te, benvenuta. Che cosa ci puoi dire rispetto a questa storia di andare a dormire sul divano?
7: Perché praticamente mio marito ha un'altra temperatura in confronto a me. Lui può dormire anche a 40 gradi, coperto. Io invece soffro il caldo, e quindi ho deciso di optare per il divano e il condizionatore.
4: Aspettate,
5: vi
4: siete persi una cosa. Sì, Hai deciso tu?
7: Diciamo sì, perché alla fine di là lui non accende il condizionatore, quindi si muore in camera da letto.
4: Perché non hai mandato lui? Di solito funziona così? Perché preferisci stare di là?
7: Sì, perché ho i cagnolini, così sei almeno cagnolini. Qualsiasi cosa.
3: No, sai qual è la cosa strana che non mi sconfinfera in questa storia? Il fatto che sia lui a soffrire il condizionatore.
4: Cioè, il
3: di solito è il contrario, capito?
5: Paradosso, sì.
3: Questo
7: sì, lo so, ma infatti lui ha una cosa, non lo so, guarda, anche a Ferragosto, per dire, la mattina alle 11, dentro la tenda, perché fai, diciamo, il solito falò, lui addirittura ti chiede di chiudere la tenda perché ha freddo.
3: Come il falò? Scusa, ma dammi da Temptation Island, scusami.
4: Il falò dentro la tenda.
3: Ma che è sta roba?
7: No, esternamente, ovviamente, quello classico di Ferragosto, no?
3: Il classico di
7: Ferragosto. Magari ti fai la notte in tenda, bravo, capito? Poi la mattina, ovviamente, esci subito e fai un bagno. No, lui rimane a dormire, dice che c'ha freddo.
3: Vabbè, è una
7: non lo
3: buona...
7: so, c'ha la temperatura sua.
3: È una buona soluzione questa, avete trovato questo compromesso, tu vai a dormire sul divano e quindi adesso tutto molto meglio in casa?
7: Sì, perfetto, sì, perché almeno sto bella fresca.
3: Sta bella fresca lei.
5: Oh, comunque ancora si fanno i falò, romantici falò.
3: Sì, lei fa il
5: falò.
3: Molto bene, ciao Francesca. Allora, Daniela, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
3: Allora
8: sono l'altra donna che dorme sul divano.
5: Grande!
3: Ce l'abbiamo! Che bello.
4: Perché?
8: Ma io dormo sul divano solamente per una cosa, perché abbiamo comprato un divano nuovo che è comodissimo, è uno spettacolo. E alla fine ce lo litighiamo, facciamo una sera per uno, sera io, una sera mia figlia col fidanzato.
5: Ma
8: ce lo litighiamo.
3: Sì, ogni tanto ci va vicino, tutti a provare sto divano.
5: Comprarsi
8: il divano.
5: Un materasso nuovo, no?
8: No, è differente, è proprio differente. A parte
5: meglio
8: che io ho un divano memory che comunque è bollente, E, ma il divano è tutta un'altra storia, ce l'abbiamo fronte televisione, ci abbiamo il climatizzatore di tutto.
3: Puoi mettere, è grande comfort,
8: Sì, spegni il televisore, chiudi e dormi.
3: Ok, però diciamo non ci sono, è solo per una questione di comodità, non ci sono altri problemi.
8: Sì, sì, è di refrigerio, anche perché il salone è più fresco.
3: E di refrigerio, quindi il salone è molto più, la stanza più fresca, e quindi ve la dividete, però non c'è, diciamo.
8: Ma non ci avevamo mai dormito, abbiamo scoperto questa nicchietta di casa e adesso siamo sempre là.
3: Tutti sul divano, ragazzi. Che bello.
8: Tutti sul divano. Tutti anche a vedere The Fresh, però tutti sul divano.
3: Tutti sul divano a vedere The Fresh.
5: Mi dispiace.
3: Ha detto questa cosa, dobbiamo attaccarti il telefono in faccia. Mi dispiace.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: on Radio Globo.
1: Stiamo ripassando la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo e proprio ieri mattina si parlava di trekking ma senza esperienza.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però mi affascina la cosa,
3: ma a guardarla. Ma non è vero, ma poi l'hai fatto, me l'hai raccontato, che sei andato pure sul Corno Grande, mo' poi fai il pigro.
4: Veramente?
3: Quando in realtà sei un atleta. Sei proprio un atleta, Massimo.
4: Che delusione che
2: e
4: sei.
2: E ti dico una cosa, Giovanni, ti dico una cosa, è stata un motivo d'orgoglio arrivare sul Corno Grande, che comunque quanti metri è? Quanti? 3.000? Quanti?
3: Sono 2.000 e un atleta. Sei proprio un atleta, Massimo.
4: Che delusione che
2: e
4: sei.
2: E ti dico una cosa, Giovanni, ti dico una cosa, è stata un motivo d'orgoglio arrivare sul Corno Grande, che comunque quanti metri è? Quanti? 3.000? Quanti?
3: Sono 2.000
2: e qualcosa. 2.000 e qualcosa.
3: Aspetta. Sì, sì.

0: era modificata all'epoca.
1: 2912.
0: Vedi che era quasi 3000. Sì, infatti, insomma, mi ricordavo bene. Anche perché chi se lo scorda più, ragazzi?
2: E poi sei discesa a piedi sempre?
0: E perché come scendi?
2: Elicotterino, un'ascensorina, una fune, qualcosa. No?
1: In effetti, 5000 euro chiami l'elicottero per farti salvare, così non vado a scendere.
2: Barca. No, certo, no,
0: è stata un'esperienza che non ripeterò mai più.
2: Ma dovevi pensarci prima.
0: No, ma ti dico,
2: queste pazzie.
0: Sai com'è nata? È nata con la solita cosa: devo fare una serie di cose prima di morire. Tra queste cose c'era scalare una montagna. E mi sono scelta quella un po' più alla mia portata, no?
2: 3000 metri.
0: Pensavo fosse alla mia portata.
1: E invece?
0: Che incosciente, ragazzi. E invece no, te l'ho detto, a un certo punto ho visto San Giuseppe, Sant'Antonio.
1: Sì, cioè, ho capito, ma dilla tutta, avete sbagliato percorso?
0: Sì, abbiamo sbagliato percorso.
1: Cioè, glielo devo ricordare io che manco c'ero.
0: No, è vero, perché Flaminia le ho raccontato questa mia avventura, disavventura, perché a un certo punto abbiamo sbagliato il percorso e quindi invece di fare quello normale ci siamo ritrovati sulla via ferrata ma senza avere l'attrezzatura per la via.
2: T'hai già fatta la sigaretta modificata?
0: No, ancora.
2: Perché quella potrebbe essere stata la causa.
0: No, beh, 3-4 prima di partire da casa, insomma, erano volate.
2: Allora sì.
1: Capito, ma stava pure con qualcun altro, stava fatto pure quel qualcun altro.
2: Certo.
1: Tutti fatti. Andiamo in montagna.
0: Adesso si spiega per quale motivo ci siamo persi.
2: Come sto volando.
0: Sto volando, ragazzi.
2: Sto volando.
0: Poi è stata una bella esperienza comunque, ecco. E questi due ragazzi, beh, sì, possiamo
1: 38
0: dire.
1: E 41 anni,
0: ragazzi,
1: sì, ragazzi.
0: Ragazzi,
1: dai, per favore.
0: Vabbè, insomma, sono rimasti sperduti sulla montagna per 6 giorni, perché a un certo punto loro che cosa hanno fatto? Hanno preso un sentiero, credo con una cartina che avessero a disposizione, che però non quella di Artino, che però era un sentiero che ormai è dismesso,
1: sì,
0: non viene più utilizzato.
1: Sì, bravo.
0: E quindi a quel punto si sono persi e hanno deciso di rimanere lì dove si sono persi, proprio perché qualcuno prima o poi li avrebbe cercati. Dall'elicottero li hanno avvistati, ma dopo 6 giorni senza mangiare nulla.
2: Allora, 3, 2, 1. Che sceso andati a farla, poi non devo pagare anche il pagamento, perché sono intervenuti gli elicotteri della finanza e dei vigili del fuoco, e noi devo pagare il salvataggio da questi, ma li potevamo lasciare là, no? Ci sono andati con l'infradito.
0: Ecco,
2: 3, 2, 1, prego.
0: No. È vero, ogni tanto senti anche ogni tanto.
2: Ma perché la gente deve rimanere ferma, cioè per queste persone, quando uno si disperde, che ovviamente è una cosa brutta, perché una brutta avventura alcune volte finisce anche molto male, è che le persone devono rimanere ferme sul divano a guardare Sinner, a guardare i mondiali,
0: non ci siamo.
2: A guardare Donald Trump, a guardare tutta sta roba qua, e invece andare in montagna e fare anche un'esperienza di questo tipo, capire che scemai a fare,
0: ma magari incontravano l'orso
2: e poi che facevi, te dovevi osservare io.
1: Certo, Giovanni, non lo dico in questa maniera, però cercati magari un percorso alla tua portata, se
2: sì,
1: sei un po' sprovveduto.
2: Può capitare, però.
0: No, è capitato, lascia fare.
2: Posso.
1: Vabbè, però il Corno Grande comunque è un percorso battuto, che ad agosto ci vai e c'è la fila, cioè stai in fila con le persone, quindi non è che ti puoi perdere.
0: Molto frequentato,
1: però
0: molto frequentato.
1: Su queste montagne, magari il percorso dismesso, poco segnalato, solo una cartina,
2: 3,
1: il telefono
2: 2,
1: non
2: 1.
1: Prendeva.
0: Però Giovanni, può capitare, lascia fare, te l'ho appena raccontato.
2: Certo che può capitare, io dico proprio questo, può capitare.
0: Non dimenticherò mai il signore del rifugio al quale avevamo chiesto un minuto prima indicazioni, dicendo scusi, da quale parte dobbiamo andare per la direttissima? Da quella parte là.
2: E poi si andava all'altra.
0: Facciamo 20 metri e si sente, oh, no, della
1: della.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Nel Morning Show di Radio Globo di ieri si parla di Salvini e le sue tragiche previsioni, stavolta sui mondiali di calcio.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Dal canto suo Giorgia non ha detto nulla, cioè è stata
3: non ha replicato.
2: Molto, è diplomatica.
4: No, è stata diplomatica. Piuttosto distaccata.
2: Poi
4: no?
2: C'era stato l'incontro in settimana anche all'ambasciata americana, dove c'era andato pure Salvini,
4: sì.
2: Che so che comunque ne ha detta un'altra, cioè, nel senso che ha portato tanta fortuna agli Stati Uniti.
4: Come no?
2: C'era Tajani, che comunque ha fatto sempre il vigile del fuoco, nel senso buttare acqua sul fuoco, quindi va tutto bene, però insomma adesso Trump ce l'ha assolutamente ancora con noi, c'è poco da fare.
4: Bene,
2: ragazzi.
4: A proposito di questa insomma serata che hai ricordato, quella all'ambasciata americana,
2: sì.
4: No? E ti riferisci al fatto dove Salvini si era lasciato un po' andare, diciamo così, anche a livello calcistico.
2: Che poteva evitare.
4: Sì. Mamma mia, ragazzi, io non ho capito perché questo ogni volta che parla succede qualcosa.
3: Liste e pronostici.
4: Allora, sentiamo che cosa aveva detto.
2: Prima
4: della partita, prima della partita. Sentiamo.
5: Due di notte, se non ricordo male, a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga.
4: Sì.
5: Ahimè, quest'anno noi assistiamo ad altre partite e tifiamo per altri. Non svelo la mia simpatia, ovviamente, però per dovere di ospitalità. Martedì notte fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore.
4: No.
5: God bless America e viva l'Italia.
6: Lukaku! Chiude ogni discorso Romelu Lukaku! 4-1 finisce qui un Belgio dominante! Finisce invece il cammino di Team USA.
4: È l'unica cosa da dire.
3: Mano sul cuore.
4: Mamma mia, ragazzi, ogni volta succede. Adesso, per carità, non voglio dire, sai, ne parlavamo anche l'altro giorno di persone che hanno comunque sia un certo... E diciamo che Salvini comincia ad avere questo sospetto.
3: Ma tu parli di maledizioni?
4: Comincia ad avere questo sospetto, comincia ad averlo. Però vabbè, è soltanto un sospetto,
3: no.
4: Diciamo.
7: Ma raga, ma i giocatori del Belgio che Peppi ha per culo Trump all'esultanza hanno fatto il balletto di Trump alle elezioni?
4: Sì, il balletto che di solito fa Trump, no? È quello con la canzone dei Village People.
8: Grande Matteo Salvini. Mazza un gatto nero.
4: Che dobbiamo fare? Purtroppo quando parla si verificano cose. Adesso poi ognuno si farà la sua idea.
9: Vai Matteo, ripeti dopo di me. Donald, ammazza come stai in forma.
4: Dai!
2: Ho capito dopo questo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Come si usa il condizionatore con questo caldo? Ce lo dicono gli esperti. Sì, perché a quanto pare lo usiamo proprio male. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io sono venuto d'accordo, fanno 24 gradi già. Un quarto d'ora mi è bastato scendere e sono aumentati dei 5 gradi.
3: Ah, la grotta ferrata.
4: Che bello, diciamo, che si giustifica.
3: Vabbè, perché c'aveva un dato che non corrispondeva.
4: Si è sentito proprio il dovere di giustificarsi.
3: Vabbè, l'hanno smentito in 27 dopo 12 secondi, è normale, no?
5: Raccordo Roma Fiumicino 25 gradi.
3: Raccordo Roma Fiumicino, temperatura già alta, vai ancora.
6: Non è una teoria quella del condizionatore. Tu lo puoi mettere a 27 gradi, 18 gradi, meno 20. La temperatura dell'aria che esce è sempre la stessa.
3: È sempre la stessa. Boh, ragazzi, qua ci sono diverse comunque scuole di pensiero sull'utilizzo del condizionatore. A parte che, almeno per quanto mi riguarda, è deumidificatore tutta la vita.
7: A voglia. Cioè, però scusate, ma perché è sempre la stessa la temperatura? Ma se c'è scritto 23, 24, 25, 18, 17. Dice no, perché è sempre la stessa, mo?
3: Che ne so, io ci avrà forse il condizionatore rotto. Può darsi, magari.
7: Ah, capito, non lo si può fare così,
3: non
7: però.
3: Non lo so, non lo so. Vai, sentiamo anche i consigli sul condizionatore. Tutto è nato da un'osservazione di un nostro ascoltatore che ha detto: ragazzi, poi li fate esplodere sti condizionatori se li mettete troppo bassi, no? Quindi diventa un po' un casino. Troppo bassi nel senso.
4: Altezza, dice.
3: No, non nel senso. Non di misura metrica, Giovanni. No, a livello di gradi.
2: Vabbè, ragazzi, io me l'ho mannata ai sette precise. Io sono salito sul raccordo, fanno 24 gradi già. Un quarto d'ora mi è bastato scendere e sono aumentati dei 5 gradi.
3: Ah, la grotta ferrata. Che
4: bello che si giustifica.
3: Vabbè, perché c'aveva un dato che non corrispondeva.
4: Si è sentito proprio il dovere di giustificarsi.
3: Vabbè, l'hanno smentito in 27 dopo 12 secondi. È normale, no?
5: Raccordo Roma Fiumicino 25 gradi.
3: Raccordo Roma Fiumicino, temperatura già alta, vai ancora.
6: Non è una teoria quella del condizionatore. Tu lo puoi mettere a 27 gradi, 18 gradi, meno 20. La temperatura dell'aria che esce è sempre la stessa.
3: È sempre la stessa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: L'esperienza drammatica del nostro ascoltatore Mario, che si è perso facendo trekking per cercare i funghi. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mario, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Globo, buongiorno.
2: Ciao Mario.
3: Vi dicevo qualche anno fa, circa 35, perché io ce l'ho 57, stavo con un carissimo amico, dice: vogliamo andare a Fumi? E andiamo a Fumi.
2: Ah, bene.
3: La montagna la conosciamo bene, molto lui, ma anche io abbastanza.
2: Okay.
3: Io sono in provincia di Roma, Roma Nord, diciamo, provincia di Roma Nord.
4: Provincia
3: e a un certo punto andiamo... certo, era periodo ottobre-novembre.
2: Provincia Roma Nord.
4: Provincia Roma.
5: Quindi ottobre-novembre sei andato dove?
3: A Funghi. Siamo andati a Funghi.
2: La località si chiama proprio Funghi.
4: Provincia di Frosinone Sud.
3: No, la località si chiama Morigone.
2: Morigone, che bello Morigone.
3: Morigone è bello, è un bel paese.
2: Sì, sì, molto bello.
3: Insomma, siamo andati là a Funghi, tutto a posto, gira a testa, ci siamo allontanati. Però il tempo non era molto buono, sinceramente, e iniziare a scendere la nebbia, ma non preoccupare, tanto noi mo qua a destra, qua a sinistra. Siamo usciti alle 7 di mattina, e quando erano le 11 e mezza di notte, quindi le 23
2: Madonna.
3: E 30, noi la facevamo riscendere perché la nebbia ci aveva massacrato,
2: ci credo,
3: a forza di fare, poi insomma... 37 anni fa non è che chiamavi col cellulare.
2: No, non c'era il cellulare, ha ragione.
3: Quindi, diciamo, la cosa buona, tra virgolette, siamo stati bravi un po' tutti e due, che abbiamo visto delle luci, piano piano siamo scesi, e da lì non siamo scesi a Morigone, ma a Marcellina.
2: A Marcellina.
3: Circa 15 chilometri oltre il paese nostro, però insomma.
2: E a che ora siete arrivati?
3: A mezzanotte. Alle 23:40, mezzanotte, dalle 7 e mezza di mattina. I funghi ci stavano, ma c'è stata pure parecchia paura.
5: Senti,
2: sai qual è la domanda che mi viene? Ma soprattutto, sapete riconoscere i funghi commestibili da quelli per noi?
3: No.
5: Loro erano esperti sia del sentiero che dei funghi.
2: No,
5: senti,
3: la nebbia, ragazzi, ci ammasserà, perché poi lui era pure molto più grande di me, quindi eravamo tranquilli. Poi quando fai due o tre colline, dopo la terza collina c'è la nebbia, non puoi vedere perché c'hai dei punti di riferimento,
5: certo. Mario,
3: le montagne.
5: Senti, vi siete ricreati una vita, avete trovato una moglie lì, come si sta, come si vive lì?
3: No, io non la favola, no. Quello poi le montagne le conosco molto bene, quindi ci sono andato più volte, non mi sono mai perso più, quindi diciamo, però è stata un'esperienza buona.
2: Però può capitare.
6: E meno male che la conoscevano bene la montagna, pensa se la conoscevano.
3: Hai
2: ragione.
3: Posso sfidare chiunque al mondo che si trovi con la nebbia, ma nebbia, non parliamo di
2: nebbia.
3: Sicuramente se non c'hai... qualche cosa ti perde il 100%.
2: Bene.
7: Bella Morigone, sì, però è meglio Montelibretto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questa prima ora insieme, ma adesso è il momento vostro. Globo WhatsApp attiva 393 777 7172 per i vostri messaggi vocali che ascolteremo tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
0: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Senti, senti, senti che brezza, senti che atmosfera estiva. Buongiorno signori, è la prima ora.

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Allora Giovanni Lucifora, prima di salutarti, intanto benvenuto e tra poco ti saluto, devo andare un attimo da Gabriele Sidoti.
3: Sì, eccomi, ciao.
2: Ricordami che dopo ti devo far vedere il garante in FM.
3: Va bene.
2: Che sta nella rete FM Globo.
3: Sì.
2: Perché ieri magari abbiamo usato, per quelle cose nostre, abbiamo usato solamente l'HQ, ok?
3: Sì, per l'HQ,
2: che
3: esatto.
2: Non è compresso.
4: Ma okay? La fate finita.
3: Esatto. Non è compresso, ma, e quindi giustamente non dura 15 giorni ma 90. Per,
2: no, fatela 90 giorni.
4: Ma esatto. La gente non interessa, questa è una cosa tecnica nostra.
2: È una cosa tecnica nostra, sì, ho capito, però loro devono sapere tutto, cioè se, no. Scusa, abbiamo il trio Plasmon all'ascolto che ci fa i jingle, devono capire anche loro.
4: Ma loro possono.
2: Cioè non è che le cose qua vanno in onda perché arrivano magicamente, è perché ci sono delle persone che si mettono là, delle persone, anche dei sistemisti informatici che si mettono là con noi a capire certe cose. Ecco, per esempio, quello che abbiamo sentito prima, no? All'inizio, proprio alle 6, che cos'è? È un top of the hour, questo qua. È un top of the hour,
4: sì,
2: capito?
4: Però non so se Sidoti ce lo mette anche tu, la vastità.
2: Sì, quella ce la mettiamo.
4: Così, adesso.
3: Vabbè, al di là della vastità, comunque, Fede, ricordati perché è in 4400 stereo in 16 bit.
2: Esatto, okay. Ti immaginavo.
4: Ma sì, è sì. Meglio 4400 o 48 in 36 bit?
2: No, dipende.
4: Io sto montando, per esempio, a 4400 in 16 bit.
2: È giusto,
4: perché lo sai come si converte, no? Che tu lo porti sulla traccia.
2: Ah, mo cominci pure tu, cominci pure tu, Però per la nostra regia va bene il 4416 bit.
3: Non sia mai. Adesso quadri in giro per la radio.
2: Adesso voglio che gli ascoltatori nel loro lavoro ci parlano tecnico, che non ci capiamo niente, qualsiasi cosa facciate. Buongiorno, 393-777-7172 è il numero della Globo WhatsApp, ma se volete vi aspettiamo anche allo 06-8928-996. Chiaramente stamattina mi arrabbio se non arrivano subito il trio Plasmon, Il trio Plasmon che abbiamo conosciuto ieri e ci ha fatto subito quei jingle nostri in 4416 bit, ecco, che fanno Radio Globo, sono le migliori holiday hits.
4: Giornatona oggi,
2: Sì, abbastanza.
4: Sì.
2: Che bello che non possono vedere neanche i gesti che faccio.
3: Come Dio, Globo.
4: Una scureggetta cascella? No.
3: Io so fare,
2: Ma sai che anch'io lo so fare?
4: Sì, calma, io lo sapevo.
2: Lo sta facendo sul serio. Le sta facendo.
4: Ecco. Hai capito?
2: Dai,
4: oggi grandi temi.
2: Ti faccio il jingle per il meteo. Sei pronto?
4: Sì.
2: Radio Globo Meteo.
4: Ah, la base, metti questa, non fai pure la base?
2: No, la base no, l'abbiamo fatta ieri.
4: Allora, oggi meteo, quindi uno dice com'è il tempo, sì. Poi dopo vi dirò una cosa e vi spiegherò perché il tempo non esiste. Allora, oggi sarà una giornata, caratterizzata da generali condizioni, cielo poco nuvoloso. Temperatura minima 21, massima 34, ma io direi anche di più. Quindi cielo sereno al mattino, poche nubi al pomeriggio e senza di nubi la sera. Oggi 34 gradi, ve li beccate tutti, sai a che ora?
2: Alle 14.
4: Brava!
2: Ce l'ho fatta,
0: Ladies and gentlemen.

0: la faccio io con l'ascella, aspetta.
1: Vai, te,
2: io
1: no.
2: Lo sapevo, io lo sapevo.
0: Mano sotto la maglietta.
1: La sta facendo?
2: Io lo sapevo.
1: No. Ma siamo sicuri che è un'ascella? Siamo sicuri che è un'ascella? L'ha fatto
2: io pensavo
1: set.
2: Di non doverlo mai vivere un momento così in radio.

0: l'ascolto.
1: Sì.
0: E per l'ennesima volta.
1: Per questo motivo abbiamo alzato l'ascolto. No?
0: Tu vedrai. Vabbè, allora che facciamo? Si parla del tempo che non esiste parliamo delle notizie?
1: Allora, e tu di cosa vuoi parlare?
0: Del tempo che non esiste.
1: No, e allora parlo del tempo che non esiste.
0: Ti pareva, ecco.
1: No, semplicemente al volo per dirvi. Allora, oggi quanti ne abbiamo? 9 luglio, giusto?
0: Sì.
1: Diciamo che mancano 20 giorni alla fine del mese, quando poi di solito agosto è il mese in cui si va in vacanza, no?
0: Sì.
1: Allora, da
0: sì.
1: qui al 20, alla fine luglio, insomma, ai primi d'agosto, sono 20 giorni che trascorreranno in 3 mesi. Cioè sarà
0: sì.
1: proprio sarà lentissimo.
0: Sì, sì, sì. Anche 4.
1: L'altro anno luglio è durato 4 mesi veramente.
0: Sì, sì, sì, ecco, esatto. Ecco. Mentre agosto
1: quando andremo in vacanza, quei 20 giorni, io dico dall'1 al 20 o dal 7 al 26, insomma, quei giorni là dureranno 3 giorni. Ora,
0: sì, è vero, sì.
1: Siccome è così, perché il tempo è una percezione.
0: Sì, è vero.
1: Allora, il tempo esiste o non esiste? È chiaro che esiste, ma nella misura in cui noi decidiamo e pensiamo che quello sia il tempo reale.
0: Sì, è vero.
1: Perché
0: sì.
1: quello, il tempo reale è una cosa, quello che noi percepiamo è un'altra. Quindi, 20 giorni fino a luglio dureranno 3 mesi.
0: Mm-hmm.
1: 20 giorni in vacanza durano 3 giorni.
0: Sono d'accordo, è un po' come quando dici, mamma, quanto vola il tempo quando sto con te, no?
1: Quando
0: oppure
1: quando
0: sto
1: bene.
0: Tipo ieri, il finale di puntata di ieri, erano le 9:15 e mi sono alzato e ho detto, ma no, sono già le 9:15. Cioè, no,
1: tu pensa che, per esempio, sono passati 6 minuti, per me sembrano già 2 settimane.
0: Perché ce l'hai con me, vero?
2: L'ignoranza cupa che regna sovrana.
3: Buongiorno, Radio Clollo.
4: Capra!
0: Allora, sono le 6:07, intanto cominciamo a dare spazio anche a quelle che sono le notizie del giorno.
1: Sì, allora iniziamo dalla cronaca giudiziaria, perché sono stati dati 16 anni di reclusione ad Antonello Lovato, che è il titolare dell'azienda agricola dove lavorava Satnam Singh, lo ricorderete, il bracciante agricolo indiano di 31 anni morto nel giugno 2024 dopo un grave incidente di lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria, che è in provincia di Latina.
0: Ah.
1: Si tratta della sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Latina, dove Lovato era imputato per omicidio volontario con dolo eventuale. Se vuoi, vedo che hai la faccia di... Che cos'è il dolo?
0: Sì, esatto.
1: Te ne
0: sì.
1: può fregare di meno.
0: No, no, mi frega.
1: Te lo spiego.
0: Sì.
1: È quando tu fai un'azione che può portare comunque alla morte di qualcuno, però tu non vuoi quella morte, però accetti il rischio che questo possa accadere.
0: Ah, ok.
1: Quindi io vengo...
0: È una roba inconscia.
1: Quindi
0: comunque.
1: Io ti picchio perché hai fatto una cosa, oppure ne faccio un'altra.
0: Potrei morire io per quella roba
1: però,
0: là.
1: Però anche no.
0: Anche
1: però
0: no.
1: Io accetto questo rischio, dolo eventuale.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, no, questo per far capire anche differenze, per esempio, perché si parla di femminicidio, infanticidio, ecco, ci sono questi termini che servono poi per inquadrare bene quel reato e poi ovviamente comminare la condanna giusta. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo l'incidente in cui il lavoratore aveva perso il braccio, Singh non sarebbe stato soccorso tempestivamente ma abbandonato gravemente ferito davanti alla propria abitazione. Walter Lavitola è stato interrogato dai magistrati per l'attentato di Ramitardo davanti all'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci, il conduttore di Report.
0: Uh-huh.
1: Secondo l'ipotesi della procura, Lavitola è indagato come presunto mandante. Gli investigatori ora sono anche alla ricerca di riscontri dopo le acquisizioni nel corso delle quali sono stati sequestrati telefoni cellulari e computer. Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Anche qui un altro piccola pillola giudiziaria, cioè ci si può avvalere di non rispondere, di solito anche per dare tempo alla difesa.
0: Pensavo
1: di organizzare.
0: Pensavo fosse una cosa solo da film.
1: No, si fa spesso, è possibile, in alcuni casi è anche giusto, nel senso ti dà il tempo di organizzarti, però rilasci delle dichiarazioni spontanee, cioè non rispondi alle domande, ma io ai magistrati voglio dire una cosa, non sono stato io, ha detto. Quindi ha respinto tutte le accuse, tra l'altro anche Siegfried ha detto, a me mi sembra veramente strano perché erano amici. Lavitola sulla sua presenza nella zona dell'abitazione del giornalista circa un mese prima dell'esplosione, Lavitola ha spiegato che si recava spesso a trovare Ranucci, escludendo che si fosse trattato di un sopralluogo.
5: Buongiorno a tutti dal trio
6: Plasmon.
5: La vita è come un biscotto,
7: non conta la grandezza,
5: basta inzupparlo.
6: Ciao.

0: devo dirvi una cosa incredibile: se mettete la parola Sgainaway nelle canzoni che cantate, improvvisamente rendono più senso. Quindi ah, sì, l'unica parola in ogni canzone dovrà essere Sgainaway, e vedrete che la canzone sarà ancora più bella. Per chi non la capisce, sembra davvero che stai a cantare una bella canzone. Sgainaway a tutti.
1: Allora, proviamola subito, dai, ci vuoi provare, Giovanni? No, con questa che abbiamo mandato adesso, la rimandiamo un attimo?
2: No, fallo tu.
3: Si riferisce anche a musiche straniere, inglesi, cose.
1: Ah, dici questa magari.
3: Scan away.
1: Ah, certo, capito? Questa qua è in italiano, giustamente. Aspetta, ne prendo una estera. Ok, tipo Madonna, dai, visto che adesso sarà anche il 19 oggi, luglio, alla finale dei mondiali. Che è?
2: Guarda oggi.
1: Perché guarda oggi?
2: Perché 19 luglio? Oggi
1: no, no, cioè la finale ci sarà. Si esibirà nella.
3: A New York,
2: vicino New York,
1: vicino a New York,
3: sta quello,
1: Pasco Corese.
2: Pasco Corese.
1: Pasco Corese.

0: regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Federica, di a Giovanni che il tempo al limite è una convenzione, non una percezione.
3: Una convenzione.
4: Però non ho capito una cosa.
3: Te lo devo dire io a te. Allora dice lui.
4: Dimmi che ha detto.
3: Che il tempo è una convenzione, non una percezione.
4: Ah, ok. Ma io parlavo d'altro, però parlavo invece di noi, del fatto di come lo percepiamo.
3: Come percepiamo
4: però
3: noi.
4: Stavo ascoltando le mie.
3: Vai, sì.
5: Buongiorno Radio Globo. Ma un'informazione, non vi è piaciuto il concerto di Tiziano Ferro di ieri sera a Bari?
3: Bellissimo.
5: Ma ho sentito un sacco di polemiche.
3: No, invece è stato bellissimo. Io proprio mi sono trovato proprio bene, bene, bene, sì. Ieri sera a Bari. Poi
4: sei andata a Bari?
3: Sì, sì, sì, sono tornata per rispondere a questo messaggio poi,
4: Anche per andare a festeggiare, evidentemente.
3: Sì, sì, sì. Allora, 6:14, ci stiamo per fermare, ma abbiamo altre notizie per
4: voi. Innanzitutto, siccome sei stata a Bari, io farei gli auguri a un andriano andriese che è di Andria, a Pasquale Zagaria. Farei veramente gli auguri. No, è un amico di tutto il mondo, Pasquale Zagaria, ma stiamo scherzando. È nato nel 36, tra l'altro, e veramente lo conoscono tutti. Tu lo conosci, Pasquale Zagaria?
6: Pasqualino. Come no, Pasquale? Eravamo alle medie insieme,
4: non
6: prima
4: è
6: e seconda.
4: No,
3: del 36.
4: Non è possibile, del 36, sì.
6: Del 36, come sì. Il bidello.
3: No, ma questo c'era un alimentare lì ad Andria.
4: Ma infatti, poi lui ha preso il nome su suggerimento, diciamo, voleva chiamarsi Lino Zaga. Lino, no, non sto scherzando perché proprio sto parlando di Lino Banfi. Lino Banfi, che è un nome d'arte.
7: Un'altra volta, l'ho detto mille volte, non chiamarmi vecchio perché mi fai cazzare, va bene?
8: Non è l'età che conta, ma che fa la tua generazione? Chi siete? Che volete?
7: Ma perché tu chi sei? Che vuoi tu?
8: Io sono nichilista.
7: No, tu sei casinista. E la prossima... E la prossima volta che vieni dentro al bagno di mia figlia, mi dici, permessami, capito?
9: Io ho studiato una vita sulla carta da musica, 8 anni di riformatorio ho fatto. Adesso vai a pulire i cessi. Questa è la tua grande orchestra, dirigi.
10: Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata, mi protegge la Madonna dell'ingoroneta.
11: Qui prende!
3: Beh. È della Roma lui.
4: Lui è della Roma, sì, un grande, grandissimo romanista. Ti dicevo il nome Lino Banfi su suggerimento di Totò. Ed era per quello che ti appunto rifacevo riferimento a un altro nome, e quindi lui si è voluto chiamare poi Lino Banfi, perché diciamo che era il diminutivo d'arte Lino Zaga, agli inizi della carriera, appunto si chiamava Pasquale Zagaria, e durante un incontro con Totò gli consigliò di cambiare nome perché accorciare il cognome originale, diceva Totò, portava male.
3: Ah sì, sul serio? Pensa un po' a te.
4: Banfi fu scelto casualmente da un impresario teatrale, prendendo il primo nome che gli capitò, aprendo un registro di classe. In quel registro c'era scritto Aurelio Banfi.
3: Ah, se l'è preso da là, pensa te.
12: Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Speriamo che oggi non sarà come ieri, che ieri ha fatto un caldo di quelli pazzeschi. Cosa, hai venduto altri perizoma, Federico?
3: Altri perizoma? No, non li ho venduti. Mi sono fermata, sì, perché ieri sul finale di puntata. Ma che sta partendo qua? Aspetta. Sta partendo qualcosa, ok. No, non li ho venduti perché mi sono stufata. Cioè, già sono proprio dei malati mentali quelli che mi stanno scrivendo.
4: Capito, ma stai vendendo biancheria intima.
3: Non li ho venduti. Mi sono fermata, sì, perché ieri sul finale di puntata. Ma che sta partendo qua? Aspetta. Sta partendo qualcosa, ok. No, non li ho venduti perché mi sono stufata. Cioè, già sono proprio dei malati mentali quelli che mi stanno scrivendo.
4: Capito, ma stai vendendo.

0: so.
1: Ma qualcosa di più costruttivo, ma di più utile,
0: che
1: magari
0: faccio?
1: Anche di più.
0: Che leggo i promessi sposi per telefono, che
1: bello.
0: Fa?
1: Ma no, al telefono, tanta gente, la cultura non gliene frega niente. Ma, frega, ma solo le zozzate che fai te.
0: Ma non so zozzate.
1: No, facciamo la zozza al telefono.
0: Ma io voglio fare i soldi, a me che mi frega. Sono quelli che sono zozzi.
1: Non sono sporchi, sono zozzi.
0: Sono zozzi, sì. Esatto, sì.
1: Ma eccezione.
0: Sui perizoma mi sono fermata qua. Ho fatto 80 euro il primo giorno, ieri non ho fatto niente, non mi sono nemmeno messa a combattere tutto qua. Va bene, allora che facciamo, Giova? Ci fermiamo un attimo?
1: Ma certo!
0: Lo facciamo con un pre-pub, visto che dobbiamo parlare tecnico, o lo facciamo con un jingle dei Plasmon?
1: Lo facciamo con... la jingle dei Plasmon. Dai.
0: Jingle dei Plasmon.
2: Welcome to Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale.

0: del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think big, become big.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Ma che cazzo me ne frega a me?
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 9.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Sentivo che mi mancava qualcosa. Infatti è questo. Non vi avevo ancora mandato il buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bellissima Federica.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Sono le 6:24 e voi siete nella prima ora del morning show di Radio Globo. Con me c'è chiaramente Giovanni Lucifora. E meno male che c'è lui, perché non è che poi vi portiamo al lavoro e non vi informiamo per bene, no? Cioè, vi diamo quelle notizie giuste che vi servono, insomma, anche per squattare con i vostri colleghi, perché serve anche quello la mattina.
3: Oppure semplicemente per sapere qualcosa in più del mondo che ci gira intorno.
2: Esatto, esatto.
4: Mi porta a vedere video su Instagram di Federica che inciampa e va lunga come una peracotta, ne la faccio. Io mi sento male.
2: Ancora con questo video, basta. Lo so, è che mettono le cose in mezzo qua. Mettono le cose in mezzo, uno sta lavorando.
3: Non stava in mezzo.
2: Sì, stava in mezzo.
3: La banana
2: sta là, eccola là, la vedo.
3: Non è in mezzo.
2: La vedo da qua. Allora, Giovanni, lo so che tu vuoi andare avanti con le notizie.
3: No. Allora, siccome di questo spazio quello che interessa di meno sono proprio le notizie, allora però dobbiamo fare. Quindi
2: non è vero, ti interessa anche altro. Perché
3: no,
2: lo so che tu vuoi stare con
3: noi. A me interessa le notizie, interessa farlo, però non penso che l'uditorio siano interessanti le notizie. Però servono ogni tanto, come dicevi, per sapere una cosetta in più.
2: Capito,
3: però non è proprio la cosa più importante.
2: Insomma, però al telefono, nel morning show di Radio Globo, dobbiamo dare il benvenuto a Gelu. Scritto Gelu qua.
3: Gelu, mio marito.
2: Gelu, non so se si dice così. Gelu.
5: Buongiorno.
2: Gelu, buongiorno. Buongiorno, Gelu. Ma che nome è? Abbassi la radio, Gelu?
5: Sì, subito.
2: Ah, ok.
3: È lento.
2: Gelu, che nome è? Da dove arriva?
5: Arriva, è un nome mezzo turco, però io sono rumeno.
3: Grande saluto a te e a tutta la comunità rumena, in particolare a Roma. Va bene, auguri, auguri, grandi.
2: Si sente un casino, però Gelu, se vogliamo fare questa telefonata fatta bene, adesso ti devi mettere solo col telefono, abbassi la radio e parli solo con noi, va bene?
5: Va bene.
2: Che è successo? Perché ci hai chiamato? Che è successo?
5: È successo che io voglio andare in ferie dopo 11 mesi di lavoro continuamente.
2: Eppure noi
5: voglio andare in ferie un mese, 21 giorni più 8 giorni di festivi.
3: Io comprerei prima un comprerei un telefono prima di andare in ferie.
2: Allora, con molta calma te lo ridico per la seconda volta. Sistemati col telefono.
5: Il telefono è sistemato.
2: Fermati un attimo, parla
3: avanti.
2: Con noi. Dai,
3: vai.
2: Gelu, allora, vai. Tu vuoi andare in ferie dopo 11 mesi,
3: Gelu. Fino a qua.
2: Fin qui.
3: Tutto il mondo.
2: Tutti quelli che sono all'ascolto penso siano come te.
3: Poi?
5: Poi il principale mi ha chiamato, mi ha detto: tu non puoi andare tutti sti giorni in ferie, vattene a licenziati dopo 11 anni di lavoro, un operaio di quarto livello di edilizia.
3: E ti sei licenziato poi?
5: Sì, ieri sera sono andato al CAF, ho fatto la lettera.
3: E mo? Che fai?
5: Quando torno c'ho subito il lavoro.
2: Ma che lavoro è? Che fai nella vita?
5: In edilizia.
2: Ok. E quarto livello che vuol dire? Sei uno forte? Cioè, quarto vuol dire.
5: Quarto livello vuol dire ultimo livello che può avere un operaio.
2: Non puoi
5: in
2: essere oltre, cioè, sei quello
5: non
2: che
5: posso,
2: sa tutto dell'edilizia.
3: In alto o in basso il quarto livello è l'ultimo?
5: In alto. Il quinto è già ciomera.
3: Beati voi.
2: Il quinto è già.
3: Noi ci abbiamo manco il primo.
2: Noi no.
3: Lo 0,
2: come speaker, dice, come gente da radio.
3: 0,5.
2: Non so, non so manco dove si vede.
3: Allora, Gelu.
2: Gelu, quindi hai già trovato lavoro? Perché io c'avevo una cosa da fatte fa, però non fa niente. Però si è già trovato. Sai che poi lui come fa di cognome?
3: Mio marito, Gelu.
5: Di cognome?
2: No, lui fa anti Gelu.
5: No, ti dico, di cognome faccio Aralambie polacca.
2: Aralambie. Sì. Ma perché dici il tuo cognome in radio, Gelu? Vabbè, comunque niente, non la vuoi sentire la nuova proposta di lavoro. Vabbè, già l'hai trovato, quindi va bene così. Sì. Dai, siamo contenti.
5: Lavoro ce l'ho, non mi preoccupo.
3: Guarda, Federica paga bene.
2: No, mica io, cioè, era una cosa che potevamo fare insieme. Però.
5: Vabbè, il terrazzo l'ha finito Federica.
2: No, a parte il terrazzo, io dicevo una cosa dove potevamo guadagnare insieme da altre parti, lascia stare il terrazzo di casa mia. Cioè, tipo, io sai che volevo fare, Gelu, tipo una truffetta insieme, una roba tipo facciamo gli appartamenti, tipo le ristrutturazioni, facciamo i preventivi, poi andiamo là e gli facciamo tutta una romanella al volo, capito?
3: Che
5: si vede. No, per carità, le romanelle non si fanno più, sono tutte pitture decorative.
2: questo è per la pittura, però tu immagina, ti dicono, che ne so, facciamo tipo l'impianto di voglio là un termosifone, tu gli metti il termosifone appeso, ma mica ci metti dentro i tubi nel muro, capito? Fai tutte queste cose qua paracule, tutta una cosa che quando entrano dico ammazza, bello, è venuto proprio bene, però la casa non funziona. E quindi noi ci prendiamo, che ne so, 50-60 mila euro, però ne abbiamo spesi 10.
3: Per il termosifone 50 mila euro?
2: No, 5, è tutta la ristrutturazione.
5: Ma spenderai un po' di più, non solo 10.
2: Vabbè, qui 20, 20, però ne in tesca di 60. Insomma, guarda che c'è gente che è stata truffata così. Va bene, dai, date a fare ste ferie, okay. Dai, su, ciao Gelu.
5: Ti saluto, un abbraccio forte.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Morning Show.
6: E mettete il jingle del venerdì, per favore.
7: Lunedì mattina, radio.

0: a sta sigla, ragazzi. Radio
1: Globo. Gelu, benvenuto in Italia.
2: Ah, pure lei mi sa che sta grande, così, eh? Sì.
3: Quarto livello è il Super Saiyan, quello fortissimo, diventa biondo.
2: Ah sì, se il Super Saiyan, sai che devo fare, Giova? Lo so che no, è un po' in anticipo, però la devo mettere per forza. Me lo citi così, non l'hai capita, eh? Sei impallato Giovanni.
4: Si è rotto Giovanni.
5: Sto cercando di capire che cazzo stai facendo.
4: Ah, quarto livello comunque ha i capelli neri, non ha i capelli biondi.
5: È un gioco, ma è un videogioco.
2: Ma è un Dragon Ball.
5: Ma che c'è giochi idea a Dragon Ball?
2: Ma non è un gioco.
5: Ma che
4: è? È anche un gioco. È un anime.
2: Oh. È un anime.
5: Comunque
6: prima c'ho un'altra idea. Lo sai come può guadagnare? A vendere le mutande sporche di Lucifora.
2: Oddio, non sarebbe male. Che dicevi, scusa, Gabri?
4: Che poco fa c'era un freddo incredibile.
2: C'era un gelo. Giova.
5: Questo,
2: facciamo una cosa. Metto una canzone e tra un poco ritorniamo alle notizie. Dai, almeno ti senti un po' a tuo agio. Dai,
5: mi sento a mio agio anche stando zitto. Guarda.
2: Torniamo al 2015.

0: piccole, ragazzine, giovani, mi ricordo che questa è la canzone che io misi per la prima volta su Radio Globo, cioè in una, nella mia prima diretta, ed era il 2015, quindi stiamo parlando di 11 anni fa qua. E adesso invece sarà una vecchia del merda, cioè,
1: ma perché devi insultare?
0: Non la sto insultando,
1: è vecchia del merda,
0: no, magari sarà una vecchia, cioè,
1: sarà tipo... anziana. Pure tu, non è che sei giovanissima, bella di casa.
0: Quanto azzardavo, a pezzo del merda.
2: Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo. Ciao amore,
3: voglio di una cosa. Radio
4: Globo. La principessa.
1: Ecco.
0: Giova però.
5: Ma Giova comunque che non conosca te non vuole mutare. Tu anzi lo senti,
0: c'è con te,
1: Sì,
0: sì, sì, senti, senti.
6: Ma a quarto livello non è Goku con i capelli marroni che si evolve?
0: Ma sì, sì, potrebbe. Ah,
7: ragazzi, non mi confondete le cose. Quarto livello ha i capelli neri con il manto e la coda sul bordeaux, ok? Perché gli esce il pelo della scimmia, del gorilla.
0: Giusto, sì, vedi. Puntualizziamo le cose come stanno. Esatto. Niente, mi si sta rimpallando Giovanni, quindi io torno sulle notizie.
7: Si è rotto.
0: Un'altra volta.
1: No, stavo notando, siccome di quello che dite a me potete immaginare che mi può interessare il giusto, no?
0: Ecco. Immagino, sì.
1: No,
0: sì,
1: stavo guardando due cose, adesso vi dirò di Adinolfi, però sai quanti quartieri urbani a Roma?
0: Quanti ce ne sono?
1: Sì.
0: 30.
1: E sai quanti rioni ha a Roma?
0: Non lo so.
1: Ok. Roma ha 322 quartieri e 22 rioni. C'è stata la nuova mappa presentata dal sindaco di Roma, appunto Gualtieri, che passano, sono aumentati questi quartieri proprio con questa nuova mappatura da 165 a 332. Tante belle cose, perché vi volevo dire quali sono per esempio questi quartieri urbani, che cosa cambia, che cosa si intende per quartiere urbano,
0: sì,
1: storicamente urbano, ma non ve lo dico perché non lo meritate.
0: Ma
1: mentre
0: dai,
1: meritate,
0: Gio, non ci puoi andare così,
1: dico,
0: però
1: non,
0: scusa.
1: Dico, agli ascoltatori poi lo dirò un messaggio, manderò un WhatsApp uno per uno, a voi due non dite con niente.
0: Allora,
1: Maria Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari. Lo abbiamo detto ieri in diretta, quello che si contesta è un presunto sistema di scommesse collettive, così venivano chiamate, che avrebbe raccolto quasi 5 milioni di euro. Contestata anche un'evasione fiscale di 400.000 euro, secondo gli investigatori avrebbe promosso il sistema presentato come un betting group in grado di garantire rendimenti elevati, cioè il gioco degli algoritmi, analisi eccetera eccetera. Sì. Numerosi partecipanti avrebbero investito somme anche superiori a 100.000 euro senza però ricevere in tutto o in parte la restituzione del capitale o i profitti promessi. Quindi adesso saremo a vedere come proseguirà
0: in questo caso. È lui un bastardo o degli stolti?
1: Io prendo le distanze.
0: No, è una domanda, non ti devi prendere le distanze, sto facendo una domanda.
1: Ma non puoi dire lui è un bastardo quando siamo in una fase potrebbe non essere vero.
0: Dici potrebbe non essere
1: vero. È presunto.
0: Allora, mettiamo che fosse
1: secondo
0: vero.
1: Secondo me chi fa una truffa, leviamo Adinolfi, chi fa una truffa certamente è un bastardo.
0: Sì.
1: Chi purtroppo ci casca, magari si può cascare pure per l'abilità del truffatore,
0: se
1: magari è anche per la fragilità delle persone, e la fragilità delle persone
0: non è mai stolteria,
1: non sarà mai classificata come cosa brutta, non ci sarà mai un insulto verso le persone fragili, almeno da parte mia. Da parte di Federica della Vallée invece non c'è proprio possibilità.
0: Che devi fare questa faccia mentre lo dici,
6: Federica, quella è Jasmine Thompson, quando ha fatto quella canzone aveva 16 anni, quindi non credo la sia vecchia.
0: Quindi ce n'ha 26, comunque è giovane ancora, quella di prima, no? Che è una vecchia di me, cioè così.
1: Piace.
6: Giova, ma tu già che non conosci il quarto livello di Goku Super Saiyan, capelli neri e coda, te meriteresti di girare per tutta Roma con la maglietta da Lazio. Ma tu meriteresti proprio, guarda, è proprio pomodorate.
0: Che t'ha detto Giovanni? Andiamo con la notizia, io non risponderei, fai finta di niente.
1: Nuovo attentato esplosivo a Latina. Un ordigno è stato fatto esplodere nel quartiere Gionchetto, davanti all'abitazione in cui fino a poco tempo fa viveva Ivan Rapone. che è un ex commerciante di 46 anni con precedenti per traffico di droga e che ha iniziato a collaborare con la giustizia. Nella villetta vivono ancora l'ex compagna e i figli. La deflagrazione ha danneggiato il cancello, il parabrezza di un'auto e la facciata della casa. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti. La prossima notizia, che non darò subito ovviamente, riguarda le notti romane e da questa sera cosa cambia nel centro di Roma.
8: 332 quartieri a Roma, ma ce n'è solo uno che c'ha pure una canzone dedicata. First Valley, prima valle, vengo da prima valle con la vespetta rosso bordo.
9: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
10: Ragazzi, dite cazzo del quarto livello, che si allungano i capelli fino al culo, diciamo. Quando è ragazzino, che torna a essere ragazzino, allora che c'ha il manto rosso con i capelli neri. Quindi giochiamo, per favore.
9: Radio Globo, meteo.
11: La convenienza al top, la qualità al top, supermercato con te.
12: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
13: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
11: Top supermercati.
9: Radio Globo Meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone o temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche. Nel Reatino, nel Frosinate, però fenomeni molto localizzati, per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Tesoro, l'hai sentito?
17: Nah, se sta bene non chiama.
16: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
17: proviamo a sentirlo?
16: Sì, dai.
17: Amore di mamma, come stai? Mangi?
18: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Ah, raga, potete capire, ho cambiato macchina stamattina, ho acceso lo stereo, non ci stavate voi a cercarvi, non sono capace a usare sto stereo, una paura, alla fine ci sono riuscito. Mamma mia che smartita.
4: The Morning Show.
5: Roger, passo.
6: Ma di che si tratta? Me lo spiegate?
7: Ho acceso mo la radio, che è sta serietà, oh?

0: la prima ora del Morning Show di Radio Globo, di La Valle, Lucifora e anche Sidoti di là a raccogliere i messaggi per voi. A proposito, Sidoti, entra un po' in diretta.
1: Ci sono.
0: Perché ho visto che hai storto un po' il naso quando è arrivato questo messaggio qua. Senti,
2: vai. Ragazzi, cazzate, del quarto livello vi si allungano i capelli fino al culo, diciamo. Quando è ragazzino, che torna a essere ragazzino, allora c'ha il manto rosso con i capelli neri. Quindi giochiamo, per favore, c'ha pure la coda.
0: Faccio rispondere a Giovanni o fai tu?
1: Guarda, vediamo se Giovanni vuole rispondere prima, perché è giusto così. Però poi rispondo io, se no.
0: Fai tu, Giova?
3: Ma di cosa?
0: Di questa.
3: Non ho neanche ascoltato.
0: Ma insomma, non puoi fa così, ma però stai in diretta, sei pagato, però.
3: Ma so che state parlando di una cosa che non conosco assolutamente nulla.
0: Ah, basta dire non conosco nulla, cioè non è che allora la prossima volta che tu dici una cosa noiosa io non te sento.
3: Ma infatti mi senti mai?
0: È vero.
3: Che cambia?
1: Allora non si devono azzardare più, mi piace questa base perché è bella. Allora, Goku Super Saiyan quarto livello, ha i capelli neri, le occhiaie rosse, il manto rosso bordeaux e la coda bella bordeaux. Quello che dice lui fino al sedere, i capelli, è Goku terzo livello senza le sopracciglia.
0: Non confondiamo
1: loro con Gyumu, mi raccomando. Oh, scusa,
4: il mistero è svelato.
5: You are listening to the Morning Show.
6: Tanti saluti da Nanno Gigi, Radio Globo.
7: Amico mio, perché dei quartieri di Roma con la canzone dedicata ci sta pure Casal de Pazzi. Casal de Pazzi è confini di un mondo con Renato Zero.
0: Ah, è vero, cioè, ragazzi, ma ci sono le canzoni per ogni quartiere, secondo te?
3: No,
0: per
3: ogni quartiere no, dipende, sono 300, sono diventati adesso 322 i quartieri, quindi da 165.
0: Magari non lo sappiamo, magari c'è qualcuno che so di Massimina che ha
3: Lunghezza, La Rustica, La Storta, Infernetto, Giardino di Roma, Fonte Laurentina, Dragoncello, Corviale, con
0: 300,
3: salari,
0: Giovanni.
3: Sette camini, posso?
0: No, certo, no, tutti no.
8: Ok, abbiamo capito che Dragon Ball non lo conosci. Ma il One Piece. Sai di che cosa parliamo? Se dico One Piece.
0: Dai, almeno One Piece.
3: Certo, One Piece, che conosce One Piece?
0: Dai Giovanni, One Piece.
3: La vostra lo sapete che vi dico? È una vita triste la vostra.
0: Luffy.
3: Chi?
0: Zoro.
3: Zoro è il conduttore di propaganda.
0: Sì, proprio.
3: Diego Bianchi.
0: Sì. Prego Giovanni.
3: Parte oggi il piano Roma Notte. Sai cos'è il piano Roma Notte?
0: È una roba che si fa di notte.
3: Perché è Roma Notte? Io niente. Che si fa di notte?
0: Si mangiano i cornetti.
3: No, voi giocate solamente ai videogiochi.
0: Ma no,
3: Dragon,
0: ma si esce,
3: roba.
0: Si mangiano
3: il nuovo progetto di Roma Capitale per rendere più sicure e vivibili le serate e le notti in città. Non solo controlli, ma una strategia integrata con il raddoppio della presenza della polizia locale da stanotte nelle ore notturne e i tutor della notte, che saranno riconoscibili da pettorine e tesserino. Sarà potenziato anche il trasporto pubblico. Tra le misure, attenzione, un bonus taxi per donne under 26, over 70 e persone fragili. Poi più luce nelle strade, ci saranno nuove telecamere, previsti anche interventi straordinari di pulizia nelle aree più frequentate. Dunque, parte questo piano questa notte.
0: Bellissimo.
3: Sarà sperimentativo, sperimentale. Vedremo poi magari la prossima settimana se i nostri grandi ascoltatori che andranno in giro di notte lunedì ci potranno fare un report. Com'è andato? Sì. Avete notato il piano Roma Notte?
0: Ah sì, mi piace questa cosa. Vedi che ti stavo ascoltando però? Vedi che sei ingiusto?
3: No, perché
0: adesso stai parlando di una cosa che mi può fregare fino a un certo punto.
3: No, non è vero.
0: Io so di Monte Rotondo.
3: Che c'entra? Viene
0: quando ci
3: Roma,
0: sarà Monte Rotondo notte.
3: Dove stavi ieri sera?
0: A casa.
3: A Roma?
0: No, stavo a casa
3: però,
0: mia.
3: Però eri andata a Roma.
0: È vero, sì.
3: E adesso dove ti trovi?
0: A Roma.
3: Perfetto. Vedi, gira, è sempre quello. Allora, andiamo avanti, io ti faccio un rullino se vuoi.
0: No, Giovanni. Il rullino mi va anche bene, ma non è. Vuole la base giusta
3: allora,
0: del rullino.
3: Allora, vuoi il rullino o le notizie internazionali?
0: Le notizie internazionali.
3: Rullino. Allora, no, le notizie internazionali è che gli Stati Uniti hanno riattaccato l'Iran questa notte, una rappresaglia, poi c'è stata ovviamente la risposta dell'Iran e dirà che chiuderà lo stretto di Hormuz e Trump ha detto a me me frega niente, io il petrolio ce l'ho. Ieri poi c'è stato io adesso dovrei fare le notizie locali,
0: però
3: ieri c'è stato un incontro tra Trump e Meloni.
0: L'ho visto.
3: Alla cena lì è arrivata tardi.
0: L'ho visto.
3: È arrivata proprio l'ultimo momento.
0: Però è colpa sua,
3: Però colpa sua,
0: certo. Cioè, no, non è che Trump è uno che non l'ha aspettato, perché qualcuno dice, certo, poteva aspettarlo, non è stato galante. Non è stato galante sto cazzo.
3: Sì,
0: cioè,
3: ma non era a casa sua, stava ad Ankara, in
0: apposta,
3: Turchia.
0: Quindi... cioè, per lui ha preso, ha detto, io entro e sto qua
3: fuori. Ha fatto bene, è entrato. Dice che non si è capito bene se si sono guardati, non si sono guardati, perché Meloni ha detto, rispettiamo gli impegni della NATO, ma le nostre condizioni. Su Trump ha detto, non mi pento di nulla, e poi Trump aveva detto che i cattivi sono gli spagnoli, l'Italia è buona, però diciamo la Meloni ha fatto un errore, quindi noi adesso stiamo davanti al grande
0: dobbiamo pagare questo errore
3: tra, dobbiamo pagare,
0: lui dice così, cioè, tanto come lei, i bambini finché non ci ha fatta pagare,
3: però è una retromarcia questa, è un po' meno,
0: capito? Sì, è vero, su questo sì,
3: però sto ritardo alla cena, il gelo allo stesso tavolo.
0: Vediamo, dai,
3: staremo a vedere.
9: Oh, non vi scordate che questo è da Roma, eh? Al massimo conosce Heidi e Pippi Carse Lunghe.
0: Ma chi? Ma Giovanni, dici? Ah, forse ci accontenti. Sì.
3: Va bene.
10: A Giova, occhio, non ti confonde. One Piece non è il pezzo, non è un pezzo, è un'altra cosa.
0: One Piece. Sì, no, è un'altra roba, sì.
11: Ma quale casal dei pazzi? Una cosa è una canzone dedicata, una cosa è una menzione di un quartiere dentro una canzone famosa.
0: Ha ragione anche lui, sì, è vero.
3: Allora, io a proposito di questo, siccome stiamo parlando di alta cultura, vi do una notizia che lo so che stavate aspettando da tempo, o soprattutto i nostri ascoltatori sono legati a questo, a un grande premio. Qual è il premio?
0: Pulitzer.
3: Strega. Parliamo di libri. Ho capito, si abbassa l'audience. Ecco, ha vinto i convitati di pietra di Michele Mari, il premio Strega 2026.
0: Ah, non da paura, altro. Sì, grandissimo Michele Mari.
3: Ducci, terza Pizzorno.
0: Sì. Tutti domenica mattina ne troviamo,
3: Perché domenica mattina?
0: Con Davide Mannone qua a più uno.
3: Quella è proprio figa.
0: Sì, molto bello. Sì, molto bello. Va bene, grazie Giovanni Lucifora. Grazie mille. 6:50. Buongiorno signori, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Club.
12: Sentite, mi spiegate perché gli attacchi missilistici sempre solo di notte? Ma veramente pensano che la notte la gente dorme, quindi non si accorgono di niente? La mattina dopo, zitti, non sono stato io.
0: Ma più coreografico, no? Si vede tutta sta scia.

0: Buongiorno Radio Globo, dite a quello che ha mandato il messaggio vocale che è Goku di quarto livello, è quello che quando torna bambino, che la mattina il fiasco di vino gli lascia dentro il frigo, solo deve bere.
1: Hai capito? Qua la questione è Goku di quarto livello, Giovanni, è inutile che ti impunti.
2: No, no, io non mi impunto.
1: Non ti devi impuntare, Giovanni. Oh.
3: Ma Michele Mari, invece di vincere il premio Strega, un po' riapri lo stretto di Hormuz.
1: Giusto, vedi? Ti piace quel livello, Giovanni?
2: Sì, sì, assolutamente.
4: Ma Lucifo, se questi te fanno arrabbiare, fagli così. Onda energetica!
5: Ho sentito i despicheri radiofonici. Mi la pelle dei dai d'Argentino.
6: This is the morning show on Radio Globo.
1: Non so, mi dispiace, Gio, domani facciamo una cosa più inclusiva, scusami.
2: Perché scusami?
1: No, questo è sempre Dragon Ball, sempre.
2: Ah, e perché ti scusi te?
1: No, mi scusi perché io li sto mandando in onda, comunque gli do il permesso.
2: Al quarto posto, al CIDE Pierantozzi con lo sbilico.
1: Però che coglioni, mo pure.
2: Questo è il premio Strega al quarto posto. Okay. Poi al quinto invece Teresa Ciabatti con Donna Regina.
1: Grande Teresa Ciabatti.
2: Da Mondadori. Poi abbiamo altro.
1: Giovanni, basta, mamma mia, ti prego.
4: Che bella notizia, oh. L'America ha finito di giocare a pallone e ha ripreso a giocare alla guerra.
2: Già.
1: Mannaggia, quanto mi dispiace che facciamo solo un'ora insieme, guarda. Mi metto a piangere.
2: Pure meno di un'ora facciamo.
1: Sai che faccio oggi?
2: Ti metti a piangere, detto.
1: Ma a parte metto a piangere, però bisogna trovare una soluzione. Oggi vado su e gonfio te botte Bruno Benvenuti.
2: Ma perché?
1: Per forza.
2: Che c'entra lui?
1: Ma sarà lui che deciderà, no?
2: Perché? Che vuoi fare?
1: Vado su o gonfio te botte?
2: Sì,
1: ma che se pensa che mosse arriva? Mosse pensa lui.
2: Vuoi fare 6 ore io e te?
1: No, 6 ore no. 6 ore no. Due. Il minimo sindacale.
2: È vero.
7: Giovanni, buongiorno. Hai visto che la prossima settimana Temptation ci sarà di lunedì? Mi raccomando, non ti sbagliare.
1: Segnatelo, Giova, per favore. No, vieni qua. Dov'è? Almeno per i saluti. Per i saluti, vieni qua. Hai detto porco?
2: Sì, il maiale.
1: Ah, il maiale quello là.
2: Abbiamo un maiale.
1: Grazie, Sidoti. Ciao.
2: Sido.
8: Allora, i propri limiti non sono muri, ma punti di partenza.
2: Bravo.
8: Ed è quello che ha insegnato Goku alla mia generazione e a quelle passate. A credere in se stessi, all'umiltà e ad allenarsi ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi. Ricordati che Goku ha avuto un impatto importante nella nostra vita. Vado via.
2: Ricordo.
9: Quasi doti, ma io mi vengo là che spacco le corna, ma perché non mi mandi i messaggi mia? Com'è che non mi mandi,
2: Vado. Le corna a te.
1: Ciao Giovanni Lucifara.
2: Ciao Fatica Cavallè.
1: Ciao a tutti voi, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso è il Morning Show fino alle 10. Ciao!
2: Ciao
1: Fede! Ciao!
4: Dopo sto premio Strega, le sfere del drago sono diventate 9 invece di 7, perché mi sono cascate pure le palle.
6: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
10: Dalle 19 alle 22.
6: Saremo in diretta dal Track Globo,
10: nello spazio unico del castello di Santa Severa.
6: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
10: E non solo. Let's get the party started. Let's
6: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
10: La spiaggia si accende.
6: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
10: All the hits.
6: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
10: Sponsored by Easy Parking.
11: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata. Con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Wait for me, I'll be back.
11: Hai sentito?
14: No, cosa?
11: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
14: Davvero?
11: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
14: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
15: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
16: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
17: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
18: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
17: Autoimport a Roma dal 1950.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
22: voci artefatte
21: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
23: Il Morning Show è offerto da
21: MB Arredamenti.
24: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
25: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina. MB

0: in FM.
1: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Frugoloni belli, buongiorno. È ora di cominciare, sono le 7:03 minuti di giovedì 9 luglio. Io sono Massimo Vari. Buongiorno a tutti, 3 ore insieme con il Morning.

0: che siamo lì lì per arrivare alla fine di questa settimana. Lì lì, lì lì, ancora, manca ancora un po'. Com'era la canzone? Lì lì lì lì lì. Buongiorno, si riparte con il morning show di Radio Globo, in diretta anche sul canale 91 del digitale terrestre. Ecco, se state guardando avrete già notato che lo studio è più affollato rispetto a ieri. Vado infatti subito ai saluti iniziali. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Vivi B.
0: Presente, presente. Buongiorno Gabri Venus.
2: Ma buondì, buondì.
1: Olè!
0: Con la voce che probabilmente ha lasciato nel bagagliaio,
2: sì,
0: della macchina.
2: E infatti saluti claudicanti per me. Sono ancora un po' incimurrato, sì, ma mi mancavate troppo.
0: Sì, certo. Sì, sì, è tornato solo per quello, eh.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sentiva,
1: sì,
0: proprio la mancanza. Sì, non, sì,
2: curiosamente Flaminia continuava a dirmi giorno dopo giorno: ma no, ma stai ancora a
1: ma
2: casa.
1: Ma resta a casa. Ma riguardati.
0: Vabbè, ragazzi, mi sa che tra un poco ci rimango io, poi vi spiego. Intanto, buongiorno anche Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, bentornato, Gabri.
2: Ben trovato Giovannino.
0: Bene, ok. Datevi anche un bacino, che siete adorabili, sì, quando fate cose.
3: Mi è mancato, mi è mancato.
0: Una palpatina su una chiappa, vai, ok.
3: Beh,
0: Giovanni,
3: messo anche meno.
0: Non si è fatto pregare. Giovanni non si è fatto pregare.
3: Ti voglio bene,
0: va. Vabbè, ragazzi, insomma, la giornata può partire finalmente di nuovo tutti quanti insieme. 393-777-7172 con la Globo WhatsApp, che è già attiva, eh.
4: Buongiorno, amori belli. Comunque facevo la canzone, ma si era Lilli Lilli Lilli. Ti drogherai il fine settimana.
0: Ti drogherai il fine settimana.
2: La ricordavo un po' diversa.
0: Anch'io, però vabbè, insomma.
1: Vabbè, perché non la cantavi per questa ragione? Scusa, si sta avvicinando il fine settimana.
0: Fine settimana, è una parola semplice da dire. Fine settimana, fine settimana.
1: È perché tu non vuoi parlare con me la mattina, quindi non mi sono ancora esercitata.
0: No, no, allora non dire cose false. Non è vero che io non voglio parlare con te la mattina, anche il pomeriggio.
1: Anche pomeriggio, anche la sera mai.
0: Cioè, capito? Quindi so. Vabbè, ragazzi, insomma, la mattinata può cominciare, ma naturalmente ci sono le priorità, le preoccupazioni, quindi le notizie importanti. È inutile che mi guardi, non mi sto riferendo a te, ma mi sto riferendo a...
2: Ma perché sono tornato di giovedì?
3: Aspetta, ma poi in apertura così c'è, cioè, proprio tacchete.
1: Ma poi mi sa che è cambiato giorno. Che è successo?
4: Buongiorno globisti. Iniziamo subito che notizie di Temptation Island.
2: Ma perché?
3: Ma c'è stato ieri,
0: così, ragazzi.
3: C'è stato ieri.
1: Ma che ne so?
0: Sì, sì, sì, c'è stato ieri, ieri, ieri. Ho cambiato per un attimo, sì, ho fatto una scarrellata e ho visto la solita scena. Uno davanti a un fuocarello che stava lì a guardare il vuoto. No, e poi aspetta, ho rigirato e c'era una insieme a quello che prima guardava il vuoto, sempre davanti al fuocarello, però lei piangeva, quindi evidentemente sarà successo qualcosa.
2: Ma tutti che parlano di chiudere i social, non possiamo chiudere Temptation Island per inconsistenza dei contenuti?
1: Ma cioè, lo sapete che vogliono,
2: che programma è?
1: Lo sapete che vogliono far vedere Temptation Island nelle scuole per fargli capire cosa sono le relazioni tossiche, ragazzi, qui stiamo arrivando a livelli indicibili.
2: Però abbiamo trovato una nota utile.
1: Dai, Gabri, per cortesia.
0: Naturalmente, come sempre, nessuno di noi ha visto Temptation Island, ripeto, a parte queste due immagini, anzi nemmeno immagini, fotogrammi erano, per quanto mi riguarda, perché mi rifiuto, mi rifiuto.
1: Quindi...
0: No, e quindi più tardi sicuramente arriverà il resoconto della nostra inviata
1: Isadora.
0: Isadora,
3: quando ci manca?
0: Appena si sveglia. Appena si sveglia.
4: Gabri, quando vai in diretta, togliamo il lettare naso. Se capisce che
2: Ci sto provando a suon di spray cortisonici.
3: Hai messo là dietro. No, là dietro.
0: Gabri è uno di quelli che in questo periodo può dire: attenzione all'aria condizionata, che te frega.
2: Mamma mia, se m'ha fregato, ma male male.
0: Comunque non sei solo, perché diverse persone so che, insomma, sono un po' così acciaccate, raffreddate, influenzate. Sì. E quindi, evidentemente, ecco, questo caldo freddo di certo non fa bene. A proposito di caldo, temperature che si alzano ancora, ma che si alzeranno la prossima settimana in maniera vertiginosa.
3: Abbiamo da qui alla prossima settimana proprio un bel tempo, soprattutto bello caldo. Siccome ieri vedevo 34-36 gradi, ritoccheremo probabilmente il 4, quindi no. 40.
0: 40.
3: Probabilmente.
0: 40, molto probabilmente.
5: Buongiorno ragazzi, comunque la scena più bella di Temptation ieri è stata quando lei ha chiesto il falò a uno della redazione, come che ha aperto la porta e se l'è guardata come di ma te chi sei?
0: Che vuol dire a uno della redazione?
3: Sì, cioè... Ma lei chi? Lei chi? Non sappiamo tutti di Temptation Island, siamo anche persone pensanti qua.
1: Ma Giovanni,
3: lei chi?
1: Ma adesso lei, te lo diranno, stai calmo,
0: ci aggiorneranno, ci aggiorneranno. Oh, mettiamo un disco, dai, va, intanto che aspettiamo che si svegli Isadora per tutto il resoconto della puntata di oggi.
3: Aspettiamo con ansia.
0: Come no, cominciamo con Olivia Rodrigo.
1: Bella.
0: Qua su Radio Globo nel Morning Show.

0: Sono le 7:12, all'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Olè! E mentre nel mondo ci sono diversi conflitti da risolvere, c'è quello tra Ucraina e Russia, e poi è finita la tregua, probabilmente fra l'Iran, gli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz e questo e quell'altro.
4: Ma quando mai è cominciato?
3: Ma che ne so, e intanto noi ci preoccupiamo di...
5: l'incontro tra Trump e la Meloni di ieri sera?
6: Non è questo?
3: No.
5: Al palombo.
3: Isadora, buongiorno!
7: Buongiorno, ciao!
6: Ciao Isa!
3: Allora, Isadora, lo ricordiamo, è colei che poi al mattino ci fa il resoconto della puntata di Temptation Island.
5: Come ci può mancare?
3: Eh beh, è importantissimo. C'è gente che l'ha messa come priorità.
7: Immagino. È tornato pure Gabri.
3: È tornato
4: ciao Isadora!
3: Pensa che è tornato proprio per quello.
6: Sì. Ma
7: certo, lo so.
6: Ci ha detto Federica che ti sei dovuta subire tutta la puntata e non hai dormito praticamente.
7: No. Io l'ho voluta vedere tutta nel esperimento sociale, perché l'ultimo falò doveva essere una cosa mai accaduta prima,
3: cioè?
7: Ovvero lei, la cornuta, il traditore e la tipa con cui lei è stata tradita, ovvero la tentatrice. Che tra l'altro già si conoscevano loro fuori, guarda caso.
3: Quindi quella che piangeva ieri era la cornuta, sostanzialmente.
7: No, quello che dici tu è il primo falò, ovvero Sara e Gabriele, che grazie a Dio si sono lasciati.
6: Veramente non ci ho dormito stanotte.
3: Comunque sembrano tipo due amici suoi, capito? Oh, Sara e Gabriele sono lasciati, ma davvero, una roba incredibile. Allora,
7: rapporto malatissimo.
3: Ok, allora Isadora, che cosa possiamo tirar fuori da questa, credo, seconda, terza puntata?
7: Terza.
3: Sì. Ok.
7: Allora, la prima coppia, appunto, Sara e Gabriele, sono quelli che si sono lasciati, quindi sono usciti separati e quindi fuori due. Dopodiché c'è la coppia questa qui che ti dicevo, che è arrivata anche la tentatrice, e che sono Rosario e Alessandra, che poveraccia, quella in testa c'ha un cesto di corna che non lo so.
3: Molto bene, molto bene.
7: Lui non voleva venire al palò perché stava a fare il barbecue. Ha detto: ma io ho fame, ma posso venire dopo? Lui pessimo, stava veramente. E poi la scena bellissima, quella che ha anticipato l'ascoltatore, è che lei è andata di corsa a, diciamo, a chiedere il falò di confronto.
3: Sì.
7: Quindi ha bussato alla porta del villaggio,
3: okay.
7: Gli ha aperto uno che lavorava là, suppongo, qualcuno della produzione, e lei gli ha detto: voglio un falò di confronto.
3: Sì.
7: E lui: che vuoi te?
3: Sì.
7: Falò di confronto. Mm. Ah, va bene, te lo chiamo.
3: Però Isadora, allora ti dico una cosa, guarda, tutto molto interessante, ci sta proprio appassionando questa discussione.
6: Sì, guardate l'orologio, infatti.
3: C'è gente che si sta tagliando le vene con le lamette, tu non puoi capire quello che sta succedendo. No, però ecco, non conoscendo, diciamo, le persone, le dinamiche, così le capiamo più di tanto. Cioè, a questo punto io ti chiederei invece di dirci che situazioni si sono create, tipo due che sono entrati lì dentro come una coppia che stava insieme da 5-6 anni e che invece si sono lasciati perché alla prima tentazione subito lei. Cioè, capito come? Dacci queste
7: ragazzi,
3: dinamiche.
7: Ma serve sapere tutto, però,
3: vabbè.
6: Ho capito, non è che ti chiamiamo a caso.
3: Capito? Dai, dici
7: allora,
3: una dinamica di questa.
7: La coppia che si è lasciata sono appunto questa Sara e Gabriele, che stanno insieme da 7 anni.
3: 7 anni?
7: E sono giovanissimi perché hanno neanche 25 anni.
3: Ok.
7: E lui, da quello che abbiamo capito, è sempre stato follemente geloso. E quindi lei praticamente ha vissuto questi 7 anni come una croce, suppongo.
3: Okay.
7: E infatti ha fatto tutte le scene di gelosia lì, che l'hai visto pure correre perché voleva picchiare il tentatore.
5: L'hai visto correre?
3: Sì,
5: l'hai visto.
3: Non so se si riferisce a quello scorsa settimana, c'era uno che correva.
5: Però l'hai visto.
3: Sì, vergognati. No, vabbè, è capitato, Giovanni, te l'ho detto. Scorsa settimana mi sono seduto sul telecomando.
5: È capitato,
3: sono seduto sul telecomando.
5: Con la chiappetta.
3: Va bene, ok. Bene, Isadora, io direi che che può.
7: Sei appassionato, eh?
3: Può abbastanza. Sì, sì, tantissimo.
6: No, soprattutto perché è normale che uno così geloso poi dopo 7 anni vada a Temptation Island, certo, in televisione. C'è una cosa di tutti i giorni.
7: Ah, non vi ho detto la cosa più importante.
5: Ah, cavolo, pure te, però.
4: Hanno cancellato il programma.
7: No, Gabri, non ancora. Finito. La cosa importante è che adesso è venuta fuori la notizia, perché chiaramente Temptation è registrato settimane fa, che questi due fulminati hanno messo
6: 7 anni vada a Temptation Island, certo, in televisione. C'è una cosa di tutti i giorni.
7: Ah, non vi ho detto la cosa più importante.
5: Cavolo, pure te, però.
4: Hanno cancellato il programma.
7: No, Gabri, non ancora. Finito. La cosa importante è che adesso è venuta fuori la notizia, perché chiaramente Temptation è registrato settimane fa, che questi due fulminati

0: Va bene, allora ti ringraziamo per questo resoconto.
1: Stai, va bene.
0: Sì, tanto,
2: mi raccomando, lunedì prossimo.
0: Non vediamo l'ora di essere aggiornati su queste cose molto, molto interessanti. A tra poco, eh!

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Dopo oltre un decennio di paralisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con due sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
12: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
13: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
14: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
13: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
14: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
13: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
19: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
6: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Quanta psichiatria a un certo

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show di Radio Globo, che è partito alla grande, direi io, con grandi argomenti.
2: Ieri sera vado a lavare i denti, rientro in camera da letto, mi vedo mio marito che si stava a vedere sta caponata in Fashion Island. Ho detto, ma che è? Cambia. Cioè...
1: Ah, il marito si era appassionato, strano, perché di solito sono le donne, invece no, vedi, anche gli uomini.
3: La domanda se la deve fare la moglie, allora.
1: Sì, è vero.
3: Che ha preferito guardare Temptation Island, invece sta con lei.
1: Vabbè, lei si stava lavando i denti, Gio, sì, sì. Che insomma, sì, sì. Non è uno spettacolo, insomma.
3: Beh, no, devo dire di no.
1: Capito.
4: Potevano incontrarsi a metà strada e fare il barbecue di confronto, no? Era meglio per tutti.
1: Sì, beh, insomma, abbiamo sentito di questo rifiuto. Comunque, ragazzi, noi vi facciamo questo resoconto sulle dinamiche di Temptation Island.
5: Perché non abbiamo contenuti?
1: No, a parte quello. No, è proprio per così almeno vi regolate e sapete che cosa significa intraprendere un rapporto di coppia, ok? Almeno così evitate di fare tutti gli errori che nella vita generalmente si fanno quando uno è un po' inconsapevole, ecco.
6: La nostra è una funzione sociale, cioè, la facciamo per voi.
3: Perché è didattica.
1: È didattica, capito? Vi apriamo un po' gli occhi su quelle che possono essere i rapporti di coppia. Tutto qua.
5: Capito, ragazzi, ma non ci ha spiegato niente. Nel dettaglio
1: fa niente, va bene,
5: richiamiamola
1: uguale. No, va benissimo così per il momento
6: non
1: ci
6: ha spiegato niente, però tu esci dal suo racconto con una sensazione di disgusto per la coppia in generale,
5: per quel programma
6: il nostro è un rinforzo negativo,
3: quello che vogliamo anche in generale.
1: Quindi ragazzi, ecco, c'è questa funzione sociale che tra le righe bisogna sapere interpretare. Allora, buona giornata a chi si sta svegliando in questo momento con la gocciolina di sudore. Beh, un sudore che naturalmente mi ritorna anche sui campi di calcio, quelli dei mondiali.

0: su una partita molto importante, la partita che vede tra le due favorite probabilmente per i nostri ascoltatori uno scontro. Questi sono i quarti, giusto?
1: Sì. Siamo arrivati ai quarti, sì, dove stiamo giocando adesso per arrivare poi in semifinale.
0: Allora, le due squadre interessate saranno Marocco contro la Francia. Ricordo che i nostri ascoltatori, sbilanciandosi in un pronostico, non mi viene la parola pronostico, hanno individuato il Marocco come probabile finalista. Il problema è che la stessa cosa è successa per la Francia. Ne rimane solo uno.
1: La Francia è la super favorita insieme all'Argentina. Quindi, però il Marocco è campione anche d'Africa.
0: Ragazzi.
1: E non è niente male.
2: Ma facciamo boccuccia, mi sa, eh. La vedo dura.
0: Hai nominato l'Argentina. Allora, sì, ragazzi, sta facendo molto discutere la partita dell'Argentina che si è disputata contro l'Egitto per una serie di episodi sospetti, molto sospetti.
1: Mondiale truccato, le parole del CT dell'Egitto.
0: Le sentiamo queste parole, le sentiamo. Beh, sono usciti piuttosto incazzati. Sì.
3: Avevamo il diritto di vincere, non voglio dire che sfortuna per noi, no. Ce ne siamo andati e siamo usciti con l'onore della nostra parte. Ma il risultato finale, oltre ad essere stato fortemente influenzato, è ben lontano dal fair play di cui parla la FIFA e ben lontano dal rispetto. Oggi non c'è stato rispetto, né fair play, né rispetto né fair play. La vita e il mondo continuano a non essere giusti. Il mondo non è giusto, ma anche se la giustizia non esiste nella vita di tutti i giorni, non dovrebbe esserci almeno nel calcio. Non c'è giustizia nello sport? Non c'è. Non sono convinto da questa partita. Sono orgoglioso di ciò che la mia squadra ha offerto, ma non sono ancora convinto di ciò che è accaduto durante la gara. E non userò parole edulcorate per dire peccato, bella squadra, buon risultato per l'Argentina. No, non lo dirò affatto. Dirò che oggi siamo stati profondamente penalizzati da un atto deliberato. La mia forma di protesta personale è questa: non guarderò più questi mondiali. Quando tornerò a casa nel nostro paese, smetterò di guardarli.
0: This is the morning show on Radio Globo. Beh, insomma, non ci ha girato intorno, ecco, no, ha detto pane pane, vino al vino.
1: Sam.
0: Sì, ragazzi, allenatore dell'Egitto, furioso in campo. L'ho visto, veramente l'hanno dovuto trattenere perché stava per andare
1: Domandino.
0: A dare un paio di schicchere a qualcuno, probabilmente, ma anche gli altri giocatori. Mentre invece dall'altra parte c'è chi esulta, naturalmente, abbiamo visto anche le lacrime di Messi che sta andando fortissimo in questo mondiale. Però, ragazzi, si è verificata una cosa che a vederla in un'altra città del mondo fa quasi rabbia, perché queste cose le vediamo generalmente a Roma e ci dispiace quando poi invece ce le rubano gli altri. Le cose belle: l'autista dell'autobus che si mette a guardare la partita mentre guida. Ste cose sono tipiche nostre, ma perché ce le dobbiamo far rubare?
4: Orgoglio nazionale.
1: Ma dai, c'è una grossa comunità italiana in Argentina.
0: Voglio sperare che almeno abbia origini italiane, perché se no mi incazzo, non puoi.
2: È probabile.
0: Cioè, abbiamo il copyright su sta roba. Senti come esulta, sta guidando lui in questo momento. Senti,
1: in mezzo al traffico.
0: Mezzo al traffico, naturalmente. Poi a un certo punto arriva il gol. Che meraviglia! Che bello!
2: Freno a mano.
0: Eh sì. Campioni del mondo! Campioni del mondo! È meraviglioso.
1: Freno a mano, ferma. Scende. L'autobus e si abbraccia.
0: Però ti dico una cosa. Allora, stava sentendo. Sì, non stava guardando, quindi un pivello rispondendo.

0: temporaneamente solo qua, io l'ho visto finora, solo qua. Qua stava ascoltando, che pure si può anche quasi fare, no? No, in teoria non si dovrebbe fare.
1: No, perché ti distrai, infatti non parlare al conducente, perché il conducente non si deve distrarre.
0: Ma qua il conducente non stava parlando, ma stava ascoltando, e quindi esatto. È diverso e si può fare. Vabbè, insomma...
2: Sì, un principiante, comunque non ha fatto nessun danno.
0: Niente di che, capito? Niente
2: da noi
0: di
2: prendono 8 macchine in fila sulla giurisprudenza,
1: manco una bicicletta.
0: Sono dei pivelli.
3: Rivedete tutte le partite dell'Argentina, compreso quella capoverde argentina, vedete che è successo. Ci sono un sacco di irregolarità. Tante persone, tantissime, dicono che capoverde si meritava la grande di vincere la partita, altro che l'Argentina. Sì, che è truccato questo mondiale, lo so.
0: Il mondiale è truccato, ragazzi.
1: Maradona lo diceva qualche anno fa, prima ovviamente di morire, diceva il mondiale è truccato. Lo diceva proprio chiaramente.
0: Sì, sì, è vero.
1: Però poi bisogna portare anche un po' di prove.
0: Ma ti dirò di più, Maradona diceva tante altre cose e diceva anche di questi stop che poi si sono avverati.
1: Sì, durante la partita per riposarsi.
0: Esatto, per riposarsi, per buttarci dentro degli spot pubblicitari.
1: Quello ci può stare.
0: Si è verificato.
4: Comunque
0: è
4: ragazzi, è un paradosso che con tutte queste tecnologie che hanno messo in atto, in campo per controllare e arbitrare, adesso il mondiale è truccato?
1: Ma tu ti devi chiedere, chi ha messo in campo queste tecnologie?
4: Aspetta, chi ha messo in campo queste tecnologie?
1: Chi è che comanda queste tecnologie oppure prende queste decisioni?
4: Ma sarà mica di
1: ci arriviamo no. Piano piano ci siamo già arrivati.
4: Ci siamo arrivati.
1: Perché mi sembra che ha conoscenze di alto rango. Conosce Trump, è la persona che guida oggi la Federazione Mondiale.
4: Infantino, hai detto te
1: prendo le distanze.
2: Non ci avete fatto caso che quando si è visto il VAR Messi aveva i baffi.
1: Che c'è?
2: Lui normalmente non li ha.
1: Ed era pure più alto di 10 centimetri del solito,
0: E sarà un caso che stamattina io ho trovato il parcheggio subito alla prima botta.
1: Non hai denunciata questa cosa?
0: Dice, ma che c'entra? Niente, però mi piaceva dire qualcosa anche a me. Volevo dire qualcosa.
5: Il pronostico sarà Norvegia in finale.
0: Norvegia in finale, ragazzi, con la Viking Bro.
4: Fermi tutti. Sarà un caso che la Norvegia è in preda ad un virus?
1: Già.
4: Ragazzi,
0: attenzione. Beh, non lo so, ma è alimentare questo virus?
4: No, è un'influenza. Tosse, difficoltà respiratorie, ma dov'era Gabri Venus?
0: Si è andata ad attaccare. Maradona
6: diceva il mondiale è truccato, quindi ha detto pure in un 86 vanno assegnato de mano.
0: La mano de Dios, ragazzi.
6: Il mondiale è truccato un paio de palle. L'Egitto ha preso 3 bomboloni in 10 minuti e stanno ancora rosicando.
0: Vabbè ragazzi, però insomma ci sono stati anche degli episodi un po' così, un po' dubbi.
7: Ma perché vogliamo parlare che la squadra di arbitri che arbitrerà stasera la partita è completamente formata da argentini?
0: Ma già, dai,
4: ma non mi dite già che ci sono donne in mezzo,
1: sì,
4: però
1: non lo di so, so. Vorrei dire, di solito la terna arbitrale è sempre tuo stesso paese, questa la butto lì così.
4: Ok.
1: Però è dell'Argentina.
0: Però vabbè, potrebbe ragazzi, l'importante è come sempre che non ci siano arbitri donna.
8: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove delle società spendono centinaia
0: vabbè, può bastare
8: di migliaia di euro.
0: Grazie.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
1: This is the morning show on Radio

0: Francia. Una delle partite più attese, ragazzi, perché in campo ci sono due delle squadre favorite da parte dei nostri ascoltatori, probabili vincitrici sia una che l'altra del mondiale 2026, mondiale truccato, lo ricordiamo. Non l'ho detto io, l'ha detto Hassan, l'allenatore dell'Egitto. Ecco.
1: Ma perché vogliamo parlare che la squadra di arbitri che arbitrerà stasera la partita è completamente formata da argentini?
0: Allora, da argentini, mi dici, sono sempre grandi dubbi. Abbiamo detto vanno bene gli argentini purché non siano donne. Ecco, questa deve essere la condizione principale.
2: Secondo me il morning show è truccato.
0: Morning show truccato, ragazzi? Beh, no, veramente non è truccato per niente. Addirittura
3: si vede.
0: C'è chi mette gli occhiali per non truccarsi.
4: Esatto.
0: E non faccio nomi, ma guardo soltanto nella sua direzione.
4: Vedete?
5: Raga, ma avete visto il trailer di Norvegia e Inghilterra? Che manco Netflix fa ste cose.
0: Hanno fatto il trailer?
4: Non pervenuto.
0: No,
4: però lo vedremo.
0: Non l'abbiamo visto, non sappiamo niente. Ci fermiamo, ragazzi, ritorniamo tra pochissimo. Stiamo preparando già la padella antiaderente, perché tra poco col nostro metodo scientifico scopriremo il risultato della partita. Vai, a tra poco.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
9: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
7: Top Supermercati.
6: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche. Nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati, per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo.
11: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
12: Ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
12: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
12: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
12: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione, produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
12: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
6: Wait for me, I'll be back.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB

0: Show on Radio Globo.
1: Ogni mattina insieme a te c'è il Morning Show di Radio Globo che ti accompagna qualunque cosa tu stia facendo, tranne quelle cose che si fanno in bagno, perché insomma almeno lì per pudore, diciamo.
2: No, accompagniamo anche lì.
1: No, infatti. Dipende, in alcuni casi, dipende. Non in tutte le situazioni.
3: Ma non ti piace pensarlo, ma lo è.
2: E non in Francia e Marocco, che entrambe non hanno il bidet, diciamo.
4: Giusto. Anche il Marocco.
2: La partita bipartisan.
1: No, hanno la Turca, ragazzi, lì. Poi però c'è il Docino, vabbè. C'è il Docino dopo, no?
4: Quello che però sta nel water.
1: No, credo che sia proprio un Docino a parte, Giovanni. Adesso non sono stato in Marocco per poter dire qual è la situazione, diciamo, dei sanitari, l'organizzazione. Non
2: sì, comunque hai detto bene. Al massimo trovi un docino.
1: Un docino oppure tipo un'anfora con dell'acqua con la quale puoi fare quelle cose.
3: Possiamo rimanere qui in Italia?
2: Sì, c'è un pozzo con la carrucola.
4: Non immaginavo tutti delle cose etrusche, capito?
1: È bello perché potremmo aprire il capitolo bidet nel mondo.
4: No,
1: interessante.
3: No, basta.
1: È molto interessante. Allora, siamo pronti, ragazzi. Ci stiamo occupando da spettatori, tra l'altro anche un po' disinteressati e anche un po' sfigati, perché gioiamo delle disgrazie altrui. È l'unica cosa che ci rimane da fare in questo mondiale, e quindi quelle che non ci stanno proprio simpatiche quando tipo gli Stati Uniti, diciamo.
2: Ma perché avete gufato?
4: Credo che tutto il mondo abbia gufato.
3: Abbiamo assistito semplicemente, Gabri.
1: Allora, sentiamo un attimo che cosa adesso la sorte ci dice rispetto a questa partita molto attesa.
4: Primo quarto di finale,
1: però vogliamo sentire prima gli ascoltatori. Credo che forse sia, non so se è un pronostico, ma sentiamo un attimo. Sentiamo.
5: Io spero in una finale Spagna-Argentina.
1: Ah, ecco.
5: Spagna che in semifinale butterà fuori sti francesi.
6: E invece la terna che ha arbitrato Argentina-Egitto era francese.
7: Stasera un baffè ne fa tre, manda a casa i marocchini.
1: Allora, quindi insomma, mi sembra di capire che la bilancia fra le due pende più dalla parte della Francia piuttosto che del Marocco. Però adesso, ragazzi, noi verifichiamo. Ci stiamo per collegare con la padella antiaderente, il fornelletto da campeggio di il nostro grande Stefano Fotia. In questo momento nel Dior della radio siamo pronti per partire. Attenzione! Le due squadre scendono in campo. In questo momento abbiamo il chicco di mais della Francia da una parte, dall'altra quella del Marocco.
3: Si muove
4: Marocco si
1: ricordiamo
4: mosso.
1: Quello che poppa naturalmente è la squadra che vincerà. In questo momento abbiamo visto del movimento dalla parte del
3: Marocco.
1: Attenzione, questo vuol dire che il Marocco sta facendo un'ottima prestazione.
4: Stanno tremando.
2: Questo è un contropiede,
1: Questo è un contropiede.
2: Sì.
1: Ma come un contropiede?
2: Sì, guarda il chicco.
4: Guarda,
2: contropiede.
1: Non poppa nessuno dei due. Guarda se non va nei supplenti. Attenzione, Marocco!
4: Attenzione, ancora no, vicino al gol.
1: Ma no!
3: No! Non ci credo!
1: Ragazzi!
2: Subdoli come sempre, è rimasto immobile fino all'ultimo, esatto. E poi zac!
3: È truccata perché hanno giocato benissimo quelli del Marocco, avete visto?
4: C'è il replay!
1: Addirittura il replay! Allora vediamo, ragazzi, proprio, capito? Ha fatto tutto il Marocco e poi è arrivato alla fine la poppata della Francia. Ma è una cosa incredibile!
3: Chissà se sarà così nella partita.
2: Senti, sto popcorn sa un po' di culo.
1: Allora, secondo il nostro pop goal, la vincitrice della partita sarà la Francia.
4: No, qualcuno ha detto 3-0, addirittura mi sembra un po' 3 gol di Mbappé, no? Mi sembra un po' troppo, però il fatto sta che la Francia è quindi in semifinale.
1: Sì, naturalmente qua non diamo il risultato preciso. Vi diamo soltanto l'indicazione su quale delle due squadre vincerà.
4: Però ecco, si può capire che dominerà il Marocco e la Francia nei minuti di recupero, come sta accadendo in tutte le partite, praticamente nei mondiali, segnerà. Quindi Marocco padrone del campo, Francia che però passerà il turno.
2: Quindi Giovanni sta pronosticando uno 0-0 e allo scadere 1-0 per la Francia.
1: Potrebbe essere. Ricordiamo che per ora abbiamo fatto questo esperimento 3 volte. Due volte è andata a buon fine, solo una volta abbiamo cannato. La prima volta.
2: Sì, era un test.
1: Ancora da rodare.
8: Buongiorno, è la prima volta che vedo Canale 91. Ma quanto siete belli!
1: Oh, luce in fondo.
3: Attenzione, l'hai rimorchiata.
1: Attenzione.
9: Sì? Pronto? Chi è? La Casa Bianca? Sì, guardi, qui no, è l'ambasciata del Belgio. No. Possiamo lasciare un messaggio? No. Ok, eccolo.
7: Dai, grazie, regà. Me vado a giocare la vittoria del Marocco almeno. Dai.
1: Siete su Radio Globo, questo è il Morning Show. Buongiorno.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Maroon 5 con un disco di qualche anno fa che abbiamo ritrovato in questa mattinata di giovedì. Buongiorno. Dove succedono cose, dove arrivano segnalazioni anche da parte dei nostri ascoltatori. Questa era arrivata qualche minuto fa, poi io me la sono persa, però la ripropongo perché magari ancora, cioè non è passato così tanto tempo, quindi potrebbe essere ancora valida, sperando che non sia successo nulla, eh?
2: Incidente circonvallazione Cornelia, una 500 ha preso in pieno un monopattino, mi sa che si sono fatti male.
1: Aia ragazzi,
3: aia. Che ci viene da dire.
1: Eh sì, poi monopattino insomma
4: sì.
1: Non è proprio bello,
3: speriamo soprattutto avesse il casco, no? In questo periodo in cui è diventato obbligatorio, ma non tutti ce l'hanno.
5: Ne ho visti due insieme senza casco ieri. Ah, e a proposito, anch'io, stamattina una cosa strana, sai la rampa qui dove c'è la divisione sulla sala? C'è un monopattino parcheggiato sulla rampa della Salaria, ma chi lascia un monopattino lì e come va via?
1: Ci ho ragionato perché questa cosa mi è capitato di vederla in diversi punti.
5: Si è scaricato?
1: Effettivamente non c'è niente, però lasciano il monopattino lì. Allora io ho capito, o si è scaricato quello che hai detto, oppure c'è un cecchino che a un certo punto spara a qualcuno, capito? E sparisce.
5: Ma ci dovrebbe essere anche il corpo a fianco.
1: Ah, è vero, porca zozza. Allora no, e allora
5: aspetta, ce l'ho.
1: Attenzione.
5: Abduction, vai. Rapimento alieno. Che è la stessa cosa di quando trovi una scarpa sul ciglio della strada. Quelli sono rapimenti alieni.
4: Una scarpa e qualcuno era di qualcuno che è stato rapito, gli hanno lasciato la scarpa lì che è risucchiato.
1: Allora facciamo così, raffica da ipotesi in questo momento. Allora, che cosa succede secondo voi quando nel mezzo del ben nulla c'è un monopattino sul ciglio della strada? Cioè qualcuno ce l'avrà dovuto portare lì, vuol dire che qualcuno lo stava utilizzando. Ecco, perché lasciarlo proprio nel mezzo del nulla? Che cosa è potuto succedere per lasciarlo lì così?
3: E pensare che io mi immaginavo tipo inciviltà e maleducazione.
1: No,
3: pensato.
1: Quella è alla base. Quella è alla base.
5: Me lo posso spiegare per il solito monopattino buttato in mezzo a una piazza, ma sul ciglio della strada, certo, della rampa di una circonvallazione. Cioè da lì dove vai?
1: Perché? Capito?
4: Poi c'è attenzione perché è sul ciglio. Se sei un maledetto, lo metti un po' più al centro. Fai sta roba qua. Invece sul ciglio della strada.
1: Abbiamo detto sul ciglio, ma sul ciglio al cazzo di cane, cioè non è che sul ciglio così. No, sul ciglio a cazzo di cane.
4: Allora,
1: naturalmente. Quindi sì, no, che sempre con quella sporgenza, capito, per far simpatica, far creare un incidente.
5: Sì.
1: Deve essere così. Allora, a questo punto ragionateci un attimo e ci dite la motivazione. Secondo voi che cosa è potuto succedere, capito?
5: Ne ho un'altra, ma ve la dico dopo.
1: No, dai, subito, non mi tenere questa
5: sì, perché non voglio suggerire.
1: Ne dico una io. Che ne so, a me viene. Magari hai incontrato un amico che ti dice lascia quel monopattino, ti do io un passaggio.
5: Potrebbe proprio lo scaraventi
3: e vieni a me. Che poi è maleducato, è incivile, lo lascia sulla rampa. Però, tanto che gli importa, l'amico suo.
1: Ma certo, ma che adesso sta a guardare se lo lasci bene o lo lasci male. Ma figuriamoci, ricordiamoci che siamo nella città che dicevamo prima, quella dove insomma anche l'autista dell'autobus si può guardare la partita.
3: L'ha detto Massimo Vari, io prendo le distanze.
1: No, che ho detto io? Ci sono i video a testimoniare questa cosa, ragazzi, non è che. Abbiamo le notizie sul traffico a proposito di viabilità.
0: Traffic News.
6: Arriva l'imperdibile 1+1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Monopattini ci saranno sul ciglio della strada? Beh, adesso ci facciamo dare tutte le segnalazioni, anche queste da Giovanni Lucifora.
4: Allora sì, partiamo proprio dal quadrante nord, dove c'è stato questo incidente segnalato dalla polizia locale sull'Aureli. Attenzione, ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino alla zona di Piazza Ernerio. Poi sul raccordo invece incolonnamenti in carreggiata interna da Casilina fino all'Ardiatina. In esterna dalla Trionfale fino all'Aureli e poi dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. Rallentamente sul tratto urbano della Roma. Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dalla Togliatti alla tangenziale e da Parco de' Medici alla zona dell'Euro. Poi in tangenziale ci si incolonna dall'uscita Monte Sacro a Campi Sportivi direzione Stadio, a Trastevere i lavori di potatura in via Dandolo tra via Calandrelli e viale Glorioso, e poi si rallenta anche sulla Pontina, sulla via Appia, rispettivamente da Pomezia al Bivio per Pratica di Mare e da Santa Maria delle More a Capannelle. Tutte queste notizie comunque le trovate su roma.luceverde.it.
1: E noi ci fermiamo, ritorniamo tra poco con un amico che ci torna a trovare qua nel Morning Show di Radio Globo.
0: Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità e per conto di Roma Capitale.
0: Wait for me, I'll be back.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 €. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 €.
9: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
12: E te lo voglio di.
11: Cosa?
12: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
12: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
15: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
19: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
19: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
19: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
19: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
25: MB Arredamenti mi fa arredare.
26: Solo le migliori in FM
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
1: Quella che state ascoltando è Radio Globo. Buona giornata alle 8 e 3 minuti con il Morning Show. Io sono Massimo Vari, con me c'è tutta la banda. Altre due ore da passare insieme.
29: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
30: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
31: Puoi ascoltarlo

0: un secondo, giusto il tempo di sentire un po' che cosa ci dicono gli ascoltatori sul mistero dei monopattini abbandonati. Ragazzi, è uno dei misteri. Anche qua ci sarebbe da scrivere un libro, probabilmente. Anzi, io farei proprio una facoltà all'università. Sì, è da studiare, ragazzi. Cioè, come mai vediamo ogni tanto nel mezzo del nulla un monopattino abbandonato? Cioè, che cosa è potuto succedere per far sì che si verifichi una situazione del genere?
1: Pensa che era all'ordine del giorno anche ieri del convegno della NATO, eh?
0: È vero?
1: Sì,
0: ne ha parlato anche Donald Trump.
2: Questo supporta la mia tesi del rapimento alieno.
1: Esatto.
0: Va bene, allora sentiamo secondo gli ascoltatori. Vediamo se esce fuori qualcosa di plausibile.
3: Perché ha bucato?
4: Ma perché un'ipotesi dei fantasmi ti divertono la notte con i monopattini e li lasciano ovunque?
5: Secondo me ha trovato traffico, ha lasciato il monopattino e è andato a piedi.
6: Thanos ha schioccato le dita e quella persona è sparita.
0: Ah, bene.
7: Secondo me il monopattino l'ha lasciato quello che è andato a far falò. È andato a far falò e poi lo viene a riprendere.
8: Lì c'è una porta spazio-temporale dove la gente torna indietro nel tempo.
9: Secondo me c'hanno un GPS che quando provi a uscire dall'area metropolitana si blocca il monopattino.
10: Secondo me li lasciano in questi posti sperduti quelli dell'azienda concorrente, in modo tale che poi siano disponibili solo quelli del loro brand.
11: Stavano con il monopattino per conto suo, si è affiancato un amico, gli ha detto: ma dove vai questo monopattino? Andiamo che ti accompagno io. E l'ha accannato là.
0: Accannato, da come parla potrebbe essere. The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo. Tornerò un po' piacere.
2: Sì, però quella del GPS è buona.
0: Sì.
2: Un po' troppo razionale, però, per i miei gusti, però
0: sì,
2: buona.
0: È vero, sì, troppo razionale. Seria. No, addirittura ce ne siamo data una super seria. Io e Gabri prima abbiamo detto: ma non è che ha finito il credito nella carta, potrebbe essere, no? Però è troppo, troppo razionale.
2: Che poca poesia.
12: Scusate, cioè, quella più seria l'ho detta io. Inciviltà e maleducazione.
0: Provo.
12: Fine.
0: Facciamo così. Secondo te, caro Massimiliano Dona, che cosa può essere successo? Secondo te?
13: Secondo me può essere successo che sì, che è finito il credito.
0: È finito il credito.
2: Buongiorno Max.
1: Buongiorno.
0: Ve l'avevo detto che un amico sarebbe tornato a trovarci, Massimiliano Dona, lo ricordiamo, l'avvocato dei consumatori, non solo, vai tu con
12: Presidente Unione Nazionale Consumatori, avvocato, giornalista, insegnante, scrittore e divulgatore. Che quante noia. Ne fa?
0: Astronauta, subacqueo, notatore.
2: Però riassumo io e voi lo sapevate.
0: Allora, buongiorno, bentornato alla Morning Show. Naturalmente ti abbiamo invitato proprio perché adesso si parte per le vacanze
13: col monopattino.
0: Sì, anche per quello che costa il carburante potrebbe essere, magari per qualcuno. Sì, poi tra l'altro tu ci avevi insomma detto delle cose anche sulle accise, come vedi adesso qua il carburante mi è tornato a costare quasi non quasi ha superato i 2 euro al litro, quindi siamo ritornati perché non c'è più il taglio delle accise.
13: Esatto,
0: no? Quindi
13: esatto.
0: E tu sai se per caso ritornerà qualcosa oppure
13: mai? È difficile, costa troppo.
0: E allora, parlavamo di vacanze. Beh, tanta gente si è trovata con la sorpresina di prenotare un qualcosa che poi però non esiste di fatto. Allora, tante truffe che riguardano le varie prenotazioni delle case vacanze, insomma. Che ci puoi dire, Massimiliano, che sta succedendo?
13: E se trovate qualcosa troppo bello per essere vero, ancora disponibile, foto di una casa bellissima, un prezzo fantastico, troppo bello per essere vero, e in effetti non è vero, è una truffa. Ce ne sono tantissime, fate molta attenzione perché nel momento delle vacanze perdiamo ogni razionalità e facciamo cose che non dovremmo fare.
12: Ci piacerebbe talmente tanto andare in quel posto che ci crediamo. È vero, quindi bisogna fare attenzione.
0: Quali sono quelle più strane che si sono verificate, se hai qualcosa insomma che ci puoi raccontare?
13: Ma sulle case vacanze la cosa più assurda è la presenza del truffatore. Cioè, qui non accade di un truffatore che fa la truffa, scappa, si nasconde, si vergogna. In un caso addirittura il consumatore aveva mandato un anticipo, ma il truffatore voleva recuperare anche il saldo. Quindi come ha fatto? Si è fatto trovare all'inizio del paese, in una rotonda all'inizio del paese, quindi di viso, insomma, senza la paura di farsi vedere in viso, per prendere i soldi, dare le chiavi. Evidentemente non erano le vere chiavi. All'arrivo, certo, sul posto c'era una macelleria.
0: Madonna.
3: No! E quello è scappato.
13: Esattamente, con
3: ecco,
13: i soldi.
3: Come si posta? Cioè, c'è un elemento al quale bisogna fare attenzione?
13: Guarda, il prezzo prima di tutto, il prezzo super vantaggioso prima di tutto, le foto, che basta una semplice ricerca online, scopriamo che sono foto di repertorio già presenti su internet, non sono quelle autentiche. E poi soprattutto il canale di acquisto, cioè non fidiamoci di un annuncio che ci è arrivato su Facebook o tantomeno sulle piattaforme di acquisto di prodotti usati. Cioè, su subito.it non si deve trovare una casa vacanze, cerchiamola sulle piattaforme diciamo turistiche.
12: Okay. E quando ci sono gli annunci di privati bisogna stare doppiamente attenti, proprio perché non c'è un mediatore e quindi poi ti incontri vis-à-vis?
13: Sì, e poi il privato, per rassicurare il consumatore, ti manda tutti i suoi dati, che in realtà ha rubato a qualcun altro, quindi ti manda addirittura il suo documento d'identità. Tu hai un documento d'identità, un numero di telefono, un IBAN, un conto corrente sul quale fare il bonifico, ti fidi, dice tanto comunque lo rintraccio.
3: Certo.
13: Invece è la carta d'identità rubata a qualcun altro su una piattaforma di acquisto di prodotti usati. Quindi se state cercando di vendere o acquistare una bicicletta e qualcuno vi chiede mi mandi intanto il tuo documento su WhatsApp, non lo fate, perché poi verrete addirittura arriverete sotto processo, perché qualcuno farà una truffa con il vostro documento.
0: Sai, Massimiliano, come anche se è complicato, come ci si può difendere da tutto questo? E poi se magari c'è anche un modo per ottenere un rimborso, per riavere indietro i soldi?
13: Guarda, nel caso delle case vacanze è molto difficile, perché il truffatore morde, fugge e scappa con il denaro. Nel caso delle truffe diffusissime bancarie, quelle in cui ci fanno fare un bonifico per recuperare dei soldi che ci hanno rubato, oppure altre situazioni del genere, è spesso la banca a doverci rimborsare. Questo non lo sanno in molti, anche lì il truffatore è scappato con il denaro, ma se non c'è stato un comportamento troppo negligente da parte del consumatore, è la sua banca a doverlo rimborsare. I consumatori non lo sanno, alla prima richiesta la banca ovviamente dice di no, ma noi ogni anno otteniamo centinaia di migliaia di euro di rimborsi a favore dei consumatori. Quindi se succede una truffa, la prima cosa da fare è una denuncia alle forze di polizia e il disconoscimento presso la propria banca dalla quale avete fatto il pagamento.
0: Ok, quindi diciamo che se insomma avete qualche dubbio sulla regolarità della persona che avete dall'altra parte, lasciate perdere, no? Lasciate perdere se c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa invece, magari va tutto bene, tutto a buon fine, per carità, l'azienda è serissima, però mi ammalo prima di partire, una cosa che può succedere.
13: Può succedere, se ho comprato un solo volo, cioè soltanto il volo, il singolo servizio di volo, ho diritto a essere rimborsato, ce lo dice il codice della navigazione, sembra una cosa antica ma effettivamente è quello che regolamenta quelle situazioni. Nel caso di pacchetti turistici ugualmente, naturalmente deve essere una malattia grave, acuta, cioè non una gravidanza che si complica o qualcosa che era comunque prevedibile, e serve un certificato medico. La cosa importante da fare è comunicarlo subito all'operatore, anche lì la prima risposta probabilmente sarà negativa. Ecco, il brutto di questa storia è che se il consumatore fa da sé, purtroppo trova spesso un muro di gomma dall'altra parte. Quindi basta far scrivere da un'associazione dei consumatori, se avete un amico avvocato ancora meglio, e tutto cambia.
0: Noi ce l'abbiamo, si chiama Massimiliano.
13: Ci sono, siamo pronti.
12: Comunque è brutto e triste pensare che una donna che ha una gravidanza complicata non venga rimborsata, perché comunque questa rientra nelle cose gravi.
13: Sì, ma era prevedibile, quindi si ragiona sul fatto che probabilmente potevi pensare che qualcosa poteva accadere, oppure pensiamo a malattie comunque croniche. La malattia deve essere, diciamo così, acuta, cioè deve essere imprevedibile e molto grave per giustificare la non partenza.
0: Molto bene. Oh, stanno per arrivare tra l'altro anche i saldi. L'altro giorno abbiamo dato le date.
12: Sono arrivati.
0: Anche bene. E beh, ragazzi, allora, come sempre quando ci sono i saldi ci sono anche dei problemi. Quindi tra poco ne parliamo con Massimiliano, che ci dirà insomma quest'anno come sta andando e che sta succedendo. Nel Mor-

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Mattinata che stiamo passando meno negli ultimi minuti con Massimiliano Dona.
3: E voi, lo sapevate?
2: Ve l'ho detto io. Beh, stiamo parlando di un sacco di cose interessanti perché l'estate ormai è arrivata, c'è chi sta per partire, ma altri invece che magari partiranno ma non troveranno la casa che hanno prenotato, e quindi purtroppo ci sono un sacco di truffe. A proposito, Massimiliano, arrivano anche WhatsApp, 393 777 7172.
4: Sempre pratica, al giorno d'oggi, per non fate truffate vi diventa una specie di ingegnere informatico. Ma come si fa?
2: Lo so.
5: Vabbè, ma noi abbiamo Massimiliano Dona per questo, per aiutarci a capire meglio come tutelarci. Vai.
6: Scusa Massimiliano Dona, guarda, vuoi farti un appunto, nel senso, io su subito.it ci vendo determinati oggetti, e fino a quando al mio acquirente non gli arriva il prodotto, a me subito non me lo paga. Cioè, c'è una certa sicurezza, una certa garanzia.
2: Però tu hai detto un'altra cosa.
7: Sì. Parlavamo di vacanze acquistate su subito.
2: Esatto, cioè diciamo che le vacanze probabilmente le acquisti più da un'altra parte piuttosto che, insomma, quindi ok. Allora, dicevamo dei saldi che sono partiti e quindi stanno andando anche bene, insomma,
8: sì, sembrerebbe,
2: però sappiamo che ci sono sempre i soliti problemi. A che cosa dobbiamo stare attenti, Massimiliano?
7: Quello che accade in caso di saldo è la modifica del prezzo originale, cioè l'esercente scorretto, qualcuno, insomma, alcuni fanno questo,
2: certo.
7: Gonfia il prezzo iniziale, grossa percentuale di sconto per attirare la nostra attenzione, ma in realtà il prezzo finale è molto simile a quello, diciamo, originale di vendita. Ci sarebbe una legge, anche qui in teoria c'è, per tutelare i consumatori: il prezzo iniziale deve essere il prezzo più basso fatto negli ultimi 30 giorni. Ma come si fa a verificare una cosa del genere? È molto difficile, a meno che, questo è il nostro consiglio, caro consumatore, se hai adocchiato un maglione, un paio di scarpe, eccetera, vai prima dei saldi, certo, a fare una foto alla... Ci sarebbe una legge, anche qui in teoria c'è, per tutelare i consumatori: il prezzo iniziale deve essere il prezzo più basso fatto negli ultimi 30 giorni. Ma come si fa a verificare una cosa del genere? È molto difficile, a meno che, questo è il nostro consiglio, caro consumatore, se hai adocchiato un maglione, un paio di scarpe, eccetera, vai prima dei saldi a fare una foto.

0: una bella foto, un bel video sullo scaffale con il prezzo pre-saldi, per poi esatto. accertarsi che quando ci saranno i saldi si parta da quel prezzo, percentuale di sconto e nuovo prezzo. Anche l'etichetta è molto importante. In caso di saldi, dire sconto del non ha nessun senso, serve un'etichetta fatta bene, cioè con il vecchio prezzo, la percentuale di sconto e il nuovo prezzo.
1: Okay. Devi diventare veramente un cecchino, no? Un ingegnere.
2: Però ecco, qualche dritta ve la stiamo dando. Un'altra cosa riguardo i saldi, no? Compro qualcosa in saldo, poi non mi va bene, lo posso cambiare? Ti dico questa cosa perché mi è capitato, no, l'hai comprato con i saldi, non si può cambiare. Che cosa dice la legge?
0: La regola per il cambio merce è che questa resta a discrezione dell'esercente. Questa è una cosa che mi scrivono mille volte sui social, non vuole entrare in testa dei consumatori. Il reso, il recesso esiste solo se compro online. Se compro nel negozio non ho il diritto di cambiare il prodotto, saldi o non saldi. Poi è chiaro che moltissimi negozi, moltissime catene consentono i saldi, ma essendo a loro discrezione, loro fanno le regole. Quindi potrebbero dire la merce in saldo non si cambia e questo cartello, ahimè, ha senso ed è legittimo.
2: Solo con il saldo o in generale a discrezione?
0: Anche in generale. Vabbè, infatti
3: c'è un
0: molti,
3: difetto
0: molti,
3: però del prodotto.
0: Se c'è un difetto è un'altra cosa. Parliamo di un cambio perché il consumatore ha sbagliato taglia.
2: Esatto,
0: no? Tantissimi mi scrivono: ho sbagliato taglia, sono tornato il pomeriggio stesso, non mi hanno cambiato il costume da bagno. Se quell'esercente decide che i costumi, per ragioni magari di igiene o l'intimo, non si cambia, sta nella sua discrezionalità vietarci i cambi. E in più noi non abbiamo un diritto di camerino, cioè il diritto di provare la merce. Quindi molti mi scrivono: ma non mi hanno fatto provare la maglietta, arrivato a casa mi sono accorto che non
4: anche
0: mi stava bene.
4: Anche quello è discrezionale.
0: Anche
1: no?
0: Quello
1: questa
0: è a discrezione
1: sapevo.
0: Dell'esercente. Vedi Flaminia, moltissimi mi scrivono. Esatto. Se compro online è nei miei diritti, certo. Se compro nel negozio non è un mio diritto. Poi chiaramente moltissime catene, per ragioni di loro policy, consentono i cambi, certo, normalmente, ma non è nei diritti.
2: Certo, però questa cosa penalizza un po' i negozianti, perché allora a questo punto conviene comprare online, no? Se non posso provare, non posso avere un cambio.
0: Sì, infatti negli Stati Uniti o in molti altri paesi il reso è consentito anche all'interno dei negozi fisici.
2: E allora, esercenti, fatevi furbi invece, consentite il cambio.
0: Esatto,
3: però
0: ma moltissimi lo fanno.
3: C'è lo scontrino che ti danno in caso di cambio. Ogni volta che vado a comprare qualcosa poi mi danno quello scontrino, vieni con questo.
0: E infatti l'informazione che ti danno alla cassa, conservi lo scontrino perché può cambiare la merce, quello vuol dire che in quella catena, in quel punto vendita ti consentono il cambio. Ripeto, non è un nostro diritto, il che non vuol dire che non si facciano i cambi. I cambi ormai in moltissimi negozi si fanno, ma restano a discrezione del punto vendita. Decide
2: voi.
0: Lui le regole.
2: Lo sapevate?
0: E voi lo sapevate?
1: No, io no.
2: Questo
0: non lo sapevate.
2: Che voi dovete un attimo riposarvi perché ritorniamo tra poco. Dai, vai, a tra poco. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con Massimiliano Dona. Questo è il Morning Show di Radio Globo.
5: Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
6: Dalle 19 alle 22.
5: Saremo in diretta dal Track Globo.
6: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
5: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
6: E non solo. Let's get the party started.
5: Venerdì e sabato per tutta la notte.
6: La spiaggia si accende.
5: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
6: All the hits.
5: Live from Surf Expo. Solo su. Radio Globo.
6: Sponsored by Easy Parking.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me. I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso.

0: euroferroma.it.
1: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Zero a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota EcoCross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, Become Big.
11: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
12: E usata da 0100.
11: Assistenza e ricambi da 0100.
12: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
11: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
12: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
11: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
12: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
11: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
12: gruppo 0100.it.
13: The Morning Show,
14: sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano, presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
18: MB

0: 8:27, stiamo andando veloci in questi ultimi minuti, vi stiamo dando anche però qualche consiglio su come tutelarvi sulle varie truffe che ci sono. A proposito, mi manca il portafogli, chi è stato?
1: Non guardare me, guarda.
0: E voi, non sapevate? Massimiliano Dona con noi, buongiorno Massimiliano.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ancora, Globo WhatsApp 393-777-7172, che dicono?
3: Negozio dove lavoro io, non è che gonfiano, li pompano proprio i prezzi.
0: Perché prima parlavamo dei saldi,
2: Che testimonianza questa, no?
1: Che tristezza, sciacalli che non siete altro.
4: Beh, ormai oggi tutti i negozi consentono il cambio, non mi è mai capitato di trovarmi in un negozio dove non si può assolutamente cambiare. Molto molto raro.
0: Eh beh, conviene però per l'esercente, certo. Perché se no, certo. Poi si rivolgono
2: bravi esercenti, bravi consulenti.
0: Fatelo, perché se no si rivolgono insomma agli acquisti online, agli acquisti online.
5: Buongiorno a tutti, Massimo da Roma. Stavo sentendo l'avvocato Dona per quanto riguarda le vacanze. Purtroppo avvocati, ci sono stati casi in cui la gente è stata truffata anche da siti ufficiali. Come fai a difenderti in quel caso?
0: Avvocato, come mettiamo?
2: È vero. Tra l'altro c'è stato anche un furto di dati qualche mese fa su Booking, insomma una piattaforma molto importante. Bisogna stare in allerta, come abbiamo detto, occhio ai prezzi troppo belli fuori mercato, perché probabilmente sono un primo indizio di truffa.
1: Comunque bisogna farsi il segno della croce quando apri internet, apri il computer, il segno della croce, ti deve andare bene, certo. A questo punto.
6: Oppure essere poveri e non andare in vacanza.
0: Bravo, ottimo.
6: È risolto.
0: Okay, non ti frega nessuno,
7: Una info, ragazzi, ma questa cosa che il negoziante può decidere di cambiare o non cambiare un articolo acquistato anche dopo presentazione dello scontrino della prova d'acquisto, che è a sua discrezione, vale soltanto per l'abbigliamento o per tutti i generi di negozi?
0: Vai Massimiliano.
2: Per tutti i prodotti. Ovviamente capita più spesso per l'abbigliamento, per certi capi, dicevamo i costumi, la biancheria intima, che per ragioni igieniche non si cambia generalmente.
0: Ok, però insomma, ecco, però vale per
2: vale
0: tutto,
2: ovunque,
0: vale,
2: sì.
0: Quindi è bene saperlo. Un'altra domanda ti volevo fare riguardo i negozi, no? Che è una cosa che mi infastidisce quando ti chiedono di guardare che cosa hai nello zaino. È una cosa
2: ci sono dei supermercati che ti chiedono di lasciare lo zaino all'ingresso, ma non sono nemmeno attrezzati, cioè non hanno degli armadietti, e quindi ti chiedono di lasciarli lì ed è ovviamente pericoloso. La regola è che non possono ispezionare, quindi nemmeno chiederti di aprire la tua borsa per controllarla all'uscita, tantomeno perquisirla. Questo non si può assolutamente fare. Qualcuno usa delle borse che chiudono la tua borsa per evitare i taccheggi, che sono un grosso problema, ma non lo può scontare
8: il
2: cliente.
8: Però ti possono chiedere di lasciarla all'ingresso, o te lo possono chiedere, cioè sì, è legale?
2: Anche lì il supermercato è un posto privato, seppur aperto al pubblico. Questa è un'altra delle cose che come consumatori fatichiamo a comprendere, quindi le regole le fa anche lì l'esercente. È chiaro che se tu mi chiedi di abbandonare la mia borsa, praticamente a rischio,
0: certo,
2: di subirlo io un furto, non ci vengo in quel supermercato.
8: Però lo possono fare,
2: sì. Diciamo, è molto screanzato,
0: però ribadiamo, non mi puoi mettere le mani
2: nemmeno farmela aprire,
1: okay.
2: No, di
1: però solitamente, scusami Gabri, quando entriamo dentro un supermercato con le buste di un altro supermercato anche, te le fanno lasciare, perché poi potresti mettere le cose dentro quelle altre buste, e quello lo devi fare per forza.
2: Lo devi fare perché, ripeto, le regole le fa il punto vendita, però almeno che si attrezzasse per rendere, diciamo così, più comoda la vita del consumatore.
6: Nel tuo caso, Giovanni, quando arrivi con quello zainetto che puzza di erbetta olandese, è chiaro che voglio una bucchiata allo zaino.
8: C'è un'altra motivazione.
0: Addirittura i cani si innervosiscono.
9: Raga, io ho prenotato una casa in Puglia tramite Booking, poi con tutte ste cose ho conosciuto una signora che c'ha un'amica che affitta case, ho disdetto su Booking e mo ho prenotato là. Ma io sta signora non ho mai vista e conosciuta, quindi mo mi è stata a far venire l'ansia. Guardate
1: una vacanza.
0: Che brutta estate che si passerà. Oh, a proposito di estate, Massimiliano, una cosa di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni, cioè tantissime problematiche stanno venendo fuori, le spiagge, insomma. Allora, abbiamo visto l'ingresso con la dicitura baby, i panini che non si possono portare in spiaggia. Ci puoi dire qualcosa? Come ci dobbiamo comportare? Che dobbiamo fare?
2: Ma purtroppo spesso alcuni gestori, alcuni concessionari dimenticano che la spiaggia non è di loro proprietà, ma è una concessione. Quindi, prima cosa, il cibo si può portare, il cartello vietato introdurre cibo dall'esterno è illegale. La concessione garantisce l'esclusiva sui servizi spiaggia, quindi io non posso portarmi ombrellone e lettino, ovviamente, ma anche se quello stabilimento ha un bar, un ristorante, io ho tutto il diritto di portare il mio cibo da casa, naturalmente nell'ambito del decoro, il che vuol dire una bottiglietta d'acqua, un panino, anche una lasagna nella sua vaschetta, insomma, nulla vieta.
6: Non
2: chiaramente
6: non posso portare
2: il barbecue, esatto, la tavolata, il tavolino da picnic, quello forse no.
6: Se mi porto Bruno Barbieri che mi cucina due
2: esatto,
6: cose, no,
2: quello, forse, quello esagerato. Questa è una delle fonti di controversia, e l'altra è garantire l'ingresso gratuito per il transito verso la battigia. Cioè alcuni stabilimenti chiedono addirittura un pagamento al consumatore che non vuole trattenersi all'interno del lido dello stabilimento, ma vuole raggiungere la battigia, che invece è un nostro sacrosanto diritto, quindi nessuno può farci pagare per attraversarlo lo stabilimento, arrivare alla battigia e, dice la legge, anche fare il bagno sulla battigia, che sono i 5 metri dove si infrangono le onde. Naturalmente battigia che è riservata al transito delle persone, quindi non posso stendermi lì con il mio ombrellone, perché devo lasciarlo libero perché le persone passino.
10: Verissimo, in America possono cambiare i capi d'abbigliamento anche a distanza di qualche anno. È capitato a una mia amica, quando io viaggiavo spesso in America, lei si ritrovò questa t-shirt nell'armadio che non le piaceva più, aveva il cartellino, niente, l'hanno cambiata dopo 2 anni, però perché loro acquistano tutto a prezzi veramente molto contenuti, insomma, questo fino a quando ci andavo io 10 anni fa, e c'è un consumismo che noi a confronto siamo proprio principianti.
0: Tra poco, tra l'altro, apriremo un altro capitolo, il capitolo finale, però i call center, ragazzi, i call center. Prima un'altra domanda, però.
11: E invece un'informazione, i buoni pasto, vai a certe parti a fare la spesa dove si prendono i buoni pasto a metà, o sull'offerta non te le passano, ma il buono pasto te lo soldi, no? Perché sei piena a metà? Non lo vedo giusto.
0: Come mai?
2: Intanto perché si chiamano buoni pasto e non buoni spesa, quindi quando purtroppo ci vai a fare la spesa il supermercato si prende o te li valorizza al di sotto del valore del buono pasto, oppure insomma impone delle condizioni per cui ci vuole guadagnare. I buoni pasto sono una giungla enorme, un giorno ne parliamo.
0: Va bene, dai, facciamolo subito. Massimiliano, dici allora novità sui call center, perché sono cambiate le cose, però come sono cambiate? Intanto, che cosa è cambiato?
2: È cambiato che dal 19 giugno per i call center di luce e gas dovrebbero esserci usi condizionali d'obbligo, in questo caso delle regole più forti, cioè non potrebbero chiamarci se non previo consenso dell'utente. In realtà abbiamo già scoperto che la maggior parte dei call center sono illegali, operano al di fuori delle regole, quindi io lo dico sempre, non c'è normativa che riesca a fermare, le abbiamo provate tutti i colori,
0: no.
2: Il registro delle opposizioni, il filtro anti-spoofing, non ce la facciamo a fermarli, e adesso usano delle tecniche per garantirsi, diciamo, di superare questo obbligatorio consenso preventivo. La più diffusa delle pratiche è quella di farci una chiamata muta. Le persone richiamano e a quel punto è stato il consumatore a chiedere, diciamo, di presentare un'offerta, e quindi sì, paraculi per non dire di peggio.
0: Beh, esatto. Naturalmente, se voi richiamate, acquistate qualcosa, là a quel punto è come se
2: siete stati voi a richiederla.
8: Forse, avvocato, non so se è così, l'unica arma sarebbe quella proprio di non acquistare proprio più nulla tramite il call center. È l'unica arma, perché questi tanto continueranno a fare questo. Io ne dicevo 5-6 di questi squilli al giorno.
2: Beh, sei fortunato, so di consumatori che ricevono 20-30 telefonate al giorno. L'unica soluzione che noi abbiamo proposto da tempo è di togliere valore legale al contratto fatto per telefono, cioè se è un contratto fatto per telefono l'azienda non può, diciamo, acquisire un cliente in quella maniera, smetteranno di chiamarci perché non c'è più il motivo economico per farlo. Sembra una cosa drastica, ma a questo punto è l'unica soluzione, perché non se ne viene fuori.
1: Ma noi intanto smettiamo di rispondergli.
2: Guarda, ci sono ristoratori, fisioterapisti, parrucchieri che non possono fare a meno di rispondere al telefono, avvocati nella loro bottega, nel loro studio, eccetera. E davvero c'è un tema di produttività, perché tu devi interrompere quello che stai facendo, rispondere a un call center, farlo gentilmente, anche perché dall'altra parte, poverino, il lavoratore non è colpa
1: ma
2: sua.
1: Ma che gentilmente, Massimiliano, ma che ci importa? Io rispondo e sono muta, non dico né pronto.
2: Beh, gentile questo, un silenzio cortese.
1: Poi quando sento ovviamente che c'è un rumore di fondo, perché il più delle volte c'è il rumore di fondo, attacco.
8: Guarda, solo un'ultima cosa che interessa, ma i nostri numeri, ma da dove li prendono?
0: Ma come?
2: Allora,
8: no, io non
2: sai,
8: lo
2: sai, quando
8: non
2: si sente
8: so,
2: parlare so, di un so. Furto di dati anche recentemente, no, grandissime aziende.
8: Siamo.
2: Ormai
8: no,
2: i nostri numeri sono di dominio pubblico, questa è la vera
0: cosa. No,
2: tristezza.
0: Ti dico questa cosa perché Giovanni, quando arrivano le chiamate dei call center, mi fa parlare un'ora e mezza e poi sempre, ma il mio numero da chi l'hai avuto? Un'ora e mezza.
8: Io lo voglio sapere.
0: Massimiliano, il cliente ha sempre ragione?
2: Non sempre, però va ascoltato, ne ho parlato.
0: Beh, ragazzi, allora, perché questo è il titolo del libro che io in questo momento ho in mano, perché è uscito il libro di Massimiliano, dove appunto il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Questo, insomma, è...
1: Come trasformare le emozioni dei clienti nel tuo più potente strumento di crescita.
2: Ecco. Ascoltare conviene ai commercianti, agli imprenditori, ai ristoratori, insomma, non è bontà, ma è una leva di business.
1: Anche
2: avrete
1: ai
2: successo.
1: Colleghi, conviene ascoltare, ascoltatemi ogni
8: nella
1: tanto.
8: Vita conviene
0: da dove nasce la frase il cliente ha sempre ragione?
2: Ah, è una bellissima storia. Cesar Ritz, il famoso albergatore, che di fronte ad una controversia tra un cliente che si lamentava di un pollo cotto non a puntino e il suo addetto alla sala ristorante, dice: il cliente comunque va sempre ascoltato, se quel pollo per lui non va bene va rifatto.
0: Va rifatto,
1: oh,
0: ragazzi.
1: Che bellezza. Così mi piacerebbe un mondo di utopia.
0: Massimiliano, ti rimandiamo al mare, che so che stai al mare in questi giorni. Quindi ti ringraziamo per essere stato
2: voi,
0: con noi. Come
2: bello.
0: Sempre ricordiamo Massimiliano Dona, anche il libro Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. Grazie per essere stato con noi e ci sentiamo.
2: A prestissimo.
0: A prestissimo.
2: Ciao.
0: E voi lo sapevate.
12: Ciao. Chiamalo 06 8928 996 Radio Globo.
13: Guarda, a me quando mi chiamano i call center mi sto zitto, poi a fine chiamata gli faccio una battanaffa.
12: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti è a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
12: Wait for me, I'll be back. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: di felicità.
1: Allora, com'è andata, racconta?
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show,
2: sponsored by MB Arredamenti.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
5: MB Arredamenti mi fa arredare.
6: Comunque Radio Globo siete dei pessimi, eh? Veramente date un esempio di immaturità e di irriconoscenza.
1: The Morning Show on Radio Globo.
7: Ritorniamo con il Morning Show di Radio Globo. Aspetta un attimo che mi devo sistemare, che c'era Massimiliano. Ecco, adesso mi metto bene anche io, Voglio mettere il completino bianco alla Massimiliano Dora. Domani vado a mettere il completino molto bello.
8: È inutile, ma se l'eleganza non si indossa solamente.
9: Esatto.
8: Non è che l'abito può fare il monaco fino a questo punto.
7: Ma come no? Hanno sempre detto di sì, che l'abito fa il monaco, oppure l'abito non fa il monaco.
10: E soprattutto il cliente non ha sempre ragione. Buttiamogliela
7: allora.
10: Là.
7: E allora una rondine non fa primavera.
10: Oh, perfetto.
11: Guarda, a me quando mi chiamano i call center, mi sto zitto. Poi a fine chiamata che faccio, ma fatta naffa.
7: Ma perché? Niente, era così, solo per ricordarla, questa cosa la volevo rimettere, mi piaceva. Senti, sono le 8:44 minuti, il calendario ci dice che oggi è giovedì 9 luglio 2026. Vogliamo tornare indietro di qualche anno? Metto in moto la macchina del tempo, torniamo indietro di qualche anno al 2006 precisamente.
12: Questa è Cantiveria.
13: Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
7: Vent'anni.
13: Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Vogliamoci tanto bene! Perché abbiamo vinto! Abbiamo vinto tutti stasera! Abbiamo vinto tutti!
7: Facciamoci del mare, facciamoci del mare. Vabbè ragazzi, però non solo io, è il calendario che ci ricorda che appunto 20 anni fa succedeva questa roba.
12: No, è colpa tua invece, sei cattivo, abominevole aggiungerei.
7: E oggi invece che succede? Succede che stiamo lì a fare il pop goal su Marocco, ma Francia.
12: Io propongo notti tragiche, subito, immediatamente.
7: Da mo' che so tragiche.
10: Ma facciamo una cosa originale, ma dove eravate quel giorno a vedere la partita?
7: No, dove eravate quel giorno?
8: Allora, dopo la partita, dopo la lacrimuccia mi è salito perfettamente quel momento in cui abbiamo abbandonato la location dove la stavamo guardando e attraversando il Circo Massimo cantavamo a gran voce volevano vincere ma
10: volevano vincere ma
7: no. Sai invece a me cosa fa pensare questa roba? Sono passati 20 anni, no? Ecco, poi da lì in poi è cambiato veramente tutto, a parte calcisticamente,
10: poi,
7: sì, gli europei c'è stata questa, ma in 20 anni, cioè adesso, piuttosto che visualizzare dove eravate in quel momento, che cosa è successo in questo arco di tempo nella vostra vita in 20 anni? Cioè provate a pensare a quello che era il 2006 e provate a pensare dove siete oggi. Io per esempio c'ho una famiglia, ragazzi, che non avevo, no?
12: Sì.
7: Due figli, una compagna, insomma, tantissime cose sono cambiate.
12: Perché a me mi viene in mente subito è solo un tracollo fisico.
7: quello pure io. Però vabbè, insomma,
8: in effetti.
7: Però dai, sono cambiate un sacco di cose nella vita di ognuno di noi.
12: Ma voglio, te credo, erano 1000 anni fa, mamma mia, ragazzi. Perché?
7: 20 anni fa, adesso fate veramente così un po' di memoria.
10: Dici, una famiglia, non avevo una famiglia, io avevo una famiglia e non c'avevo più. Cioè, però, quindi
8: tre cose, per esempio, io dico, ho cambiato casa, una figlia di 18 anni che allora non c'era e sono diventato pilota. Tre cose che prima non c'erano.
12: Io ho cambiato quattro case. e anche due convivenze.
7: Madonna,
12: che mamma mia, ragazzi!
7: Non c'è niente.
12: Davvero, se ci pensi, è
7: cambia
12: spaventoso.
7: Il mondo, cambia tutto.
11: Pure gli egiziani, dopo la partita con l'Argentina, lo dicono: l'arbitro fa il Monaco.
7: L'arbitro fa il Monaco, è vero, e fa pure il risultato, insomma, ma è un altro discorso.
11: Ragazzi, rivedendo i vecchi filmati della vittoria del 2006, viene sempre la pelle d'oca, non c'è niente da fare. Però questa squadra che c'è adesso tocca vivere giusto dei ricordi. Solo quello.
7: Sì, adesso i brividi vengono.

0: Radio Globo.
1: Dracula, il conte Dracula. Qual è la morning show di Radio Globo in questa giornata dove celebriamo però con un po' d'amarezza, diciamo, la vittoria dei mondiali del 2006 da parte della nostra nazionale, che era tutta un'altra cosa, eh? Insomma, qualche leggerissima differenza, piccola piccola.
2: Un po' i nomi.
3: Io stavo in piazza davanti al maxi schermo.
1: Lui era a guardarla al maxi schermo. Vi ricordate che bello, ragazzi?
4: Comunque abbiamo buone possibilità di vincere l'europeo, perché tipo nell'82, nel 1982, quando abbiamo vinto il mondiale, prima c'era stato lo scandalo, quello di Paolo Rossi, così. Poi nel 2006 quello di Moggi, mo c'è stato lo scandalo di Rocchi, che si è dovuto dimettere, hanno messo sforzato, quindi dalla padella una brace, telefonate con l'Inter, ah, sì, così, e può essere vinciamo europeo, perché noi vinciamo solo dopo gli scandali.
1: Adesso c'è anche quest'altra cosa del calcio, no? Il designatore degli arbitri che sembrerebbe.
2: Sì, perché
1: che...
2: dell'82 si parla proprio del Toto Nero. Pensate che Paolo Rossi, che poi vinse anche il capocannoniere di quel mondiale, sì, con 6 gol, era stato squalificato per 2 anni, era rientrato ad aprile, e poi nell'estate c'è stato il mondiale che abbiamo vinto, poi che abbiamo vinto.
5: Con lui protagonista.
2: Con lui protagonista, capocannoniere.
1: Bene, ragazzi, che cosa è cambiato in questi 20 anni?
4: Io con 20 anni ho preso 20 kg, ho perso tutti i capelli e sono pieno dei dolori. Per il resto tutto bene.
1: Per il resto tutto a posto. Madonna,
6: ma cosa c'è di resto?
1: Mi è presa male, mi è presa male. Guarda.
7: E cantavamo tutti a gran voce, ragazzi.

0: notti tragiche. La canzone del morning show di Radio Globo e i mondiali.
1: Forse non sarà questa canzone.
0: Che amarezza, che amarezza. No, che caparezza, che amarezza.
1: Ah,

0: mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme,
1: enorme, enorme, enorme.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere, credere, credere, credere.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Quante emozioni, ragazzi, qua nel Morning Show di Radio Globo.
2: Troppe.
3: Comunque senti Massimo che canta, mi fa diventare favorevole all'autotune.
4: Tutti al circo Massimo dall'inizio alla fine. Siamo arrivati che ancora doveva iniziare a tramonto. Una scena bellissima, tutti verdi, bianchi e rossi, galli trascinati per terra. Una serata bellissima, sì. Fino a che non abbiamo vinto, si è alzato un mega polverone, continuiamo a camminare tutta la notte. Vabbè, sì. Ma così non succederà mai più.
5: Mai più.
6: Raga, ma vogliamo fare un complimento a Flaminia? Oh. Ma cazzarola, è proprio brava.
1: A tra poco. Traffic News.
7: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: È l'ora di sentire le notizie sul traffico, facciamo il punto con la viabilità.
8: Raccordo anulare, c'è un incidente in carreggiata esterna che provoca rallentamenti a partire dalla Flaminia fino alla Trionfale e poi in esterna c'è traffico all'altezza dell'Aurelia nel settore opposto dalla Prenestina alla Tiburtina, sempre per traffico in colonnamenti in interna tra Nomentana e Tiburtina da Casilina all'Ardiatina. Incidente che è segnalato dalla polizia locale sull'Aurelia, attenzione, ci sono incolonnamenti a partire da raccordo fino a Piazza Irnerio. Altro incidente nel ottavo municipio, l'intersezione tra via di Grotta Perfetta e via Giuseppe Berto. Rallentamenti poi anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino. Sulla tangenziale invece ci si incolonna dalla stazione Tiburtina allo svincolo Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Rallentamenti sulla Pontina e sull'Appia, rispettivamente da Pomezia al Bivio di Pratica di Mare e da Santa Maria delle Mole a Capannelle. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
9: Cioè, raga, ma vi rendete conto? Io sto a Viale Libia, 33 gradi e sono le 9 solo di mattina. Ma che siamo matti?
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio e 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap & Go a bordo. Info su romamobilità.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità e per conto di Roma Capitale.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€.
14: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
15: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
14: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
15: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
14: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
15: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: valentinoautomobili.it.
5: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
16: Banana!
17: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
18: Radio ufficiale Radio Globo.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare.
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
21: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Hai vinto? Che cosa?
24: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
25: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
26: The Morning Show.
27: Sponsored by
28: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
31: MB Arredamenti mi fa arredare.
32: In FM
33: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
34: Globo TV.
1: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Beh, ma abbiamo un'altra ora da passare insieme, le 9:04 minuti di giovedì 9 luglio. Buongiorno.
35: Io ti giuro non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***a.

0: gente che sta lavorando magari senza l'aria condizionata. Poveri, poveri, poveri, ma non poveri nel senso di compassione, poveri nel senso comprate per il condizionatore, cioè quello, capito? No, no, un saluto a tutti quelli che devono faticare veramente con queste temperature. Allora, sono iniziati i mondiali, ragazzi, in questo momento naturalmente c'è chi li guarda con grande attenzione, ma dico proprio dentro il nucleo familiare, c'è invece chi si disinteressa totalmente e quindi magari si possono creare anche tensioni per i programmi da guardare in televisione, no? La sera. Io voglio vedere quello, no? Io voglio vedere quell'altro. A parte che ormai ci sono almeno 97 televisori in una famiglia, no?
1: Ah sì, anche in cucina, anche in bagno alcuni ce l'hanno davanti alla vasca.
2: Il vero potere dentro casa è di chi ha il telecomando in mano. Certo, quello è chi è la persona che comanda dentro casa.
0: Ma infatti non è più, una volta si diceva io porto i pantaloni dentro casa.
2: No, io porto il telecomando.
0: Io c'ho il telecomando e quindi va a finire che a volte se lui è un sottone la serata la passano a
2: ma succore forte.
0: Vabbè, insomma, sai, addirittura c'è poi nelle famiglie dove sono un po' più democratici, diciamo, la divisione, no, della settimana televisiva. Per esempio, si va a compromessi, tu ti guardi Temptation Island, però quando c'è quell'altro programma che interessa a me si guarda quello e nessuno deve fare niente. Questa potrebbe essere una soluzione, magari.
1: Degli accordi?
0: Sì, sì. Allora, perché vi tiro fuori questa roba degli accordi? Perché magari avete fatto anche voi un accordo con la vostra compagna, con, che ne so, vostro marito. Insomma, l'accordo che ha fatto questo ragazzo non è affatto male. C'è grande attesa per tutti quegli appassionati di videogame dell'uscita di Grand Theft Auto 6. Non so se avete presente il gioco GTA. Ok, è un gioco che il mondo sta aspettando ormai da un sacco di tempo, addirittura doveva uscire a maggio, se non ricordo male, poi è stata posticipata l'uscita a novembre, ok?
1: Ci sono addirittura, lo sai Massimo, delle persone che hanno preso le ferie per giocare a GTA a novembre proprio in quei giorni.
0: Stiamo scherzando.
1: Comunque siete malati.
0: No, vabbè, quello allora ci sta, è un gioco che insomma se hai seguito sin dall'inizio e poi insomma si parla di un'evoluzione di questo gioco che è costato più di un miliardo, stiamo parlando veramente di
1: uno dei più costosi se non il più,
0: un capolavoro, sì. Almeno così ce lo stanno presentando, ho visto alcuni trailer, effettivamente è molto forte.
2: Scusate, che gioco è? Cioè nel senso che cos'è?
3: È quello che devi rubare roba, prendere ammazzate persone.
1: Sarà cambiato
2: di nuovo, allora.
0: Un po' la storia di un cittadino di Roma, per
1: non è cambiato, cioè, negli anni, perché io veramente non lo so, sono ignorante, io mi ricordo il primo, ma è cambiato un po' negli anni, sì, oppure devi sempre rubare cose, ammazzare vecchiette?
0: Diciamo che il focus è sempre quello più o meno, non è che devi ammazzare vecchiette,
3: no, in maniera un po' più strutturata. Prima era andavi in giro e vandalizzavi gratuitamente, adesso c'è
1: una bella grafica.
0: C'è una storia, ragazzi, adesso non mi sminuite GTA, che c'è gente che vi dà fuoco a casa per una roba del genere, non scherziamo. Vabbè, insomma, ritornando, diciamo, a questo momento molto importante che ci sarà nella settimana del 19 di novembre. Allora, che cosa è successo? Questo ragazzo, per evitare qualsiasi problema, ha deciso di far firmare alla fidanzata un contratto.
3: Ci sta.
0: Dove lei si impegna a non disturbarlo in quei giorni di uscita del videogioco.
1: Allora, se volete io ce l'ho tutto sott'occhio, ve lo leggo. Velocemente.
0: Vai, sentiamo, attenzione, questo è il contratto.
1: Regola numero uno, dal 19 novembre al 29 posso giocare a Grand Theft Auto 6 quanto voglio. Due, passare davanti alla TV o al monitor mentre è in corso una missione, un filmato, una rapina o una sessione online è severamente vietato e comporterà conseguenze.
0: Giustissimo.
1: Non ci sono dettagli però sulle conseguenze. Tre, se fallisco una missione, vengo eliminato o arrestato, non dire è solo un gioco, puoi rifarlo dopo, non stai giocando già abbastanza? Regola 4. Abbracci, baci, conversazioni, commissioni e richieste del tipo: puoi aiutarmi con questa cosa veloce? Devono aspettare finché non avrò completato la missione corrente o raggiunto un rifugio sicuro.
0: Voi non avete idea di che cosa significa fare una missione, magari la stai anche per fare, sta per riuscire e arriva lei che ti passa avanti oppure ti disturba.
1: Mi metterò il coso del rubinetto dentro l'aceto, per cortesia. No, non si può. Regola numero 5. Se hai acquistato il gioco per me o hai contribuito con almeno $40 al suo acquisto, puoi eliminare una clausola tra le regole 2 e 4. Quindi, insomma, una cosa buona anche per lei.
0: Giusto,
1: in questo caso.
0: Giustissimo. Vabbè, magari lei poi farà firmare un contratto a lui quando ci sarà qualcosa che interesserà a lei, no?
1: Temptation Island?
0: Che ne so, potrebbe essere.
3: Lei farà di peggio, secondo me, perché c'è la foto, lui tutto tronfio col suo contratto in mano, e l'espressione di lei è quella: sì sì, coglionetto.
4: Aspetta. Ieri ho visto Temptation Island per la prima volta per fare contenta la mia migliore amica. È stato un disastro. Che schifo, che trash.
0: Fate un accordo, ecco.
5: Scusate, ma chi è che volontariamente decide di guardare Temptation Island? Scusate, deve essere solo un matto e una famiglia di matti. Mai, mai.
0: Oh ragazzi, qua un sacco di gente invece si è appassionata al palo di confronto e tutto il
1: come
0: resto.
1: Un sacco, tutti gli italiani.
0: Non scherziamo.
6: Lucifo, è la storia del fibbia il gioco.
0: Il gioco?
2: Era molto chiaro allora.
0: Quello.
7: Flaminia, quindi fammi capire, quelli che si sono presi la settimana delle ferie per giocare a GTA sono i stessi che si sono presi la settimana delle ferie per andare al concerto di Ultimo una settimana prima che le tende.
1: Hai detto bene, è una bella equazione questa.
0: La cosa bella è che qualunque cosa devi fare devi prendere una settimana di ferie prima, perché se no. Vabbè ragazzi, io la trovo una genialata questa roba qui. Patti chiari, amicizia lunga. Facciamo il contratto pre-gioco, così almeno dopo evitiamo qualsiasi discussione.
3: Ma ci saranno discussioni, perché lui è un ingenuo, non ha messo delle clausole penali espresse. Quindi se lei va a rompere una di quelle clausole, che gli fai? Che gli fai?
1: Non l'ha detto.
0: Gli rompi una costola.
3: Non lo so
0: che cosa farà.
3: Scritto espressamente.
0: Non ho idea. Però effettivamente, insomma, qualcosa dovrà succedere. Magari anche lei ha avanzato delle pretese che verranno a decadere nel momento in cui lei non rispetta i patti del contratto.
1: Può essere.
0: Dai.
8: Ci ho provato pure io a fare sta cosa qua, mi ragazza, prima che la facesse lui, anche perché il mio compleanno è il 20 novembre. Solo che mi ha risposto: mo si vaffanculo, stanotte dormi pure sul terrazzo.
1: Sottone.
0: Però scusate, non vi è mai capitato di raggiungere un compromesso con la persona con cui state? Allora io ti faccio fare questa cosa qui, però tu mi fai fare quest'altra cosa qui. Io vado all'addio al celibato e tu puoi fare questa roba.
3: Oppure tu te ne vai per sempre e io non ti chiamo mai più.
0: Potrebbe essere.
1: Questo l'hai fatto tu.
3: Ragazzi, è un accordo.
0: Però chiedo, tu vai a vedere quella partita in trasferta, però io mi vado a vedere quel concerto là.
2: Mentre ricevi sta roba qua, mi è venuto un senso di tristezza. Ma che tristezza questa.
1: Allora, questa cosa del GTA è simpatica. Però il fatto che tu debba fare un accordo con la tua fidanzata, c'ha ragione Giovanni, è un po' triste, perché vuol dire che di base manca un po' la libertà. Però vi porto un esempio di miei cari amici, loro sono sposati da tantissimi anni. Hanno fatto un accordo per il quale il venerdì è la serata in cui lui esce con i suoi amici, lei esce con le sue amiche. Ragazzi, ma non c'è evento straordinario che tenga, cioè lui deve per forza uscire con quelli, li leggo quelle altre lì. Cioè, a me sembra una cosa,
0: anche se non hanno voglia, però devono farlo per forza, rispettare
2: meno 40
0: per rispettare il contratto, escono comunque.
9: Buongiorno. Io quando litigavo con la mia ragazza o con qualcuno per strada, doveva nascere GTA per forza, perché me devo sfogare.
0: Si sfoga col gioco. Beh ragazzi, è un'ottima valvola di sfogo GTA. Adesso voi non giocate, io sì, quindi so un po', lo conosco, ottima valvola di sfogo.
1: Vabbè, meglio farlo con un gioco che uscire e spaccare la faccia a una vecchietta.
0: Oddio, no.
10: Risposta al contratto. Io dal 19 al 29 scopo. Chi c'è?
11: Io vi parlo da datore di lavoro, no? Questa è la classica gente che per giocare a GTA si piana una settimana di ferie, no? E poi quando c'è l'azienda che sta un po' in crisi e li mette 2 mesi sotto cassa integrazione, vanno a protestare. Una vaffanculo.

0: talk about.
1: Sono le 9:17, l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: Voi che non state aspettando altro che l'uscita di GTA 6, beh, organizzatevi come ha fatto questo ragazzo con la fidanzata per non avere problemi, contratto che chiarisce che in quella settimana lì, almeno la prima settimana dall'uscita del gioco, non ci devono essere interruzioni di nessun genere proprio.
2: Io vorrei sapere però tra un po' le ritorsioni di questo.

0: contratto tu che cosa mi dai? Ci deve essere uno scambio.
1: Esatto. Sì, no, se no, dai, non è un contratto.
0: Che ne so, adesso ci sarà qualcosa. Magari un qualcosa anche di importante. Che potrebbe essere anche, che ne so, frequentare un altro, per dire, a butto lì
2: addirittura.
0: Non lo so troppo. Però adesso tutti quanti a fare i maschi alfa, il contratto, allora sei in sottone. Non è vero, ragazzi, non è vero. No, non sei in sottone, non c'entra niente, dai, su, il sottone è un'altra cosa.
3: La differenza fra quelli di GTA e quelli di Ultimo è solo la droga che cambia.
0: A frequentare un altro, per dire, a butto lì
2: addirittura.
0: Non lo so troppo. Però adesso tutti quanti a fare i maschi alfa, il contratto, allora in sottone. Non è vero, ragazzi, non è vero. No, non sei in sottone, non c'entra niente, dai, su, il sottone è un'altra cosa.
3: La differenza fra quelli di GTA e quelli

0: quella roba lì arriva da sé, che prima o poi qualcuno verrà a dirti: oh, allora che facciamo?
1: Sì, ma è un evento straordinario, circoscritto, no? Ed è simpatico, però quelli che veramente hanno le regole in coppia non li capisco molto, ma beati voi, contenti voi.
0: Compromesso.
2: La cosa brutta è quando sei a mangiarti una pizza e i bambini che giocano lì vicino ti senti: giochiamo a Temptation Island,
0: no.
2: E capisci che l'estinzione è vicina.
0: No, questa me l'ho persa. I bambini giocano a Temptation Island,
3: no, perché ragazzi, fanno? Accendono un falò al ristorante?
0: Sì, danno fuoco.
4: Un incendio?
0: È una braceria, vanno probabilmente e passano la serata.
1: Pizza a forno a legna.
0: Poi se fanno quello che fanno a Temptation Island è piangere davanti a un falò oppure aspettare in vano davanti a un falò. Cioè, questo io ho visto per ora.
3: Giocone, eh?
4: Però poi la terza cosa è di stronzate, sì, perché quello dicono a
0: oppure cornificare qualcuno.
2: Sicura, Diego, mi ragazza ci giochiamo insieme, quindi sto problema manco ce lo poniamo.
0: Capito, lui se l'è scelta addirittura appassionata dello stesso gioco.
1: E ha fatto bene. L'importante è a monte, è la scelta del partner.
0: Quando si dice l'anima gemella, capito? Ah,
3: guarda, proprio ieri ho sentito un mio amico del nord, sono una coppia, futuri sposi, stavo parlando con lui, ovviamente lui è drogato di Fortnite, che è un altro di questi giochetti che genera dipendenza. Gli ho detto: ma la tua bella dov'è? È nell'altra stanza, c'era la sua compagna di gioco, stavano a distanza con le cuffie, tutti e due, ognuno su una console, intrippati male.
4: Bello,
1: nerd.
4: Questo però è bello, perché c'è proprio unione di intenti, bello, figo.
5: A me quel contratto per giocare a GTA piace molto, avrei solo aggiunto un orario, perché io quando gioco per esempio a Fallout, che ho ripreso, posso giocare anche 8 ore di fila, per cui insomma capisco che se hai una famiglia è un po' difficile,
0: è complicato, sì, è vero.
1: La prima regola c'è scritto: posso giocare quanto voglio.
6: Cioè, se contribuirai con una spesa minima di $40, ma quanto costa sto gioco?
0: No ragazzi, allora è uscito il prezzo, 200, proprio in questi giorni siamo intorno ai $100.
4: Questo,
0: sì, più o meno dovrebbe essere. Beh, no, stiamo parlando di qualcosa, gioco, insomma, di molto molto molto molto importante.
7: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
8: Dalle 19 alle 22.
7: Saremo in diretta dal Track Globo.
8: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
7: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
8: E non solo. Let's get the party started.
7: Venerdì e sabato per tutta la notte.
8: La spiaggia si accende.
7: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
8: All the hits.
7: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
8: Sponsored by Easy Parking.
9: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
11: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti

0: essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
1: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33. Roma, vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
19: MB Arredamenti mi fa arredare.
20: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
21: Sorgi sole, parte l'avventura.

0: questa coppia, probabilmente per raccogliere qualche like, per generare una discussione sui social, poi va a vedere se effettivamente lo faranno veramente. Vabbè, però il contratto prevede che nei giorni di uscita del gioco GTA 6, che dovrebbe essere intorno a
1: 19 novembre,
0: sì, insomma siamo a novembre, allora lei non può disturbare lui per nessun motivo. Fatti chiari, amicizia lunga, contratto firmato, vedremo poi che cosa succederà in quei giorni. Quindi...
2: Allora, io se ero lei avrei firmato subito il contratto senza discussione, io firmavo subito, ma appena lui si metteva là che stava a fare una missioncina sul maxi schermo e bla bla bla, gli passavo davanti nuda, poi faccio, se poi gioca GTA, io passo così per casa, poi vedo.
0: Ah, per provocarlo, per provocarlo.
1: Che pensa che cosa gli può interessare di una donna nuda, sempre lei poi?
0: No, ma è allora il discorso è questo, il discorso è che lui non ha capito come funziona nella coppia, allora se sono i primi tempi pure pure, ma dopo 15 anni, dopo 10 anni, tu gli fai, scusa, ti puoi togliere dal televisore da davanti, che
3: non,
0: mi stai dando
3: non
0: fastidio.
3: Solo, ma peggiori il possibile tafferuglio, perché lei poi oltre a dirti che sei stato 10 giorni a giocare a GTA, ti dice poi si sono passato davanti nuda e non mai neanche degnato di una squadra. Peggio.
0: Ma no, ma ti infasi, ma te va, ma ti vai a mettere qualcosa invece hanno a giro come una matta per, cioè così, capito? Dopo un po' la coppia.
4: E se invece il gioco glielo comprasse lei, il contratto che validità avrebbe?
0: Il contratto che validità avrebbe?
1: Perché quello che vuole lei, ovviamente. Non so,
5: beh, se ci pensate costa meno di tutti, perché GTA ogni 10-12 anni esce, invece un FIFA 2025, un FIFA 2026 ogni anno esce e ogni anno spendi 80 euro.
0: È vero. Sì, è vero, si rinnova ogni anno, in questo caso il prezzo dovrebbe aggirare intorno ai $100, è uscito proprio qualche giorno fa il prezzo, anche se poi ci sono diverse versioni, adesso i giochi insomma trovano il modo di farti spendere sempre di più, la versione deluxe, e poi
1: gli accessori che non, devi comprare, no,
0: ma
1: no?
0: Non ci sarà più niente di fisico, tra l'altro non esiste più, sai, una volta compravi il gioco fisico, adesso invece è un codice che poi fai il download e ma, finisce là insomma.
1: Ma vi ricordate per caso quando quanto costavano i giochi tipo del Super Nintendo negli anni 90? Cioè saranno costati un 50.000 lire.
0: Non lo so, non mi ricordo. A memoria devo dire, mi metti
3: sui 50.000 mi sa che eravamo già in fase il CD della PlayStation. Prima forse qualcosina di meno, 37-40 agli inizi.
0: Sì, ricordiamoci sempre che prima c'è pure il buco un praga PlayStation modificata. Insomma, ricordiamoci.
4: E mi sa che $100 col preordine, perché poi dopo mi sa che costerà di più. Non lo so, chiedo per un amico.
0: No, dovrebbe essere più o meno quello il prezzo, poi con il preordine forse risparmi qualcosa, ma poi te l'ho detto, ci sono le versioni aggiuntive, quindi la versione poi per giocare online, troppe se ne inventano, ragazzi.
3: Comunque ci ho messo un po' a capire che le immagini che scorrevano sul nostro maxi LED wall erano immagini dell'anteprima di GTA, perché è spaventoso.
6: Lo sai, ragazzi, che ho fatto lo stesso ragionamento,
3: sembrava di vedere un video musicale
6: reale.
0: È uno dei giochi più costosi di sempre, cioè, anzi è il gioco più costoso di sempre, con un impegno economico veramente grandissimo. Una cosa, prima qualcuno ha nominato FIFA, allora siccome siamo a poche ore con il fuso orario, poche ore insomma, questa sera alle 10 ore italiana si giocherà la partita fra Marocco e Francia, allora c'è stata intanto una conferenza stampa, dove appunto i giornalisti facevano delle domande, poi a un certo punto però tra i giornalisti è partita una rissa, ragazzi, è una cosa bellissima,
1: mamma mia.
0: Sì, giuro, sai che insomma smanacciano per fare le domande,
6: mano,
0: no?
6: In conferenza stampa devi alzare la mano, poi le ha detto stampati dalla parola. Sì. Però è successo qualcosa un po' di strano.
0: Sì, sì, abbiamo l'audio, vi facciamo sentire un po' che cosa è successo fra questi due giornalisti mentre il giocatore in questione stava rispondendo alle domande, no?
6: Lui dice mi ha toccato.
7: Ma frappé!
6: E lo ripete. E lo ripete.
0: Che bello, eh? Vabbè.
6: Il giocatore che non ricorda la domanda.
0: Non si ricorda nemmeno più che cosa deve rispondere il giocatore. Bello. Tutto questo è molto bello. Vai, fair play anche sul.
8: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Anche sulla sala stampa, che meraviglia.
4: Mamma mia, ricordo il Super Nintendo B.
7: bellissimo. Mi sono comprato Super Mario Bros 2, che bello. Comunque sì, 35, più di 45.000 lire non costavano, che spettacolo, mamma mia.
0: Adesso siamo

0: morning show.
1: Piccolo ascoltatore, che magari si diverte a giocare con i videogame che papà paga 100, 200, no, non è vero, abbiamo detto che insomma più o meno, ecco, siamo intorno ai $100 per quanto riguarda GTA, però ci chiedevamo, ma invece qualche anno fa, quanto giocavano, quanto costavano i giochi delle console?
2: Negli anni 90 sul Mega Drive Sonic l'aveva pagato papà intorno ai 130.000 lire.
1: Sonic?
3: Veramente?
4: Un gioco?
1: Un
4: però.
1: Gioco? Ma mi sembra strano, mi sembra tanto, comunque.
4: Però ricordiamo che allora i supporti erano delle cartucce fisiche, sì. Le compravi proprio, insomma, bella crocco.
1: No, beh, adesso si scarica tutto e poi ci sono tante altre cose che devi comprare con i giochi, no? I pass per giocare online devi fare un abbonamento, le varie versioni del gioco, perché ci sono le versioni standard, poi ci sono le versioni deluxe, cioè veramente
3: vabbè, la gabbia.
1: Un sacco di cose, ecco, se vuoi giocare in, con l'esperienza completa devi spendere qui 40-30 mila euro.
3: Ma che ci fa? Che
4: sarà, in effetti, scusa, è un gioco come questo qui GTA, che è costato alla produzione un miliardo, quindi una grafica spaventosa, ma quanto spazio devi avere per scaricarlo? Cioè quanto ti occupa?
1: Un fiorino, un fiorino della Fiat, sì.
5: Pronto Radio Globo? Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
8: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
6: Top supermercati.
0: Radio Globo Meteo.
7: Amici del morning show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante ben salda sul Lazio. Questa infatti inizialmente garantirà tempo stabile ed ampiamente astolato. Poi segnaliamo qualche isolato piovasco sui rilievi nel corso del pomeriggio sera. Le temperature massime diurne in generale non andranno oltre i 32-33 gradi, dunque il caldo sarà sopportabile. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
9: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
9: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 89 28 996.
9: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
9: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
9: Radio Globo
0: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa, con centro camere da letto, camerette Moretti, centro divani e tantissimi complementi. La comodità di un solo store con tantissime soluzioni per la tua casa. Da MB Arredamenti è tempo di saldi con sconti fino al 70%. MB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 e presso lo Shopping Village di Castel Romano. MB Arredamenti dal 1981, le migliori firme per l'arredo.
0: Wait for me, I'll

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Tesoro, l'hai sentito?
9: Nah, se sta bene non chiama.
8: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
9: Proviamo a sentirlo?
8: Sì, dai.
9: Amore di mamma, come stai? Mangi?
10: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
11: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
12: The Morning Show,
13: sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
16: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano presso Shopping Village Castel Romano e in Via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
17: MB Arredamenti mi fa arredare.
18: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go.

0: Comunque il Commodore 64 è stato il meglio di tutti. Vero. Troppo bello. Costavano 5.000 lire le cassette, raga.
1: Che meraviglia. Prima ancora il VIC 20, ragazzi. Cioè,
2: che bello, sì.
1: Beh, ancora circola, eh. Ho visto che qualcosa sta ritornando. Sempre insomma con quella struttura lì. E so, poi soprattutto vanno di moda quei giochi di quel periodo lì.
2: Ma sai che a proposito di prezzi, con 25 euro ti prendi quelle chiavette USB che le infili nel televisore e giochi a 500 giochi arcade che di bello. Allora.
3: Bravo, lo sai anche con il Game Boy? C'è una cosa che attacchi al Game Boy e hai tutti i giochi del Game
2: che
3: Boy.
2: Bello.
3: Cioè, se adesso mi metti davanti il Super Nintendo, io sto una giornata intera a giocare.
1: Sai a che cosa ti puoi attaccare?
3: A cosa?
1: No, lasciamo perdere.
4: Nel 98-99 Sonic e Knuckles 69.000
1: lire. 69.000
4: lire.
3: Vedi?
1: Beh, insomma, se andiamo a fare un rapporto.
0: Eh sì, i prezzi sono veramente quelli che girano attorno ai 110, 120, 130.000 lire, perché tu alle vecchie console praticamente andavi a comprare la cartuccia che era, funzionava anche da scheda video e quindi elaborava la grafica del gioco.
1: Sì, è vero, c'era proprio insomma il supporto fisico che adesso invece non c'è più e che dal 2028 probabilmente proprio non esisterà più, ma anche GTA che dicevamo prima, da quello che ho capito ci sarà qualcosa di fisico, ma sostanzialmente sarà solo una copertina, cioè non ci sarà niente dentro, capito?
2: Un case per collezionisti.
1: Per collezionisti.
5: Io mi ricordo il gioco più forte che ho comprato sull'Amiga 500, Dragon Slayer, 10
1: bello,
5: dischetti da 1,44, solo per caricarlo ci mette una settimana.
2: Madonna, è vero, erano quei giochi fatti un po' a cartone animato, io avevo Space Ace e in effetti dovevi cambiare 10 dischetti diversi.
1: Ma ha fatto venire la nostalgia, che ragazzi, bello. È incredibile. Vabbè, dai, parliamo di altro perché insomma sta arrivando il weekend, c'è sempre grande attenzione quando arriva il fine settimana, soprattutto per quello che succede per quanto riguarda la movida, e allora ci sono alcune novità.
6: The Morning Show on Radio Globo.
1: Il piano movida?
7: No, è il piano Roma Notte per la movida. Questo ovviamente anche su quello che è accaduto ultimamente, soprattutto lì al Colosseo, ci sono stati, insomma, abbiamo anche mostrato dei fatti di cronaca abbastanza inquietanti. Però ecco, per rendere più sicure le nottate, anche vivibili, perché non c'è sicurezza solamente, ma anche vivibilità, le serate e le notti romane del fine settimana, non solo controlli, ma per esempio ci sarà il raddoppio della presenza della polizia locale da questa sera. Parliamo del weekend, giovedì compreso, nelle ore notturne, e i tutor della notte. Che cosa sono? Sono delle persone riconoscibili da delle pettorine con un tesserino, alle quali il ragazzo, il giovane, l'anziano, anche insomma, che sta vivendo la nottata, la movida o quello che è, il turista, va lì e può affidarsi per informazioni o per tutto quello che serve. Sarà potenziato il trasporto pubblico tra le misure bonus taxi, soprattutto per le donne, ovviamente dopo un certo orario, gli under 26, gli over 70 e le persone fragili. Poi più luce sulle strade, più telecamere, quindi saprei che la sicurezza passa molto sull'illuminazione delle città. E qui ci sono dei posti, per esempio, che non sono illuminati e sono particolarmente pericolosi, quindi più luce.
1: Sappiamo quali sono queste zone?
7: Sono tantissime. Però nelle zone, quelle principali sono quelle della movida, quindi parliamo delle zone centrali,
1: quindi in Trastevere, quei posti.
7: Esattamente. E sono previsti inoltre interventi straordinari di pulizia nelle aree più frequentate. Il servizio Come Back Home è una rete di 6 linee circolari, per esempio notturne, che collegheranno le principali zone della movida con bus dedicati, affermate anche con richiesta. Quindi sono autobus che passano, navette che passano, tu alzi il ditino e magari ti prendono su e ti portano a casa.
1: Sì, dipende quale ditino alzi.
7: No,
1: se alzi quello sbagliato, magari ti prendono a mazzettare.
7: Il bonus taxi è da 1.000.000 euro, così è costato, è destinato appunto a quelli che vi dicevo prima, ed è anche un altro servizio molto importante in chiave anche di sicurezza.
3: Comunque questo bonus taxi per le ragazze di notte c'era già, soltanto che molte volte le donne non lo sanno, come a me mi era capitato, ma non è che me l'avevano segnalato, non so se mi avevano scontato perché ero donna, o se sotto richiesta poi ti fanno quel prezzo.
1: Quindi insomma sappiate che c'è questo bonus taxi, quindi se prendete il taxi adesso, poi magari sul sito troverete tutte le informazioni, quindi informatevi, perché insomma è buono sapere che dopo una certa ora ci può essere qualche agevolazione.
7: Che poi, come diceva Flaminia, c'era la linea rosa, adesso non mi ricordo, il taxi rosa, che era appunto dei taxi che poi venivano utilizzati dalle donne soprattutto dopo una certa ora la sera.
1: Molto bene, molto bene, questo per la movida, visto che sta arrivando il weekend.
8: A Massimetto, ricordi il barone rosso sul Commodore 64 a casa del broccoletto?
1: A casa del broccoletto, ragazzi, cioè, ma io vabbè, siamo lì lì per darvi le notizie sulla viabilità. Tra poco il Traffic News, ma prima c'è Alex Warren. Buongiorno.

0: most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
1: Buongiorno ragazzi e buongiorno Morning Show.
0: Radio Globo.
2: Sì, buongiorno ragazzi, buongiorno Morning Show. Allora, qualcosa su quello che ci hai appena detto per questa movida.
3: Ma quale piano movida va la sicurezza? Ma c'è nessi rilampioni, che dietro a Termini è tutto buio. Un quartiere intero ci sono passato l'altro giorno al buio, con questi stradoni enormi completamente al buio.
2: Vabbè, con questo piano forse magari.
4: Però ha perfettamente ragione il nostro amico.
2: No, speriamo che con questo piano cambi qualcosa, ecco.
5: Ma ricordatevi che lo sconto taxi è solamente quando di notte la donna sola torna a casa. Non è che se uno chiama il taxi per andare in discoteca e 10 di sera o a mezzanotte c'ha lo sconto taxi.
2: No, però già questo è utile, insomma.
4: Assolutamente.
2: Comunque sia. Solo la donna sola, cioè non può, se sono due donne non va bene.
4: Ma
2: non
4: sì,
2: ho capito.
4: Ma certo. Riguarda le donne. Sì, sì, riguarda le donne.
2: Che ha detto la donna sola.
4: No, ma lui
6: Sì, bonus taxi per le donne. Ma alla fine il bonus taxi del Covid, il comune non vorrà più pagare, non c'ha i soldi e quindi le corse erano state fatte, il comune era dovuto portare in casa per farsi dei soldi. Ma come si può andare avanti così?
7: Ma no, si fa,
4: a parte c'è il taxi
7: già
4: rosa, che è di un'agenzia partita del 3570, so, da noi, che già fanno questo servizio, però è una cosa che fanno loro, una cooperativa. Adesso c'è il comune di Roma che ci ha messo i soldi.
7: Ma io ora mi ricordo anche dal taxi bianco normale.
2: Dobbiamo fare un servizio noi, ed è quello di aggiornarvi sulla situazione del traffico.
0: Traffic news. Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardora, affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
2: Traffic News. È il momento di sentire qual è la situazione del traffico.
4: Difficoltà sul raccordo, incidente in carreggiata esterna dalla Salaria allo svincolo Cassia, ancora in carreggiata esterna. Si rallenta all'altezza dello svincolo Aurelia, nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita Tiburtina. Poi traffico in colonnamenti in interna tra Nomentare e Tiburtina e da Casilina ad Ardeatina. Ancora in interna, incidente con code dalla Laurentina allo svincolo Parco de' Medici in direzione quindi dell'Aurelia. Altro incidente sulla via Pontina, siamo tra Nettuno e Campo di Carne e Aprilia in direzione di Roma. E poi sull'Appia, code per traffico intenso nelle due direzioni tra Formia e Scauri.

0: 393-777-7172. Radio Globo.
1: Tutti a casa, via, sgombrare lo studio, sta per arrivare Angelica Baraldi, questo vuol dire che noi ci risentiamo necessariamente domani mattina. Buona giornata, beh, come forse, sei appena tornato. Così,
2: dubitiamo.
1: Già si vuole buttare malato un'altra volta, ma è una cosa vergognosa, assenteismo puro questo, ragazzi.
3: La polizia locale raddoppia i controlli per la movida notturna. Basta che levano i cavi dalla macchina, però, la prossima volta.
0: Il Morning Show è stato offerto da
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
4: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
5: MB Arredamenti mi fa arredare.
0: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
4: grazie a Leonori
0: e Radio Globo.
4: Radio Globo Promotion.
1: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.

0: offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €. Mauris.
1: Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
2: Davvero?
1: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 €.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da €16.950, anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma, dal 1950.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Sono le 10 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
11: Fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Solo le migliori in FM
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
10: Ma buongiorno a tutti, buon giovedì 9 luglio, dai che manca poco al weekend. Io sono Angelica Baraldi e siamo pronti.

0: Sequenza bomba.
1: Sequenza. Cosa ti sei perso in? Tutto bloccato.
2: Tutti quando stiamo sul furgoncino parliamo, scherziamo, ma volevo fare pure qualcosa di creativo, veramente.
3: Bello, ecco bello. Quando uno pensa al cielo, no? E lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo. Quindi così in cielo come in terra ce l'abbiamo.
2: Quando stiamo sul furgoncino parliamo, scherziamo, ma volevo fare pure qualcosa di creativo, veramente.
3: Bello, ecco bello. Quando uno pensa al cielo, no? E lo vede distante, ecco, questi sono quei casi in cui invece si sovrappongono terra e cielo. Quindi così in cielo come in

0: tipo Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, che accettano volentieri tutto questo carico di roba.
1: Ho portato anche per voi, eh.
2: Certo, lui non è venuto comunque a mani vuote.
0: Ecco, allora, no, la Caselli si lamenta, prego Caselli, venga in onda.
3: No, cioè ci saremo anche noi qui, che siamo fondamentalmente il perno di questo programma, tutti e tre, tutta l'assistenza, teniamo, capito, così.
0: Ma quale perno? Tu se ti danno i soldi subito ce lo compri un perno,
3: che
0: ecco.
3: Miseria,
0: te chiamavano Bianca Perni, dai su, per favore.
2: Comunque, con tutta questa roba che ha portato Alin, ci si riempie il frigo qua, di
0: esatto,
2: Radio Globo.
0: Esatto. Allora Alin, noi ti ringraziamo veramente, grazie mille, non solo per i regali per noi, ma anche per lo splendido messaggio che hai portato.
1: Ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie mille. Ovviamente adesso così ce lo regali, perché ecco, tu eri quello che c'aveva il telefono che non si sentiva bene. Allora forza, fammelo tutto di un fiato adesso, un Namo Treni!
4: Andiamo Treni!
5: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.

0: euroferroma.it.
1: Dem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica Oliviera, olio extravergine di oliva un litro, 3,79 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
3: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

che voce incredibile. Questo è il singolo di ritorno di Luis Capaldi dopo una pausa di circa 2 anni più o meno. Questo è il suo Survive su Radio Globo. Cambiamo mood, c'è J-Ax. 1, 2

0: Sì, a un primo ascolto sembra in realtà una canzone molto leggera da ballare, ma in realtà J-Ax la usa per lanciare proprio un messaggio contro la guerra, ma come sempre col suo mood molto ironico. E la sua hit estiva appena pubblicata, questo mood country molto solare, sicuramente ci farà ballare tutta l'estate.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Lei è nata in Italia da madre brasiliana e padre italiano e con questo pezzo ha voluto unire le due identità, mescolando il pop italiano

Marcella nel 2022, quindi più di un mese prima che diventasse il secondo singolo ufficiale dell'album, e possiamo definirla una delle canzoni più romantiche di Harry Styles. Avete presente quando parlate con quella persona tutta la notte fino all'alba? Vi è mai capitato? Ecco, il testo era proprio su quello. Adesso arriva l'ultima di Jane, Kill It With The

0: solo un duetto, perché Cesare Cremonini ed Elisa l'hanno proprio scritta insieme, parola per parola, l'hanno anche prodotta insieme. E nonostante tutto, il titolo è un po' come un mantra di resilienza. Cesare Cremonini ed Elisa su Radio Globo. Traffic News.
1: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Il momento di scoprire com'è la situazione del traffico in giro per Roma, quindi ci colleghiamo con la centrale Luce Verde per gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità. Questo è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: In via Salaria, per interventi di sfalcio e cura del verde, sino al 31 luglio è previsto il restringimento della carreggiata tra Viale Somalia e il raccordo anulare. La riduzione della carreggiata sarà attuata dalle 6 alle 12, dunque al mattino, in direzione del raccordo anulare, e dalle 22 alle 6 in entrambi le direzioni. Nello stesso tratto è prevista l'istituzione del divieto di fermata. E per lavori in via Fausto Coppi a Roma 70, oggi e domani dalle 21 alle 6, la strada sarà chiusa al traffico tra via Ascari e via Consolini. Dal 18 luglio al 30 agosto la stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana sarà chiusa per lavori di riqualificazione. I treni transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa la fermata più vicina è la stazione Ottaviano.
3: Live from Surf Expo.
4: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
4: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
4: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
5: E non solo. Let's get the party started.
4: Venerdì e sabato per tutta la notte.
5: La spiaggia si accende.
4: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
3: All the hits. Live from Surf Expo.
4: Solo su.
5: Solo su.
3: Radio Globo.
5: Sponsored by Easy Parking.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Wait for me, I'll be back.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Maurizio. Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
18: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
19: Radio ufficiale. Radio Globo.
20: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
21: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
22: Todis, buongiorno convenienza!
23: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
24: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
25: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
24: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
25: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
24: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
25: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
24: ValentinoAutomobili.it.
26: Ho vinto!
27: Hai vinto? Che cosa?
26: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
28: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Sono le 10.58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
29: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
30: Tipo?
29: Tipo trovare l'auto giusta.
30: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
29: Perché?
30: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
29: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Ma buongiorno a tutti, dai che siamo già giovedì, questo significa che manca pochissimo al weekend. Oggi vi voglio belli, carichi e sorridenti. Siete con Angelica Baraldi, ora torna la sequenza bomba.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Questo giovedì mattina Rhyton e Oliver Eldens con Turn Me On chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Beh, dobbiamo dirlo ragazzi, il punto forte di questo singolo è sicuramente questo ritornello pazzesco. E ovviamente l'avete sentito anche voi, è un sample di Don't Go degli Yazoo, una hit uscita nel 1982. E sappiamo anche noi che quando uniamo comunque la nostalgia di vecchi brani con un sound più moderno, poi le hit diventano qualcosa di irresistibile. Infatti poi questa ha dominato le classifiche dance americane per mesi.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: Incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
11: Gli stessi artisti hanno definito questo pezzo come un ponte tra la Milano dei club e il calore del sud. Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope.

l'Afro House con questo singolo, è uno dei generi dance più in crescita negli ultimi anni. La voce è quella di Sookie Siren, lei viene proprio direttamente dalle Bahamas e porta quelle influenze caraibiche che si fondono perfettamente con la produzione elettronica di Tiesto. Invece adesso sta arrivando un artista che tra pochi giorni sarà in Italia,

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ferri. Questo è Feels su Radio Globo. Summer. E qui dobbiamo dire che Calvin Harris ha sorpreso un po' tutti, perché ha abbandonato un po' il genere dell'EDM per buttarsi in questa funk anni 70-80. E questa collab è stata un po' una sorpresa per tutti, perché Calvin Harris aveva avuto qualche attrito con Katy Perry in passato e si sono riavvicinati durante la festa degli Oscar. Quindi Calvin Harris si è buttato subito su Katy Perry chiedendole di fare questa collaborazione insieme, facendole ascoltare Feels, l'ha convinta e hanno fatto questa hit incredibile.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina.
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Dopo l'uscita del remix, questo brano è esploso sui social con milioni di video e trend, riportando la canzone in cima alle classifiche mesi dopo la pubblicazione dell'originale. C'è Dracula.

Pensate che questo singolo è nato in soli 15 minuti ed è diventato poi una delle hit più grandi del 2014. Loro sono i Magic con Rude, adesso arriva anche Saif su Globo.

0: Questa si chiama One Thing, adesso su Radio Globo. Summer. E l'obiettivo, ragazzi, non è semplicemente parlare di sesso come può sembrare leggendo velocemente il testo della canzone. In realtà Lola Young vuole raccontare che il desiderio, l'intimità, le relazioni sono molto, ma molto più complesse di quanto sembrino. E vuole un po' anche ribaltare gli stereotipi e mostrare una donna che esprime liberamente i propri desideri senza filtri e senza imbarazzo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
10: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Ho vinto!
17: Hai vinto? Che cosa?
16: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
18: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
22: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
21: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
22: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
21: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
22: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
21: ValentinoAutomobili.it.
0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
23: Sono le 11.57 dell'ora dell'offerta di Roman Auto.
24: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
25: Tipo?
24: Tipo trovare l'auto giusta.
25: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
24: Perché?
25: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
24: fermo, che sto iniziando a

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Ma buongiorno a tutti, a quanti caffè siamo questa mattina? Come sta procedendo là fuori? Dai ragazzi, è già giovedì, il weekend è vicino, non molliamo. Io sono Angelica e ora torna la sequenza bomba.

0: Dancer. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Però dobbiamo anche dire che dietro una canzone da ballare si nasconde in realtà un cuore spezzato, ragazzi, perché Conan Gray ha scritto questo singolo pensando alla sua prima vera delusione d'amore. Però l'idea è molto semplice: quando ci sentiamo soli, a volte ballare è il modo migliore per non lasciarsi travolgere dalla tristezza, dalla depressione. Quindi, raga, sapete qual è la lezione di oggi? Se siete tristi, prenotate subito un viaggio per Ibiza.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Calendario che ci ricorda che, appunto, 20 anni fa succedeva questa roba.
3: No, è colpa tua invece, sei cattivo, abominevole, aggiungerei.
2: E oggi invece che succede? Succede che stiamo lì a fare il pop goal su Marocco, ma Francia.
3: Io propongo notti tragiche, subito, immediatamente.
2: Da mo' che so tragiche.
4: Ma facciamo una cosa originale. Ma dove eravate quel giorno a vedere la partita?
5: No, dove eravate quel giorno? Allora, dopo la partita,
4: casa,
5: dopo la lacrimuccia mi è salito perfettamente quel momento in cui abbiamo abbandonato la location dove la stavamo guardando e attraversando il Circo Massimo cantavamo a gran voce: volevano vincere, ma
4: The Morning Show
1: tutte le mattine dalle 6 alle 10
6: su Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus?
3: Top. Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Cerchi un'auto nuova?

0: verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
6: Auto Import, a Roma, dal 1957.
8: L'idea di questo singolo è nata suonando un guitarlele durante il tour estivo del 2025. Da quel giro di accordi è nato questo tormentone, cioè Flamenco Paranoia.

questa era una collaborazione che Lisa sognava da tempo, perché lei ha sempre voluto fare un pezzo insieme a Doja Cat e finalmente ce l'ha fatta. Un inno alla rinascita, Burn Again, firmato Lisa, Doja Cat e Ray. Adesso torna Baby Rex e Devi Guetta su Radio.

0: con Treat You Better su Radio Globo. È arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni. Incrociamo le dita per il caldo, ragazzi. Passiamo subito la palla ai nostri amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Sole e caldo intenso in queste giornate sull'Italia centro-meridionale, anche sul Lazio prosegue la fase assolata con temperature durante la giornata di domani nuovamente a raggiungere i 33-34 gradi in molte aree, 34 gradi attesi anche a Roma. Solo durante il pomeriggio, un po' come oggi, anche domani, possibilità di qualche breve isolato temporale di calore in area appenninica tra Reatino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web.
1: Radio Globo.
6: Radio Globo. Promotion.
0: Eccoci amici di Radio Globo, oggi nuovamente con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, dici un po', sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
7: Non proprio, oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta, la 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, fammi capire meglio, prima ti va di raccontare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
7: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
7: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti, ma Fabrizio, questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po' di più.
7: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora ragazzi, non fatevi scappare questa promozione, chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino
12: della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
16: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Per la prima volta Madonna, la Queen of Pop, e Sabrina Carpenter, una delle pop star più influenti della nuova generazione, incidono un brano insieme ed è un grande successo. Bring Your Love.

0: il pezzo uscito l'anno scorso di Sophie and the Giants. Questo è Loser su Globo. Summer. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming, tutte le nostre novità, i nostri contest, veramente avere ogni notizia su di noi, sul nostro mondo. Oppure potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it. altrimenti, se non siete in macchina, volete seguire la nostra diretta e siete a casa e avete un dispositivo Alexa, potete dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo,
2: nello spazio unico del Castello di Santa Severa,
1: per farti scoprire

0: con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su. Solo su. Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ave Cetus!
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Wake up!
16: Good morning!
17: The morning show!
18: Buongiorno!
19: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
20: Siete il mio appuntamento mattutino.
21: The morning show
22: on Radio Globo.
23: Sponsored by
24: MB Arredamenti.
25: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
26: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina.
27: MB Arredamenti. Mi fa arredare.
28: Ho vinto!
29: Hai vinto? Che cosa?
28: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
30: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
31: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
32: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
31: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
32: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
31: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
32: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
31: ValentinoAutomobili.it.
33: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
34: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
35: Sono le 12:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
0: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
0: fermo, che sto iniziando.

0: Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: E di nuovo buon giovedì anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi. Sul volume torna la

0: J, pubblicata nel 2011, Price Tag chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: È stata pubblicata appunto nel 2011, pensate che è stata la prima canzone di Jessie J a raggiungere il numero uno in classifica nel Regno Unito, lanciandola poi definitivamente proprio sulla scena internazionale. E non è una canzone contro il denaro, ragazzi, attenzione, perché il messaggio è proprio un altro, ovvero quello di non lasciare che i soldi, l'apparenza diventino la cosa più importante della vita. Infatti intanto dobbiamo imparare da questa cosa.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
3: Ma no, ma perché comunque sono 9 gradi, insomma.
4: Aspetta, la fammi vedere.
3: Sì.
4: No, questa però è la super, eh?
3: La tendenza è super, sono
4: 9 gradi, bravo.
3: Beh, scherzi.
4: Ma questa, li sai? Cioè, ti faccio.
3: Ok, adesso. Oddio.
4: Aspetta, no, queste sono più leggere allora. Abbiamo. Parto da qua, dalla verde. Dalla verde famosa.
3: Fai sentire che c'è il botto.
4: Aspetta, eccole.
3: Attento, spaccare. Sì.
4: Sono tutte vere. Allora, partiamo dalla verde famosa.
3: Sì, l'Heineken.
4: Bravo. Vuoi pure tutto. L'Heineken, quanti allora, gradi?
3: Aspetta. 5 gradi.
4: 5 gradi, bravo.
3: Attenzione! Dai!
4: Allora, però secondo me questa non la sai, perché questa è la classica birra da ragazza, da pariolina. Questa la bevo io quando ero. La Corona. Guarda quanto è bella affusolata. Questa in effetti. Vabbè, no, non ti do nessun indizio. La Corona, vediamo se sai pure la Corona.
3: Allora, Corona, prodotta in Messico.
4: La cerveza maspina.
3: La Corona è leggera, più leggera dell'Heineken.
4: Non ti dico niente.
3: La Corona sono 4 gradi e mezzo.
4: Oh, 4 gradi e mezzo!
3: Andiamo! Questo, signori, si chiama curriculum.
4: Ma veramente.
3: Questo.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però.
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
12: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
13: Dei supermercati Dem.
12: Ogni giorno il meglio.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere a
17: purezza, per partire senza pensieri.
18: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
17: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
19: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili.

0: Vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione. Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Sognavo per noi.

canzoni molto sincere, sicuramente lontano dalle classiche favole romantiche. Era Alessandro Amoroso con Cose Stupide. Ora continuiamo in questa linea. Arriva Sienna Spyro con la sua Material Love.

David, Where Are We Running su Radio Globo. Nonostante la data di pubblicazione, ovvero il 2004, e questo ritmo rock super energico, il brano ci fa una domanda molto attuale: dove stiamo correndo? Infatti Lenny Kravitz ha spiegato di essersi ispirato a una società sempre di fretta, ossessionata dal lavoro, dal successo, dal denaro, e sembra infatti che siamo sempre a rincorrere qualcosa. Anche voi vi sentite sempre di fretta in questa vita? Io

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo.
3: Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
8: Le 13.37 di questo giovedì 9 luglio, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Gaia.

hanno conquistato il Grammy Award per la Best Urban Performance ed è ancora oggi considerata una delle canzoni più influenti degli anni 2000. Adesso torna una collaborazione pazzesca, Martin Gar-

suonata proprio come un gesto di riconciliazione verso suo padre Billy Ray Cyrus dopo un lungo periodo di allontanamento. Infatti proprio Miley Cyrus l'ha definita come un'offerta di pace nei suoi confronti. La sua Secrets su Radio Globo, c'è anche Usual con I Adore You.

0: Adore You su Radio Globo. Ben arrivato!
1: Grazie!
0: Perché ragazzi, scusa? Perché eri scappato, sei arrivato adesso, sei arrivato.
1: No, perché allora doveva arrivarmi il pranzo tipo un'ora fa, non è arrivato e stava arrivando adesso, solo che mi diceva preparati, il tuo ordine in arrivo.
0: Esatto, sempre.
1: Vado fuori, non c'era nessuno, mancavano 20 secondi alla diretta, sono rientrato di corsa, ho fatto squillare il tornello, tutto.
0: Ecco, c'è il tuo pranzo fuori che ti aspetta?
1: No, non c'è, non è ancora arrivato.
0: Ah, non c'è nessuno?
1: No.
0: Cosa hai ordinato, che sono curiosa?
1: Una poke.
0: Una poke?
1: Sì, dai, light.
0: Beh, dai, sì.
1: Caldo ci sta.
0: Io
1: no?
0: Ho la pasta senza glutine al pesto.
1: Ovviamente. Al buona, pesto, buona. Che sarà un pesto terribile conoscendoti.
0: Ma no, ma scusa!
1: L'hai fatto tu?
0: Ah no, però devo dire che non l'ho fatto io.
1: Ecco, allora vedi.
0: L'ho comprato.
1: Qua a Roma
0: male.
1: Il pesto ligure.
0: È vero che tu sei ligure, mi sono dimenticata.
1: Te lo faccio io la prossima volta.
0: Magari, magari. Ragazzi, io vi lascio con Jacopo Saliani fino alle ore 16. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 14, dalle 10. Dalle 10 alle 14.
1: Sì.
0: Vabbè, basta, sono stanca. Ciao!
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
4: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: Euroferroma.it.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma, dal 1950.
6: 2 minuti alle 14 ed è il momento delle offerte di Roman Auto.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E dai che inizia anche il pomeriggio della radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ciao a tutti, io sono Jacopo Sagliani, qui fino alle 16 e si parte con

0: la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 18 minuti dopo le 14, è appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani e io vi volevo ricordare una cosa importante, perché tra poco inizia l'estate, si inizia ad andare magari in vacanza, a riposarsi e tutto quanto, magari sotto l'ombrellone, non si porta più la radiolina come si faceva una volta, ma potete ascoltarci comunque scaricando la nostra applicazione. E non solo, perché sulla nostra applicazione, oltre che ascoltare la radio in diretta, potete anche trovare tutti i podcast e anche le news e i contenuti video, insomma, di tutto ciò che sentite e vedete anche sul canale 91 del Digitale Terrestre sulla Globo TV.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del Digitale Terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del Digitale Terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì. Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata. Con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Una canzone che ti fa sentire tutta Napoli praticamente in soli 3 minuti è quella di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope su Globo.
9: adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Una canzone che ti fa sentire tutta Napoli praticamente in soli 3 minuti è quella di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope su Globo.

0: dove anche oggi, nonostante sia estate, si sente anche, insomma, da quello che va in onda qui in radio, siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi. E mi raccomando, tenete sempre il telefono a portata di mano, perché qui in qualsiasi istante potrebbero tornare a squillare le trombe.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me. I'll be back.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/listen. That's quo.com/listen.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: biglietti su luneurpark.it.
0: 40 minuti dopo le 14, in questo caldissimo pomeriggio d'estate, torna anche l'Urban Music di Kim.

I Rumors cantati da Leeds insieme a Cardi B, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torna anche Francesco Gabbani, che ha annunciato un nuovo tour per festeggiare i 10 anni della sua grande hit Occidentali Ska.

0: ascoltando, preparatevi ad alzare il volume perché tra poco inizia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppo AutoEquip.com. Tweet.
14: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
16: E usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
16: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
15: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
16: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
15: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
16: gruppo0100.it.
17: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le 14:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Se

0: Sequenza Bomba di Radio Globo.
1: Sequenza Bomba
2: torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Summer. Proprio così, la Sequenza Bomba falso ritorno qui su Radio Globo domani mattina, subito dopo la fine del Morning Show. E a proposito di Morning, recuperiamo in breve quello che è successo oggi.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show.
3: Radio Globo.
4: Chi ha messo in campo queste tecnologie?
5: Che comanda queste tecnologie oppure prende queste decisioni?
4: Ma sarà mica di...
5: Ci arriviamo piano piano, ci siamo già arrivati. Perché mi sembra che ha conoscenze di alto rango. Conosce Trump, è la persona che guida oggi la Federazione Mondiale.
4: Infantino, mi dirai, hai detto te
5: prendo le distanze.
6: Non ci avete fatto caso che quando si è visto il VAR, Messi aveva i baffi.
5: Che c'è?
6: Lui normalmente non li ha.
5: Ed era pure più alto di 10 centimetri del solito, eh?
7: E sarà un caso che stamattina io ho trovato il parcheggio subito alla prima botta.
5: Non hai denunciata questa cosa?
7: Dice, ma che c'entra? Niente, però mi piaceva dire qualcosa anche a me.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
9: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
10: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
9: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
9: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Una canzone registrata durante la sua tournée negli alberghi, però devo dire sta avendo tantissimo

0: su Radio Globo. Stiamo per scoprire dove si trova anche oggi la nostra Globocar. È ultimo giorno di Globocar, quindi poi più tardi ovviamente sentiremo dove si trova la Globocar, ma anche la nostra Angelica Baraldi.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started.
1: Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me, I'll

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big. Siamo in diretta dalla Globo Car
12: Radio Globo.
13: E anche oggi pomeriggio scendiamo in strada grazie a Roman Auto, che è il punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni Roman Auto accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio. A Roma, in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei migliori marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molto altro, con diverse alimentazioni. Dalla benzina al GBL, dalle ibride alle elettriche, l'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e noi sentiamo dove si trova Angelica Baraldi oggi. Angi, ciao!
14: Jacopo, eccoci di nuovo insieme, buon pomeriggio. Oggi è una giornata molto speciale perché è l'ultimo giorno di Globo Car. Lo dico un po' commossa perché è da settembre che tutti i giorni siamo in giro 3 ore al giorno con la nostra Globo Car in giro per Roma, abbiamo fatto veramente qualsiasi tappa e oggi finisce questo contest pazzesco, perché domani appunto ci sarà l'estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto. Quindi ragazzi, ultimo giorno, andate subito su radioglobo.it, compilate il form inserendo i vostri dati, una cosa molto veloce, molto semplice, e poi non resta che incrociare le dita. Ciao Jacopo!
13: Ciao Angelica, grazie. Allora ve lo ripeto, radioglobo.it, provate a vincerla.
11: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

i Maroon 5 su Radio Globo. E anche per oggi ci dobbiamo salutare, è arrivato il momento di lasciare con Tutto Bloccato. Ci sentiamo domani a partire dalle 14. Ciao!

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. A luglio con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Tutto bloccato
0: è offerto da
17: conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: giocato on Radio Globo.
1: Roberto, per te questa sera baci per latti.
2: Ma qualcuno degli ascoltatori conosce qualche nuovo santo da bestemmiare che io gli ho finiti sulla puntina?
3: Radio Globo, ciao a tutti, io sono Azzurra, come state?
1: Roberta, se mi chiami in privato ti faccio una proposta che non puoi rifiutare.
4: Mamma mia Eliana, che brivido che mi hai fatto, vi dico questa cosa, stavo già sul raccordo a venire lì sotto la radio.

0: only on Radio Globo.
1: Madre mia, che caldo. La poetessa si sta squagliando, sì. Quasi ha perso le parole, ma ancora non le ha perse. Dai, sbrigatevi, iniziate, che fra un po'.

0: più, perché in genere di tradizione arriviamo a, nei dintorni delle 4:04, invece così il buon Jacopo Saliani, buonissimo e ottimo Jacopo Saliani, ci lascia le 16:02 di giovedì 9 luglio 2026. Allora buon pomeriggio rinnovato per Tutto Bloccato, diritti fino alle 19. Vi sta parlando Roberto Marchetti, con me, davanti a me, diritta davanti a me, Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio Roberto Marchetti, buon giovedì. Mi piace un sacco questa sigla che fai, che metti insieme tutti i messaggi del giorno prima, perché mi ricordo.
0: Sei accorta adesso?
1: No, però più l'ascolto e sì, più mi ricorda che grado di follia sì, c'è dall'altra parte del vetro, ma non solo del vetro, che abbiamo qua proprio fuori da questa radio, che stanno belli cari, che fanno
0: tutto. Ma no, ma non è follia, quella dovrebbe essere la normalità, perché l'abbiamo detto un sacco di volte. Quello che succede qui rimane qui. No, assolutamente, quello che succede qui è quello che non siamo, diciamo, tollerati, non ci è permesso esserlo là fuori, perché indossiamo, come diceva anche Pirandello, no, un sacco di maschere, e quindi invece a Tutto Bloccato abbiamo l'occasione di disperdere queste maschere.

0: questo è il massimo di sprint, adesso io mi riposo.
1: Ecco.
2: Sì, sì, hai dato stanca. Tutto in questi due secondi di saluti.
0: Sì. Però hai sentito che energia.
2: Sì, dai.
1: Ci risentiamo verso le 6, anzi verso le 18:22, ok?
0: Ok, ci
1: dai,
0: sta.
1: Dai. Ovviamente sarai sorvegliata, ogni tanto con un piccolo taser virtuale verrai scossa dal feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo, e alla sua sinistra anche oggi, signore e signori, informissima con la sua acqua sempre gelata e gelida, il bippatore, colui che sta alla Globo WhatsApp, ossia Tommaso Di Vito. E questa è la squadra, signori, che raccoglie tutto quello che avete da dire, tutto quello che avete da esprimere, e lo facciamo già con la prima scarrellata Globo WhatsApp.
3: Ormai manca poco, sono arrivato, sta per cominciare, tutto bloccato. Oggi le mutande mi sono pure sudato, però adesso in macchina sto rinfrescando.
1: Sì, così.
2: Ah, vabbè, a lui
1: così.
2: Sembra il principe di Bel-Air dei talenti.
4: Complimenti a tutti, signori.
1: Sì.
4: Anche la puntata di oggi è stata una bomba. Perché prima di salutarci non ci facciamo un aperoni tutti insieme? Dai, Roberto, apri la cassa che ha portato Alin.
5: È venuto da me. È mio. È la mia gioia. È mio. Il mio tesoro.
4: Perché stai facendo sta voce? Oh, mi sta mettendo paura. Ma scusami, la generosità di Alina non ti ha insegnato nulla?
5: Il mio tesoro.
0: Mamma mia.
4: Questa cassa di peroni ti ha cambiato, Roberto.
1: Sì, è vero. A parte che già ieri abbiamo cominciato a falciare giù il regalino.
2: Oh, io non ho bevuto niente. Sta stacchetta durante la settimana.
1: Per carità, anzi, meglio così. Non berrai nemmeno un goccio.
2: A proposito, dove le avete messe tutte quelle birre?
1: Fatte una padellata? No. Stai stacchetto e non tu
2: ho capito,
1: sei.
2: Ma magari domani, che è venerdì, una birretta me la concedo.
1: Ma che ci arriva, che domani?
2: Non ci sono arrivate.
1: I tappi, quelli te li metto da parte.
2: Dai.
6: Dai, Robertino, no, no.
1: Senti lui com'è strozzato dal caldo.
7: Dai, è tutta placcata.
8: Patreni, scusate, oggi sono io in ritardo di 3 minuti. A treni.
1: Allora, signore e signori, abbiamo il nuovo ingresso, perché sapete, molti sanno che noi abbiamo alcuni contatti, no? Quelli che partecipano spesso.
2: Gli affezionados.
1: Esatto, alla trasmissione, ormai è una cosa che si fa da tantissimi anni qui a Radio Globo, ecco, soprattutto nei programmi, e di battezzare alcuni di voi. Lui è, leggo qui, lo scrive il bippatore, Sergio il rumeno. Sergio.
9: Oggi è davvero tutto bloccato, tangenziale non si cammina, in entrambi i sensi, bello, dai treni.
1: Dai, ma che è successo? Sarà successo qualcosa? Andiamo a controllare.
2: Che ti devo dire?
8: Siete merda, ma ne erano partiti tutti, stiamo tutti su raccordo.
1: Infatti.
2: Oggi è brutta, mi sa,
1: Oggi la sento croccante la puntata, croccantissima.
10: Tutto bloccato su Radio Globo.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Che se ride.
2: Sono le 16:10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.
4: Bravo, bravo.
5: Vai, bravo.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: C'è un grande incendio verso le parti del raccordo. Chissà, qualcuno sa qualcosa?

0: Buonasera Radio Globo. Oggi la partita Francia-Marocco.
1: Sì, stasera alle 10.
2: Sì, si avvicina verso questa finale, verso le semifinali, quarti. Cioè, fermento negli Stati Uniti e non solo là dove stanno giocando. Messico, Canada.
1: Sì, ragazzi, stasera grande partita, partitona. Stasera penso che sarà la prima partita che mi vedrò.
2: Sì,
1: mi incuriosisce molto. Sì, Francia-Marocco.
2: È una partita particolare comunque.
1: È sentita, molto sentita, quindi sicuramente battaglieranno molto. C'è un dato che è già certo, cioè, mi auguro di no, ma visti i precedenti, per quello parlo sull'esperienza. Visti i precedenti, c'è un dato che Parigi sarà rasa al suolo stasera, in qualsiasi sia il risultato.
2: Ma
1: non è che mica decido io, anzi mi auguro di no, perché Parigi è una capitale straordinaria. Però insomma, giudicare dagli esiti scorsi, sia quando vince
2: la festa della musica,
1: calcio. Quando in passato anche, no, quando ha vinto il Marocco hanno spaccato tutto perché ha vinto, quando ha perso hanno spaccato tutto perché ha perso.
2: Quindi comunque dici spaccheranno qualcosa?
1: Mi auguro che insomma
2: un
1: appello agli amici marocchini che stanno, ecco, un appello anche agli amici marocchini che stanno in Italia, che magari mi frega un pochino di più. Tipo a Bologna dicono, no, hanno messo questo maxi schermo in centro a Bologna per vedersi Parigi. Scusami, per vedere Francia-Marocco.
2: Ma comunque sono comunità sparse tutta Europa, ma anche in Italia, ma anche nella stessa Roma ci sono in realtà tanti tifosi marocchini. A Centocelle, ad esempio, a pieno l'altra sera hanno fatto festa, ma non solo, perché invece poche sere fa, quando ha vinto l'Argentina, c'era tutta una comunità argentina che festeggiava a Campo dei Fiori. Quindi insomma si riuniscono, vedono le partite e poi vanno a festeggiare. Se vincono, beati loro. Beati loro.
1: Esatto, beati loro, signori, beati loro, perché oggi non è un caso, oggi è una data particolarissima, oggi è il 9 di luglio.
2: Mamma mia.
1: È quel 9 di luglio che, come mi scrive Miriana Di Bartolomeo, il 9 di luglio, tanti anni fa, adesso lo devo ritrovare, però avevano preso Mussolini che scappava di nascosto in Svizzera. No, ma non era quello, il 9 luglio del 2006, 20 anni fa.
2: Sono passati già 20 anni da quando l'Italia vinse il mondiale, che meraviglia, 20 anni, non ci posso pensare. Mi sembra ieri, e noi da allora più o meno, no, poi abbiamo vinto un europeo, ma poi c'è stato il cataclisma di questa nazionale.
1: Proprio.
2: Mamma mia, che bello, che ricordi, quel gol decisivo di Grosso.
3: Del Piero, De Rossi, Materazzi, Pirlo. Chi vince il sorteggio decide se calciare per primo o per secondo. È Grosso. Ci giochiamo il mondiale rigore. Pirlo contro Barthez.
1: Lo conosci? A prese che?
3: Lo conosci?
1: Mi stanno risalire le ceres, mi stanno risalire
2: quella. Io ho i brividi, dietro la schiena.
1: E poi Grosso.

0: Abbiamo vinto tutti stasera.
1: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Io avevo 7 anni. Mi ricordo mio nonno che aprì una bottiglia di champagne, in realtà.
3: Il ricordo nitido che ho è il rigore di Grosso e i festeggiamenti in giro e un sacco di macchine, di casino, di bordello. Ero piccolo.
4: Ero in cucina con mia mamma e mio papà e con mia mamma abbiamo esultato particolarmente, ma nessuna delle due è una grande tifosa, però quella sera l'abbiamo proprio sentita.
2: Hai un ricordo dei mondiali dell'Italia che ha vinto i mondiali nel 2006?
5: No, nessun ricordo.
2: Qualcuno ti ha raccontato qualcosa?
5: Mio padre nel 2006 aveva già 40 anni, quindi mi aveva raccontato.
6: Ecco, senti la tristezza di chi non c'era.
7: Questi non si vedono un'Italia al mondiale da quando sono bambini e quindi non ne hanno ricordi. Mamma mia, io ho i brividi a risentirlo, che bello.
8: Oh Marchetti.
6: Senti questo.
8: La Modrottatori!
7: I caroselli.
9: Ragazzi, grazie, mi avete fatto rivivere dei momenti stupendi. Ho spruzzato come un fiordo canadese.
2: Ero a Rozzano e c'erano tutti i festeggiamenti per la vittoria e c'era gente arrampicata sui semafori e era tutto molto entusiasmante.
10: Sì, era il giorno del mio compleanno e quindi ho festeggiato, diciamo, la mezzanotte festeggiando sia l'Italia che vinceva i mondiali e sia i miei 18 anni.
11: Siamo andati in piazza a festeggiare in un paese fuori al centro di Milano, da Milano, e un ragazzo è entrato con uno scooter dentro un bus ed è uscito, quindi è entrato da una parte ed è uscito dall'altra.
6: Beh, lui, devo dire, uno dei numeri uno. Tu immagina, stai sull'autobus, entra uno con motorino davanti, riscende da dietro.
7: Sto immaginando proprio lasciare. Io spero che quell'autobus fosse vuoto. Beh, lo auguro. Mamma mia. Comunque c'è da dire che, sì, in effetti, quando si vince un mondiale, no? Mm-hmm. O anche l'europeo, ci sono state scene simili. È come se fosse permesso tutto in giro per le città.
6: Sì.
7: Qua a Roma, io mi ricordo, io ero in centro, l'ho vista in centro la partita di quel 2006.
6: In centro dove? Dove stavi?
7: Vicino Piazza del Popolo. Mm. E poi siamo andati in giro tutta la notte, ero con un po' di amici e è successo di tutto. Io non ho avuto il coraggio di farmi il bagno nella Fontana di Trevi, delle mie amiche si sono tuffate e giustamente una mi diceva: ma quando mi ricapita? Dico, sì, in effetti, quando ti ricapita.
6: È stata profetica anche decisamente. Adesso magari probabilmente ricapiterà, una probabilità su un milione ci sarà pure.
7: Però quando in città puoi fare come ti pare.
6: Ma l'amica tua sarà tipo quella del Titanic che poi butta giù il gioiello.
7: Luigi XIV.
12: Io ero a cena a casa d'amici e mio marito mi mise le mani in gola.
13: Ce la faccio, troppi ricordi. Mi è stata a fasce lacrimuccia. Non ci abbiamo Cristante, ma no!
14: Che a sera dei mondiali, quando abbiamo vinto, a forza di suonare, bruciai il clacson della Twingo. Che spettacolo!
6: Allora, vogliamo fare così, invece di sentire quelli intervistati in giro per Milano, così facciamo veramente la comitiva fino in fondo. Cioè, io non sai quella sera che ho fatto questo, ho fatto quella. Racconti da finale dei mondiali, da finale vinta dei mondiali.
7: Che vi siete inventati? Che vi è successo? Perché tutto può succedere la notte del mondiale.
6: Ho specificato da finale vinta, cioè quindi quella del 2006, perché ho assistito io anche purtroppo anche a una finale persa, quella di USA 94.
7: Ah, quella contro il Brasile. Ero bambina, me la ricordo da casa, i pianti che mi feci.
6: Con l'ultimo rigore, quello di Baggio, ancora stanno cercando il pallone, però prima o poi lo troveranno.
7: Ah.
6: Ecco, dai, Globo WhatsApp 393-777-7172 o 06-892-8996. Io personalmente ricordo a un bar, un grande bar là sotto casa mia, lì a Palombina, ad Ancona, e mi ricordo le 9 Ceres a stomaco vuoto.
7: No.
6: Devo dire che alla fine, grazie a Dio, ho visto tutti i giocatori correre perché avevo perso un pochino il conto.
7: Ma tu ti eri portato avanti però, già da prima, stavi un pezzo avanti.
6: Ma sì, per forza. Dai, andiamo!
1: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
15: Scopri come su radioglobo.it. smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
18: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
19: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
20: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
19: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
20: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
19: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
20: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
19: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
21: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
22: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
23: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
24: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
25: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
24: Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
25: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: farmaci e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Iniziamo a Gormani Gomio! Dai, Jesus!
5: Che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
4: Vamo, Dredi!
6: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.

0: abbiamo visto tutti stasera.
1: Il giorno che abbiamo vinto il mondiale siamo andati tutti a Roma, io ero sulla cappotta dertata di un amico mio, ho pigliato tanti di quei secchi di acqua, porco mondo, che mi hanno lavato da capo a piedi, sono stato bagnato per una settimana, mamma mia che casino, se siamo bevuti pure il Tevere.
2: Che fantastica serata, e mi dispiace questi ragazzi che non si vedono, l'Italia al mondiale, chissà quando si rivedono e chissà fra quanto un'Italia vincente.
3: Due brividi, è una festa di 20 anni fa per colpa di sti quattro pedecottari, sti quattro fannulloni che manco sono capaci di giocare a pallone.
4: Nel 2006 c'avevo 29 anni, erano già 15 anni che all'epoca un mio amico mi rompeva le scatole che mi devo fare le canne. Gli ho detto se vince per mondiale mi faccio la canna. Mi sono fatto la prima canna d'erba, è stato il giorno più bello della mia vita.
5: All'epoca avevo un Diane 6, siamo andati in giro col Diane scappottato, 11 cristiani dentro e 12 con me che guidavo, con le bandiere in giro per tutta Roma, che spettacolo.
6: No, io la notte di mondiali mi ricordo un cazzo, ero ubriaco come una merda e amici miei mi hanno buttato dal molo d'Anguillara.
7: No!
8: Ma
7: il lancio dello stronzo.
8: No, vabbè. Te l'ho detto, la sera che in cui si vince il mondiale vale tutto.
7: Sì, però c'è sempre, io quello che ho notato perlomeno, adesso non so a Roma, magari quella volta ero ad Ancona, tutto il delirio che ti pare, però nessuno che si è fatto male o cioè, oppure roba imbrattata o distrutta o vetrine, quello no.
8: Al mondiale non lo so, però in vari, durante vari festeggiamenti sì, hanno, mi ricordo lo scudetto del Napoli, quello non l'ultimo, quello prima ancora, ci sono stati dei danni in città.
7: Ah, Napoli.
8: Robe imbrattate, sì. Mondiale non lo so.
7: Allora 06 8928 996, ragazzi attenzione, segnatevi per bene questo numero perché potrebbe tornarvi utile. Nel frattempo invece ogni tanto ci occupiamo anche di notizie, anche di lutti, anche di persone che magari non ci circondano ma sono comunque note.
9: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Sì, guarda, è una notizia brutta, lo diciamo sempre, quando muoiono queste persone non le conosciamo ma hanno fatto in qualche modo parte della nostra vita e fanno parte dei nostri ricordi, è morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart.
7: La casella è accesa, Miccione.

0: ecco, questa sì, per carità, famosa, però dici, non è una canzone a cui sono legato. Cioè,
1: ah, non... no, non c'è nessun ricordo.
0: No, assolutamente.
1: Ho
0: 4 anni quando è uscita.
1: Però sono quegli evergreen che poi pure quando ce n'hai 20.

0: grazie di tutto.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Io nel mondo dei cantanti, perlomeno quelli vivi, preferisco lui.

0: Ecco, adesso dovete indovinare all'ascolto chi ho appena agevolato. Chi è questo cantante?
1: Famosissimo poi, eh?
0: Allora, in realtà non è proprio un cantante, lo fa per hobby come tutti noi, magari. Però la voce è nota, cioè è un personaggio noto. Sentite?
1: No, ma poi sta facendo un tour estivo. Proprio.

0: Allora forza, dai, chi è il cantante per hobby?
1: È facile perché canta sempre, a volte invece di far funzionare altro.
0: Vabbè, mica stava al lavoro in quel momento.
1: Vabbè, però.
0: Però cosa? L'umanità, beh, qui uno sta in vacanza, sta a fare una serata, canta!
1: Ma l'istituzionalità,
0: ma quale?
1: L'istituzionalità comporta determinati comportamenti.
0: Certo, allora meglio quello che sta a cantare sopra un carro con culi nudi da fuori.
1: Ma che
0: meglio
1: c'entra?
0: Quello.
1: Ma che c'entra?
0: Dai,
1: cosa c'entra?
0: E poi le cose non funzionano lo stesso. Bigotti!
1: Bigotti!
0: Vabbè, ragazzi, era Salvini. Allora, se uno poi non gli piace come politico, allora che succede? Che non deve nemmeno cantare, anche karaoke canterà.
1: Ma
0: allora, io e te non siamo cantanti, eppure se magari ci chiedono adesso gli ascoltatori di cantare qualcosa, lo possiamo fare, perché non è il nostro lavoro.
1: Ma magari ce lo chiedessero, magari. Io sono pronta, io amo il karaoke. Però non faccio il ministro.
0: Ma scusa, adesso veramente, seriamente, no? Ma a me, che per carità non lo voto, non ci penso proprio. Ma anche se fosse, che ne so, un... come si chiama? Speranza. Metti Speranza, che proprio ecco, ce l'ho lì. Quando sento già il nome mi viene la febbre.
1: Sì.
0: Se Speranza lo fanno cantare, si mette a cantare, non ce lo vedo Speranza a cantare, però canterà pure lui, se laverà, farà una doccia, ogni tanto un fischiettio. Non è che mi metto lì, non devi cantare perché sei ministro. Adesso no, però nel 2020 sei ministro, non devi cantare.
1: No, ma non sto dicendo che un ministro non può cantare nella sua vita privata, sto dicendo che un ministro che va a fare una serata politica e quindi anche propagandistica lo fa con altre cose e non cantare. Cantando,
0: ma lì c'è un momento di festa, di karaoke, di canto. Ah, ma mia, un mondo di. Cioè, il vecchiume proprio, il vecchiume non può cantare una canzone di 883, c'è stato anche il concerto adesso. Mamma mia, ragazzi, veramente, guarda.

Roberto Marchetti, sì. Poi non ti preoccupare se finisce la birra, basta che mi fai una voce e io ribusso un'altra volta quei piedi, tranquillo. È un piacere. Ciao ragazzi.

0: Marchetti,
1: eccolo.
0: Marchetti, buonasera. Marchetti,
1: sì.
0: Ma quanto gli piaceva Roberta Secco qua canzone, lei andava lì e se l'abbracciava. Ma forte, forte, facevate un balletto, mamma mia, Marchetti, ci facevate impazzire a tutti. Lei stava lì, hai visto? Oh, cantava. Marchetti, lei è un signore, però se andava lì e l'abbracciava, faceva strike. E allora grande Marchetti anche stavolta, però lei stava lì, aspettava. E non lì, mamma.
2: Pure il piantarello finale.
3: Sì, sì, lui proprio si cala nella parte, nelle parti, mie e tue.
4: Ah Robè, io ho saccato adesso, ma sai che ti dico? Ma vattene a fanculo, ma sai perché? Così a gratis.
2: Ah beh.
4: Oh Agoso, Agoso, al bippatore, ma impiccate. Oh, ma quando è che parliamo di Giorgia? Roberta?
5: Tommaso, lo sai che ovviamente sto scherzando, sto cercando di creare un personaggio, sto cercando di fare un po' lo stupido, lo scemo, giusto per fare un po' di odio di qualche cosa, capito? Per diventare famoso, tipo a livello della poeta, a livello del Micchetto, capito? Poi perdonami, non è che voglio essere cattivo, però soltanto so così, capito?
2: Ma guarda Eugenio, io c'ho in mente un'idea, vieni qui, ti ammazzo te bastonate, provo te prendo a pizze, te sfondo. Vedrai,
3: così.
2: Almeno diventi famoso.
3: Beh, ma così sai che audience? C'è sui social, subito, vogliamo proprio.
2: Subito, via qua proprio, via qua. Come fa quello, come si chiama? Simone Roma, proprio così divento, senti, senti.
6: A carciofo che orecchie, arriva la sventola sulla corteccia premotoria, poi passate dal divano, fai le prove generali.
3: Bene, bene.
2: Ha capito, Secco, ha capito, genio. Lui è Eugenio, vuole diventare famoso e noi ti ci faremo diventare Eugenio in questa vita o nell'altra. Ecco, forse
3: meglio questa, dai.
2: Però che ne sai? Che ne sai che succede?
7: Tutto bloccato. Torna tra poco
8: su Radio Globo.
7: Radio Globo Meteo.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
7: Radio Globo Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, agli amici di Radio Globo. Sole e caldo intenso in queste giornate sull'Italia centro-meridionale, anche sul Lazio prosegue la fase assolata con temperature durante la giornata di domani nuovamente a raggiungere i 33-34 gradi in molte aree, 34 gradi attesi anche a Roma. Solo durante il pomeriggio, un po' come oggi, anche domani, possibilità di qualche breve isolato temporale di calore in area appenninica tra Reatino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure sul nostro sito web.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
16: Ecco qua.
15: Scarpe. Beh, carine queste.
16: Carine quelle, eh?
15: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
16: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
15: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
16: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tesoro, l'hai sentito?
2: Nah, se sta bene non chiama.
1: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
2: Proviamo a sentirlo?
1: Sì, dai.
2: Amore di mamma, come stai? Mangi?
3: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
5: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
6: Banana!
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Bigotti.
11: Vabbè ragazzi, era Salvini.
10: Allora, se uno poi non gli piace come politico, allora che succede? Che non deve nemmeno cantare. Ancora o che canterà.
11: Ma
10: allora, io e te non siamo cantanti, eppure se magari ci chiedono adesso gli ascoltatori di cantare qualcosa, lo possiamo fare perché non è il nostro lavoro.
11: Ma magari se lo chiedessero.

0: Robè, cantaci Wanna Be the Spice Girl.
1: Facile me l'hanno fatta, eh.
2: Vabbè, che ci vuole? Che ci vuole?
1: Vabbè.
2: Allora, aspetta che ci facciamo. Mi passate per favore prendete nel cassetto quello delle basi instrumental. Wanna be? Grazie. Ah, ce l'abbiamo.
1: Vai, vabbè, loro sono 5, che faccio? Tutte e 5.
2: Che rapidità, che ASL. Allora, attenzione, dai. Hai il testo?
1: Lo prendo, sì, perché è tutto in inglese. Ma
2: allora, signori, mamma mia, che momento.
1: Certo, c'è da dire, non è il mio cavallo di battaglia.
2: Certo.
1: Non è il mio cavallo di battaglia.
2: Un ministro come te.
1: Ci proviamo.
2: Allora, ragazzi, qui stiamo per definitivamente affondare con tutta la nave. Prima andrà giù. Prima andrà giù, ma... e poi a quel punto si spezzerà. Ecco, questo è il momento proprio del picco. Nemmeno la fine stagione, mancano ancora 3 settimane e un giorno. E andiamo a picco così. Però siamo fiduciosi.
1: Ma sì, dai, datemi fiducia.
2: Allora,
1: aiutami, pure tu aiutami, no?
2: Ma che ti aiuto? No?
1: Fai la spice pure te. Dai! Che faccio? 5 spice tutte da sola?
2: Ma sì, sarai molto spicy, molto dai. Piccante.
1: Dai, ci proviamo.
2: Allora, andiamo, eh?
1: Vai.
2: Pronti? Signori, anzi aspetta, prima fammi avvisare che mando i fuochi.
1: Vai.
2: Ma che cosa c'è? Ah, il metronomo, così prendi pure il tempo.
1: Ah, dove lo vedo io il metronomo?
2: Ma che vedi? Lo sentirai, il metronomo non si vede.
1: Vai.
2: Oddio, nonna Marchetti oggi.

0: qualcuno.
1: Tipo Rose.
0: C'è qualcuno che mi sente. Dai, non male.
1: Adesso ti giudicheranno loro.

0: Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
1: Sì. Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
2: Mamma mia come parla bene Roberta.
3: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Ma senti Roberta, o meglio che Spice Girls, davvero, meglio.
6: Roberta, è stato really emozionante.
7: Oh Roberti, sei più buona di tutte e cinque le Spice Girls, ma a cantare non ci siamo.
8: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
9: Sto guardi ciuvoli a Marchetti, a un video, che Roberta, quanto canta è pure sexy.
10: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
1: Addirittura.
11: Oh, quando volete vi giro l'Iban che mi ripagate le casse.
12: Esagerate. E non è andata male, dai.
1: Ma no, anzi, bravissima, anzi, bravissima.
12: È la prima volta che la cantavo.
1: Ma perché tu ci stavi con le Spice Girls, però t'hanno tenuto sempre in panchina.
12: Io ero la riserva.
1: Esatto.
12: Quando qualcuna si sentiva male,
1: invece,
12: però sono state sempre tutte bene. Meglio così del resto.
1: Ma immagino te poi lo stesso a chiacchierare lì.
12: Io lì dietro, dietro il palco, fatemi entrare, fatemi entrare.
1: No, ma di che? Ma te no, no, sai, me va, c'ho caldo. No, no, no.

0: l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Problemi sulla tangenziale est per incidente da poco risolto. È stata riaperta la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Permangono code a tratti da viale di Tor di Quinto e sempre sulla tangenziale code a tratti tra viale Castrense e il bivio per la Roma Teramo in direzione Salaria. Anche in questo caso si tratta di incidente. Proseguono fino al 18 luglio i lavori su via Salaria al chilometro 10 e 400. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Al momento ci sono code in uscita dalla capitale. A Trastevere è in corso alcuni interventi di verifica alla stabilità degli alberi in via Dandolo, con transito su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e viale Glorioso. Attenzione quindi alla segnaletica, come direbbero le Spice, attention please.
3: Sì, ma dopo essere state prese da un camion.
2: Lo so, sai, troppe lingue.
3: Vabbè.
2: Ah, se volete ulteriori aggiornamenti, you can go on the site.
3: Oh, the moon.
4: Radio Globo. Nonio, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo treni!
5: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli riportava.
4: Andiamo, sta tutta bloccata, fine patici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato.
7: Mi hanno fermato i guardie per mandare questo messaggio del cazzo.
1: On Radio Globo.
4: I wanna Willy Willy Willy, what you want? I wanna be my lover, that's too much to measure. Someone who makes fun of her, that's too much to measure.
8: Ciao Roberti, io sto tornando dal centro estivo e fa caldo. Io sono Valerio, ciao.
2: Animo, Valerio, animo.
3: Valerio, su, forza.
2: La moscio col caldo.
3: Mamma mia.
9: Robertone,
3: sì.
9: Facci sentire questa voce come canta. Facci My Heart Will Go On di Celine Dion,
3: Roberto. Ma no, ma scusa, ma non vale.
2: Ma
3: mi aspettavo, guarda, che ne so, qualcosa di difficile ma maschile. Un Claudio Villa, Celine Dion.
2: Ma per un artista come te. Per un artista come te. Cosa vuoi che sia una canzone di Celine Dion? La sai cantare così, con la mano sinistra.
3: È tardi.
2: No, la fai.
3: Vabbè, ok, al ritorno, adesso tra poco.
10: Chiamalo 06 892 8996,
1: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
10: Tutto bloccato.
1: Tra poco
10: on Radio Globo.
1: Radio Globo è
10: live from Surf Expo.
11: Vivi tre giorni immersi nel Festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
1: Dalle 19 alle 22.
11: Saremo in diretta dal Track Globo.
1: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
11: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
1: E non solo. Let's get the party started.
11: Venerdì e sabato per tutta la notte.
1: La spiaggia si accende.
11: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits.
10: Live from Surf Expo.
11: Solo su.
10: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
12: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato.
12: E tua moglie?
13: È scappata. Con uno del posto.
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Wait for me. I'll be back.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza!
19: Wake up!
20: Good morning!
21: The morning show!
22: Buongiorno!
23: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
24: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
25: The morning show
26: on Radio Globo.
27: Sponsored by
28: MB Arredamenti.
29: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
30: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa, ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense chilometro 9 a Cecchina.
31: MB Arredamenti mi fa arredare.
32: Ho vinto!
33: Hai vinto? Che cosa?
32: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
34: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
35: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
36: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
35: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
36: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
35: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
36: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
35: ValentinoAutomobili.it.

0: mercato. Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: Scopri KGM da Magi Auto.
0: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
1: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
0: E affronti il traffico con un sorriso.
1: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
0: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
2: Solo le migliori. In FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
3: Le 17 e 2 minuti di giovedì 9 luglio 2026. Ah, tutto bloccato in mezzo all'estate, proprio così, dritti fino alle 7 su Radio Globo.
4: Allora, sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
5: Messaggio di servizio per Bruno del Sor Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieli, perché sto programma spinge.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: discretamente.
1: Beh, insomma, questo te lo dici da sola, però è il giudizio
0: qualcuno
1: del popolo.
0: Apprezzato, eh?
1: Qualcuno.
0: Beh, dai, era difficile. Wannabe Spice Girls, devo dire che la richiesta che ti è stata fatta a te è ancora più difficile.
2: Robertone, facci sentire questa voce come canta. Facci My Heart Will Go On di Celine Dion.
1: Ma io dico, no, tra tutto il panorama mondiale, quante canzoni esisteranno nel mondo? Miliardi di canzoni.
0: Volevi fare un Bruce Springsteen, tu ti sentivi più a tuo agio.
1: Ma quasi anche Pupo, guarda, Su di noi, una roba così. Ma no, Celine Dion, vabbè, però
0: vabbè,
1: siccome
0: dai, cioè, questo hanno chiesto, questo dire, fai.
1: Ho fatto di peggio, no? L'onore è prima di tutto.
0: Ma poi davvero, dai, Romo, non sta a fare il finto modesto, che sei bravo.
1: Ma sì, ma ovviamente devo farla... 8 toni sotto devo farla. Vabbè, insomma, vediamo un po' che esce fuori.
0: Oh, che bella.
1: E qui affondiamo davvero, ragazzi.

0: c'è un tripudio, sei stato bravissimo, devo dire che era difficile.
1: In tutto questo è passato l'editore.
2: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordenti.
4: Arrivo con lo ski lift.
5: Con lo ski fit. Sì.
6: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente!
6: Leona Caselli!
0: Ma che fa?
7: Ma subì, che ti do quattro capocciate!
4: Io non ci ho capito più niente.
6: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: La roba è gatta, c'è tipo uno stornello e so fa una spiaggia di capocotta, c'è sono due fidena, signora giocano a palla, fanno schiamasso, stanno sempre a rompere l'anima.
2: Ma guarda, io non essendo autoctono, sono nato nelle province dell'impero, quindi magari come stornello se posso cantare trullallero, trullallero, tutte le donne lo portano pelo, quelle piccole non ce l'ha, quando è grande lo metterà, quelle vecchie ce l'ha bianco, quelle giovani cena, tanto pure la bella mia ne porta un fiocco, me pia le madonne, glielo carpo. Ma pia le madonne, glielo carpo. Ileana Caselli!
3: Oh, mamma mia, che bel momento!
4: Sempre più su oggi!
3: Che bel momento!
4: Noi qua proprio oggi un puntatore stiamo facendo. Io mi dispiaccio per chi non ci sta ascoltando.
3: No, veramente, la prima ora è la bomba. Adesso ci sono io.
2: Adesso arriva il vero Titanic!
3: Adesso sì.
2: Allora, Caselli,
3: allora,
2: che succede?
3: Sui social adesso non si fa che parlare dell'Odissea, no?
4: Sì. Perché di Nolan.
3: Esatto, sì, adesso esce il film il 16 luglio e ha fatto un po' chiacchierare quello che ha detto l'attrice che fa Elena di Troia.
4: Ah, sì.
3: Che è questa attrice nera, Lupita Nyong.
4: Sì, Lupita.
3: Che ha detto, a parte aver detto di non aver in realtà mai sentito parlare prima dell'Odissea, fino a quando insomma Nolan gli ha proposto il film. Porca miseria. Anche perché ha fatto delle scuole. Lei, questa, si è laureata in teatro.
2: Recitazione, sì.
4: A Yale, tra l'altro.
3: A Yale.
4: Si è laureata. Una che si laurea a Yale. Vicino, provincia. No, una che si laurea a Yale non conosce
3: l'Odissea,
4: non conosce Omero.
3: Vabbè, ha detto
2: vabbè,
3: questo.
2: Magari ecco, l'autore sarebbe gravissimo. L'autore magari può non averlo sentito. Ma la parola Odissea o Iliade.
3: Ma una volta, ma così anche un tatuaggio, magari che ti ha incuriosito, ho scritto Odissea.
2: Tu forse. Pensa se gli chiedi che ne so, tasso. Cioè, pensa a un animale, questo.
4: Pensa al mutuo.
3: Sì.
2: Tasso fisso.
3: Tasso fisso. E in più in un'intervista ha detto che inoltre, insomma, si sbilancia anche in questo senso, dice che comunque l'Odissea tutto sommato dopo averla recuperata non dà abbastanza spazio dal punto di vista femminile. Quindi
4: se vede che non la conosce.
2: Signora,
3: porca miseria, cioè.
2: Signora come si chiama? Lupita che è il nome di Foligno, Lupita. Ma dai,
4: Una roba da pazzi veramente. Infatti sto leggendo che c'è una polemica enorme proprio internazionale.
2: Una forzatura
3: ma
2: estrema.
3: Sì, insomma, dai, anche perché effettivamente più dell'Odissea che ci sono dei ruoli abbastanza, insomma, importanti, Penelope, Calipso, insomma, non sono
2: fanno pure sono andati pure in giro, c'è il Calipso Tour, no? Dentro il camioncino.
3: Io di autodeterminazione.
4: No, che poi tra l'altro molti, no? Insomma, sai, c'è questo mistero intorno a Omero, chi era, chi non era. Alcuni addirittura pensano che potesse essere una donna proprio per questa importanza che c'è in questi due grandi poemi.
2: Porro Omero, però.
4: Alle donne, cioè.
3: Ah, infatti.
4: Sta Lupita, insomma, sta un po' fuori.
3: Lupita è un po' svampita.
2: Svampulita, esatto. Un pochino.
3: Però,
2: comunque.
3: Posso dire che io comunque, vabbè, io la conoscevo, l'Odissea, ma ieri mi sono guardata la TV.
2: Sì.
3: E ho visto che ci stava sto trailer, si vede che l'hanno un attimo, perché comunque si parla un po' di questa roba woke, eccetera. Oh, ma è perfetto, perché hanno fatto un trailer sull'Odissea che è perfetto. Cioè, ok, dare spazio, diciamo, alle donne, perché comunque Lupita è nera, no?
2: Sì.
3: Fa Elena di Troia, quindi è un
2: che
3: po'
2: proprio
3: così.
2: L'ha scritto in più libri, sull'Iliade, sull'Odissea, ha scritto perché era così bianca che più bianca non si può. Sembrava un Dash di 2000 anni fa, di più, scusate.
3: È vero. Però è importante anche che la voce effettivamente sia, insomma, sia consona, sia coerente con l'apparenza. Cioè. E io ieri ho visto questo trailer che è proprio
2: super woke.
3: Sì.
2: Super l'inclusività estrema, quindi.
3: Estrema, però dai, carino.
2: Perché sennò tanto avranno recitato in inglese, suppongo, la signora, no?
3: Sì.
4: Era Lupita,
3: Lupita, sì, è inglese, sì, è americana.
2: Comunque, vabbè, quindi
3: il trailer
2: sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
3: Io lo vedo, poi
4: Lei vede.
2: Vabbè, sentiamo l'Odissea ultra woke, ultra super inclusiva, woke. Super woke. Andiamo.
5: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
6: Siamo a 40 a lavorare.
5: Ci occorre il guerriero più grande.
6: Solo io lavoro.
5: Di un eroe in cerca di gloria.
6: Gli altri guardano.
5: La batterò le mura di Troia, dovesse costarmi 40.000 greci.
6: Basta!
5: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
6: Non ho mai fatto questo lavoro!
5: Per Troia!
6: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
2: Odissea. E lì, lì parte l'Odissea.
3: E lì comincia, lì comincia parte,
2: come certo. Fatto ad arrivare a casa?
4: È l'incipit quello, l'incipit.
3: Attuale.
2: Oh signore, ecco, perfetto.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Caro Fè, me coglioni.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
3: Tutto bloccato.
4: Radio Globo.
5: Roberta, comunque io sono autista taxi, prima sì. Salita al cliente, si sente cantare e fa, ma chi è sta campana?
6: Come si permette?
7: Ma infatti.
6: Andava benissimo.
7: Aria acchiappa sta cliente. È mena ie.
6: Dai.
8: Porcellina, quando mi chiami in privato?
6: Ma ancora. Ma io guarda veramente.
7: Porcellina, cosa sono cavoli tuoi, questa te...
6: Ma io non c'ho parole. Ma va avanti da giorni sta storia.
8: Porcellina, quando mi chiami in privato?
6: Io guarda veramente, non lo so, mi lascia interdetta la nostra amica.
7: Ovunque.
9: Eppure Roberto la sua porca figura l'ha fatta. Mi sono entrate le vibrazioni.
7: Ma questa è dedicata a te.
10: Ciao a tutti amici di Radio Globo, sono Elena di Troia, praticamente una zoccola. Vi aspetto tutti quanti a braccia aperte e anche a gambe aperte. Un saluto a tutti gli ascoltatori e vi aspetto per vedere il mio nuovo film Odissea 2026 nello spazio.
2: Chiamalo 06 892 8996
3: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
2: Tutto bloccato.
3: Tra poco
4: on Radio Globo.
11: A me mi piace fare l'amore, essere sbattuta tra le serrande. Alle serrande. Così. Pomi. Eh sì.
6: Tutto a posto.
2: Il Morning Show
3: è live
4: on Globo TV.
2: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
3: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente
3: nel nostro studio.
2: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
3: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
3: Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV.
3: Radio Globo
4: Promotion.
7: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Dopo oltre un decennio di paralisi, oggi lo scheletro del centro polifunzionale di Villaggio Prenestino sarà consegnato a una nuova impresa e saranno riavviati i lavori per completare finalmente la struttura. Con uno stanziamento di oltre 2,4 milioni di euro, Roma Capitale ha sbloccato l'iter tecnico-amministrativo fermo dal 2013 per contenziosi legali. Via Salaria è tornata completamente percorribile a due corsie nel tratto compreso tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della scarpata adiacente alla strada ed è stato superato lo stallo che dura dal 2020, quando a seguito di uno smottamento si era reso necessario il restringimento della strada a una sola corsia. Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione di Ensemble con due sfilate di moda nella terrazza del Pincio. Le sfilate delle Accademie venerdì 10 luglio e dell'Atelier Romani sabato 11 per valorizzare formazione, creatività e manifattura. Info su comune.roma.it.
14: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica Oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
16: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
18: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
19: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
18: Auto Import, a Roma, dal 1950.
20: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
21: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
22: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
21: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
26: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
27: E namo, mo comincia la festa.
26: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
28: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
29: Now on Radio Globo.
30: Tutto bloccato.
31: Osservano i figli dipendenti, appunto, che se gli viene tolto il dispositivo si arrabbiano, impazziscono.
32: Siamo al Policlinico Gemelli ed entriamo nel centro per la psicopatologia da web. Qui arrivano giovanissimi che fanno un uso eccessivo o scorretto della tecnologia.
33: Sono venuti ragazzi dalla quinta elementare ai 23, 22 anni, 24 anni. Tutti sono portati da genitori molto preoccupati.
34: Quello che spesso i ragazzi lamentano e detestano di più è quasi la compulsione che si rendono conto di avere a scorrere reels continuamente.
33: Vediamoci quanto tempo abbiamo per i nostri figli, quanto usiamo internet, che è una babysitter formidabile. Un bambino davanti al computer non si vede, non si sente.
35: Spesso quello di cui ci troviamo a parlare con i ragazzi è il tipo di gioco che fanno, che non è per niente casuale. Molti di questi giochi sono giochi di guerra, i famosi sparatutto.
33: Perché il problema è sempre a monte. Qualsiasi forma di dipendenza, ammesso che questa lo sia, è sempre un tentativo di soluzione nei confronti di un'angoscia più profonda che sta sotto.
29: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Allora, io ne ho sentito parlare da tanti anni, no? Di questa cosa, di questo reparto lì al Gemelli, dedicato appunto a patologie derivanti dall'uso smodato di tecnologia.
6: È un centro proprio per la dipendenza da web. Queste sono le nuove dipendenze. Poi sai, no? Ogni periodo storico ha la sua, purtroppo però non ci liberiamo mai delle altre, no? Cioè, nel senso, non è che dice è passata quella dalla tossicodipendenza e si è aggiunta questa.
7: Dall'uso smodato di tecnologia.
6: È un centro proprio per la dipendenza da web. Queste sono le nuove dipendenze. Poi sai, no? Ogni periodo storico ha la sua, purtroppo però non ci liberiamo mai delle altre, no? Cioè, nel senso, non è che dice è passata quella dalla tossicodipendenza e si è aggiunta

0: dal telefono.
1: E io mi immagino la scena, per l'appunto, no, di un genitore, anche la forza, il coraggio di un genitore a dire ok, qui tocca fare qualcosa, e prende e lo porta in questo centro, certo. Perché magari potresti avere anche l'imbarazzo, essendo una cosa veramente settoriale, che è in espansione, però è settoriale, dici ma dopo chissà la gente che dice, chissà che mi dice, perché c'è un ragazzino, non è che c'ho il ventenne che se buca.
0: Anche perché il ragazzino, sul ragazzino parte di responsabilità è tua. Sentite, certo. Il medico che ha detto prima in questo bellissimo servizio del Messaggero, cioè è una babysitter ormai il telefono,
1: sì.
0: I social, il tablet, quello, qualsiasi, no, device si mette davanti a un bambino per farlo stare buono, così non ti rompe le scatole, così tu puoi fare le cose. Per cui dici bene, cioè portare un bambino, il proprio figlio, a un centro del genere significa anche assumersi una responsabilità e mettersi in gioco, che magari un po' di colpa potrebbe essere,
1: sì,
0: la tua.
1: Sì. No, perché ne abbiamo parlato in diverse sfaccettature, no? Ogni tanto viene fuori ciclicamente la storia, senti, i genitori anche qui che hanno chiamato e dicono ah vabbè, ma un attimo, gli do, a volte stiamo al ristorante, glielo do l'iPad, almeno si mette lì, guarda qualcosa, va bene, però qui stiamo a un livello effettivamente, no, di bambini che diventano violenti se gli togli il telefono, se gli togli appunto sta tecnologia. Ora mi chiedo, ma quanti ce ne abbiamo all'ascolto che effettivamente un pensierino ce l'hanno fatto, oppure che magari che conoscono qualcuno, cioè per chi pensavo che fosse deserto quel centro là, al Gemelli,
0: pieno.
1: E invece ci stanno portando un sacco di gente.
0: E la cosa grave è che ci sono tanti bambini, non che i ragazzi siano insomma meno gravi, però il fatto che bambini di 10 anni siano già lì alle prese con una psicopatologia è una cosa seria.
1: Ecco, a volte dovremmo, credo, anche andarci anche noi. Io personalmente mi metto in mezzo, lo stesso stanotte ci pensavo, che mi sono svegliato, dico ancora è buio, che saranno le 4, invece guardo l'1:50, ho detto no, 1:50 no, sono stato un altro bel pezzo sul letto e facevo una resistenza, mi faceva non prendere il telefono e mettermi a guardarlo. Oh, alla fine che è successo?
0: L'ho preso. Sì, beh, è un automatismo, ormai è un attimo, è una coccola, è questa, esatto. La cosa assurda, che ormai non tutti, perché ci sarà chi è salvo da questa cosa, beato lui, è una coccola, è come se avessimo un eterno biberon. Tornando ai bambini.
1: Come dici coccola? Come dici biberon?
0: Dai, vero.
1: Allora forza, globo WhatsApp 393-777-7172-17-27. Ho preso il muro, fratelli. Questa è globo.

0: guida dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi ha la ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Da usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma, in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. E allora adesso, signore e signori, tutti insieme alla caccia della Globocar, dove a bordo c'è la bellissima Angelica Baraldi.
2: Eccoci ragazzi, ciao Roberto e ciao Roberta. Noi stiamo rientrando in studio, eravamo a Ostia fino a 20 minuti fa, ma ora stiamo rientrando. Oggi giornata super speciale perché è l'ultimo giorno di Globocar. È da settembre che siamo in giro tutti i giorni, 3 ore al giorno, a toccare tutte le zone di Roma. Oggi the last day, perché domani ci sarà la grande estrazione dei 300 golden ticket per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Quindi andate subito su radioglobo.it, compilate il form, mancano pochissime ore e domani poi incrociamo le dita. Ciao ragazzi!
0: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
3: Io, pur di non fare stare mio figlio davanti al cellulare, lo porto al mare tutti i pomeriggi. Giochiamo a pallone sulla spiaggia, perché lui ha 4 anni, ovviamente per insomma preferisco portarlo in spiaggia e giocare con lui. Ma quale telefonino?

0: Avvocato on Radio Globo.
1: 17.32 ragazzi di giovedì 9 luglio 2026, 06 89 28 996, questo è il numero da comporre e ovviamente qualcuno l'ha già fatto. Andiamo da Alessio, benvenuto a Radio Globo.
2: Buonasera signori Marchetti.
3: Ciao Alessio.
1: Vai Ale.
2: Buonasera, buonasera, buonasera. Niente, volevo appunto parlare di questo fatto dei bambini con i cellulari.
1: Sì.
2: La colpa è solamente dei genitori, solo ed esclusivamente dei genitori. Cioè io quando ero bambino,
1: sì,
2: venivo portato al parco, essendo di Roma andavo a Villa Celimontana, sulla Colomba ai parchetti della FAO, andavo a funghi con mio nonno.
1: Sì.
2: Molti ragazzini qua non sanno neanche, ed è una cosa, per molti potrebbe sembrare una cosa stupida, ma non sanno neanche cosa sono più, come sono fatti gli odori della natura.
1: E cioè, già pensaci, pensa Alessio, che già noi, adesso non so quanti anni hai, ma non lo so, da come dici, una cinquantina, non lo so.
2: No, ho 34.
1: Grazie. 34? No, pari, c'è la voce più matura. Ecco, tu 34, comunque rispetto magari a una generazione precedente, già comunque non sai tante cose, perché no? Più si avanti c'è un collegamento con la natura, essendosi espansa tantissimo la città, già sicuramente noi abbiamo perso qualcosa. Quindi immagina questi che pure meno.
2: Certo, però comunque il genitore si può spostare dalla città dove c'è sta solamente cemento, lo può portare in un prato in montagna.
3: Alessio, tu hai figli?
2: No, non ho figli, no, ancora no.
3: Ok, quindi ecco, insomma, non vivi questa cosa da genitore, però ora non per giustificarli, diciamo che a differenza di molti anni fa, tu hai qualche anno meno di me, sei cresciuto, hai avuto la fortuna di crescere insomma in un'epoca in cui se si era bambini non si stava col telefono in mano. Però c'è da dire.
2: Sì,
3: però c'è da dire che a volte, ora poi l'eccesso è sempre sbagliato, ma a volte il telefono ai genitori può aiutarli, ma deve essere appunto un qualcosa di controllato e di circoscritto, certo.
1: E poi ragazzi, allora a volte ci sono anche altre alternative, no? A volte si dice lo parcheggi davanti all'iPad, lo parcheggi davanti a un telefono e poi a volte invece dici lo parcheggio da nonna, dai nonni.
3: Belli nonni.
1: Sì, belli nonni, bellissimi, per carità, però dipende chi te capita come nonno, come nonna, dipende.
3: Nonni.
4: Renato, mi cambieresti come nonna?
5: No.
4: Che voce mi dai come nonno?
1: Yes.
4: E come nonna cuoca?
5: Yes.
4: E come nonna affettuosa?
5: Yes.
4: Ti piace come cucina la nonna?
5: E me tutto cazzo.
1: Oh! Evviva il piccolo Renato! Il piccolo Renato!
3: Renato viene su bene, insomma, bello, focalizzato. Beh, in effetti un po' petulante la nonna così, eh.
1: Ah no,
3: va bene tutto, 10 in tutto, però, ma certa.
1: Allora, c'è chi ha avuto la fortuna di passare tanto tempo con le nonne e sì, con i nonni. Tu sei una di quelle?
3: Sì, io sono cresciuta con mia nonna. Le nonne, tutte e due, però sì, soprattutto una.
1: Io purtroppo i due nonni non l'ho conosciuti. E poi una nonna la vedevo raramente proprio, un'altra soprattutto negli ultimi anni veniva 2 mesi a casa, poi altri 2 mesi da una sorella di mia madre, poi dall'altra sorella, quindi non era una presenza fissa.
3: Non c'era un rapporto proprio stretto.
1: No, poi io le davo del voi, quindi ma insomma
3: veramente?
1: Così, ma certo, facevo degli inchini, lei col bastone. No, sarebbe stato da fare, ma ancora non avevo coscienza.
3: No, perché raccontato da te è credibile, capito?
1: Certo, cioè, mio padre stesso alla madre, sì, ma fino adesso non so fino a quanti anni, quando ci avrà avuto una 25 d'anni dava del voi,
3: sì,
1: alla madre. Sì, sì. Mio padre.
3: Sì.
1: Mio padre del 1628, sì, sì.
3: All'epoca si usava così.
1: No, però è vero, ho sempre detto questa cosa. Poi un giorno, se so, guardati in faccia, i tempi attorno erano cambiati.
3: Detto, che vogliamo fare?
1: Ci vogliamo da del tu. Però le prime volte c'era
3: faceva
1: un po'.
3: Faceva difficoltà.
1: È chiaro.
3: Era abituato.
1: È come
3: se
1: io dovessi all'improvviso dare del voi alla Caselli. Cioè, dai, su. Ma non è.
3: No, oppure tante volte quando delle persone a cui hai sempre dato del lei, perché c'è un po', no, di distacco, ti dicono inizia a darmi del tu, fai un po' di difficoltà.
1: Allora, quindi giro nonne volendo si può fare, ma anche questo, ragazzi, questo è un momento istituzionale educativo. Vi prego, potete fare un passetto indietro a volte e ritornare a quell'eleganza che abbiamo nell'italiano del lei, perché vedo e sento soprattutto che c'è molto molto tu in giro,
3: non
1: cioè
3: ti piace,
1: si dà molto del tu a degli sconosciuti. Non lo so, lo vedo. Adesso non voglio fare la Pranzetti Lombardini, per carità, lo capisci. Del tuo io che non conosco, non so perché, ma lo do solo al bangladino. Difficilmente entro. Senta, per caso ha la Ceres?
3: Io del tuo continuo a darlo quando sono in giro solo alle persone che vedo più grandi di me. Allora sì, do del lei. No, scusami, del lei, do solo a quelli più grandi di me.
1: Sì.
3: Già i coetanei, cioè se incontro uno che più o meno ha la metà, do del tu.
1: Quello è vero, aspetta, ci faccio anch'io. Però per assurdo, sai che faccio? Do del lei a quelli più giovani, anche molto più giovani, un ventenne. Gli do del lei. E vedo che a loro sta cosa piace.
3: E perché gli dai del lei al ventenne?
1: Perché è comunque un uomo, basta considerare tutti i bambini, no? Tipo, anche noi nel parlato comune, vabbè, tipo, ragazzo, ma ragazzo di che?
3: Vabbè, 20 anni è un ragazzino.
1: Sì, lui, dico noi, andavo da 46 anni, ragazzo. Poi solo scrivono uomo solo quando mori.
3: Sì, vero.
1: Sull'articolo. Un uomo di 46 anni, se no tipo, ragazzo eccezionale, ragazzo simpatico. Quindi, ragazzi, forza, momento tutto bloccato, institutional.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Comunque una volta non c'erano solamente tutte le cose che facevamo, tipo la comitiva, queste cose qua. Non c'erano i telefonini, ma si parcheggiavano i ragazzini davanti alla televisione. E bim bum bam, tutti i cartoni animati, tutti interi pomeriggi. Quindi sì, non c'era il telefono, ma c'era la televisione.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare, tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
13: Oltre ad esserci molto tu, a me la cosa che mi dà troppo fastidio è la gente che non è in grado di dare del lei, quindi che comincia a darti del lei e poi dopo un po' ti dà del tu, cioè non si rende conto che è non buona. Sta più dando del lei, cioè a me sta cosa mi dà troppo al cazzo, ancora di più se mi dai solo del tu.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: A me mio padre e mia madre mi hanno educato da sempre di lei, io do di lei a tutti quanti, poi dopo c'è più confidenza. L'unico momento in cui do del tuo è quando devo dire ali mortacci tua!
2: Sì, ecco. Là viene meglio,
3: ma
2: per
3: sì,
2: forza.
3: Ma sì. Cioè, io ancora ho una stima enorme per quelli che invece riescono a litigare mantenendo il lei. Senta, lei è un cretino! Lo senti, no? Senta, ma vada, l'altro giorno sono andato di casa mia, c'aveva una certa età, quindi senta, allora faccia una cosa, vada a fare in culo, proprio così, vada a fare in grande.
2: Sono di un'eleganza veramente encomiabile, stupendi.
3: Ovviamente era un signore di una certa età, c'aveva tutto, ovviamente come a una certa età si comincia ad avere freddo anche in giornate come queste, quindi avrà avuto sicuramente sotto una canottiera poi camicia, insomma la giacca di fustagno, manca una motosega.
2: È quello l'outfit dell'ultra settantenne, quello.
3: Che sta là così, senta, se ne vada a fare in culo. Oh, bello.
2: E l'altro è un coetaneo. Sicuramente.
3: Sì, penso di sì.
2: Perché sai che ho notato che un altro dettaglio che ti fa capire che sei quasi invecchiato, e comunque che sei adulto, è che, come prima dicevamo, che ai tuoi coetanei gli dai del tu, ti viene automatico dargli del tu.
3: Sì.
2: Quando invece inizi a dargli del lei, vuol dire che tu riconosci in quella persona una persona adulta come lo sei tu.
3: Sì.
2: E quindi quando inizi a dare del lei a un coetaneo, vuol dire che hai scavallato.
3: Chiaro.
4: Io a mio padre a 51 anni ancora do del voi, lui è del 1938 e sinceramente mi farebbe veramente fatica a dargli del tu, anche se a lui ovviamente non fregherebbe più nulla di questa cosa, però così ci ha cresciuto, così continuiamo. Del voi. Ma voi padre, così ragazzi.
3: Voi padre, ma è fantastico! Amico mio, chiama 06 89 28 996, ti prego, voglio parlare con te.
2: Sì, infatti,
3: mi farebbe molto piacere.
2: Sono curiosa, più che altro di sapere come, cioè se è il padre che gli avrà in qualche modo, no, insegnato a fare così, per forza.
3: Sì, sì, l'ha detto, nostro padre ci ha insegnato così e quindi...
2: Perché ad esempio al sud, soprattutto in Campania, ancora si usa dare del voi ai genitori, però di solito sono quelli che oggi hanno 50-60 anni e ai genitori o soprattutto ai suoceri danno del voi,
3: sì.
2: Ma lì perché lo senti intorno.
3: Lui ce n'ha 51, ha detto il padre è del 38.
2: 36.
3: Lui ha 90 anni, il padre, e quindi sta là del voi. È bellissimo. Adesso sai che c'è. Vado su a casa ad Ancona. Però io voglio sempre esagerare. Adesso vorrei trovare dell'oro.
2: Tu devi fare oltre.
3: E sì.
2: Loro signori.
3: E sì. Gradiscono,
2: no,
3: forse.
2: Ma a me non piace, invece, sono sincera.
3: Che il loro giovane virgulto torni.
2: È un distacco veramente
3: bellissimo,
2: impressionante.
3: Bellissimo. Amico mio, tu che dai del voi al padre, 06 89 28 996, noi non ti disturbiamo, non ci permetteremo mai, assolutamente.
1: Senti tu, vado a fare in culo.
3: Ecco, vedi.
1: Se mia madre era talmente antiquata che rosicava pure col telefono quando gli dava occupato. Tu.
3: Allora, beh, lì perché c'è una sorta di confidenza, dopo un po' l'apparecchio telefonico diventa una sorta di così di confidente, anzi di tramite per conversazioni, quindi è per forza che un telefono ti dia del tu. Signore e signori, 17:47, questa è Radio Globo.

0: a mia padre, 51 anni, ancora do del voi. Lui è del 1938 e sinceramente mi farebbe veramente fatica a dargli del tu, anche se lui ovviamente non fregherebbe più nulla di questa cosa, però così ci ha cresciuto, così continuiamo. Del voi. Ma voi padre, così ragazzi.
1: Voi padre, ma è fantastico! Amico mio, chiama 06 89 28 996, ti prego, voglio parlare con te.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Il signore di prima mi ha fatto ricordare mio nonno paterno, sardo, pastore, 7 figli. Ricordo ancora, babbo, voi che ne pensate? Bello, una forma di grande rispetto.
4: Ma abita a Villa Torlonia, da del voi, almeno sua maestà.
5: Altro che del voi, io mia madre e mio padre li chiamo genitore 1 e genitore 2.
6: Invece mia madre al suocero, che so Umbri di Norcia, quando ero piccolo io lo chiamava papà, quindi è tutto l'opposto del dare del voi.
7: Ah, pensavo di Norcia o qualche cosa.
8: Sì, c'è pure questa cosa che io non ho mai capito, non farei mai chiamare papà o mamma i genitori del tuo compagno o della tua compagna. Ah, ma che è?
7: Idea. Già che dire compagno, insomma.
1: Però comunque 06 89 28 996, andiamo da Manuel. Benvenuto a Radio Globo.
9: Ciao, buonasera.
1: Sì, Manuel. Vai Manuel.
9: Allora,
1: grinta?
9: Grinta. Allora, io ho il compagno di mia sorella, che si portano 21 anni di differenza, quindi un po', e tra lui e mia madre invece se ne portano tipo 7-8, perché mia madre è del 71, c'è una mamma giovane, lui è tipo del 78-79, e gli dà del voi, perché lui è del sud Italia, a me sta cosa, guarda, mi fa, a parte non c'ho un bel rapporto con lui, poi mi fa veramente, mi dà fastidio che gli dà del voi.
7: Perché ti dà fastidio, scusa?
9: Ma perché sì, dai, cioè, a parte che già stai con una che c'ha 21 anni in meno di te, e vabbè, in più...
7: Vabbè, chi c'è? Madre, qual è il problema per te, Manu? Ti dà fastidio a te sta cosa che
9: no,
7: sta...
9: Ma c'è tutta una storia dietro, quindi... Cioè.
8: Si sente che c'è il dente avvelenato con lui, Manuel.
7: Ma lui comunque le vuole bene, la rispetta, si comporta bene, sì?
9: Oddio, sì. Ni,
8: secondo quella che è la tua impressione, o ci sono fatti oggettivi? Perché sai, molte volte magari uno non sopporta il cognato o la cognata perché non gli va tanto a genio, e quindi automaticamente sembra che si comporta male col fratello o la sorella, ma poi non è così.
9: Loro si sono conosciuti, mia sorella aveva 22-23 anni e dopo 3 mesi è rimasta incinta. Ma due figli con questo e niente, cioè...
7: Vabbè, però a tua madre, no, che gli dà del voi, che mica non è che dice ma stronza, dice gli dà del voi.
9: Che questa è paraculaggine, io la chiamo paraculaggine.
7: Vabbè, perché non siamo abituati.
8: Ma Manuel, scusa, a parte la grande differenza d'età che ti infastidisce, questo lo abbiamo capito, e magari hanno fatto le cose un po' troppo di fretta, però comunque intanto hai due nipoti, quindi mi sembra una bella notizia. Cos'è che ti dà fastidio di lui?
9: Ma mi dà fastidio per come è entrato nella vita di mia sorella, perché è entrato prendendola in giro, gli ha nascosto un figlio di 13 anni, l'ha scoperto vedendo dei documenti, poi con tutte le bugie che gli ha raccontato. Mia sorella, vabbè, 22-23 anni, c'è cascata un po' per ingenuità, un po' per inesperienza, poi tutto quello che è venuto dopo.
7: Ma tanto un giorno saremo tutti polvere, anche perché polvere eravamo e polvere torneremo, quindi... Traffic News.
10: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
2: Radio Globo Traffic News.
8: Gli aggiornamenti sul traffico: ci sono problemi sul tratto Roma-Napoli della A1 per un incidente, incolonnamenti tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Nell'incidente è coinvolto un mezzo pesante, si transita su due corsie. Ci spostiamo a Roma sul raccordo anulare, dove ci sono code per traffico in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Traffico intenso anche su via Pontina, code a tratti tra via Apriliana e Aprilia in direzione di Latina. se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Io per chiamare mia madre e mio padre li chiamo madre e padre.
2: Se mi fia mi chiama genitore 1 e genitore 2, mi dispiace, ma da domani non è più mi fia.
3: Io c'ho mio padre che si chiama Delfino e lo chiamo Derfo. Non lo chiamo papà, bella Derfo.
4: Io do sempre del lei a chiunque, a tutti quanti i miei clienti, a tutte le persone che incontro per la prima volta. E spesso i miei clienti mi danno del tu, si scusano e gli dico no. È un modo per essere gentile, è un modo per mantenere il mio ruolo. Ma se c'è una cosa che mi manda al manicomio è quando io faccio il cliente, entro dentro un negozio, sì, trovo un ragazzetto che mi dice sì, ma senti, ma che te serve?
5: Mio padre è di giù, del sud. Una volta mio fratello Tonino voleva fare l'educato, gli ha detto, è arrivato a casa, gli ha fatto babbo, lo sai che oggi c'è arrivata una cinquina e ancora sta girata la testa.
6: Vedi? Le tradizioni, oh, quante ce ne sono anche dietro al come si chiamano i genitori, i nonni, come si dà di lei,
7: certo,
6: del voi, del tu,
7: come ci si rivolge. Allora, Ileana Caselli mi sbracciava in realtà il feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo.
6: Sì, sì.
7: Ecco, che cosa succede? Vabbè, dai, dalle tue parti, tu come ti relazioni con i tuoi?
8: Ma io li chiamo per nome e cognome. Ma
7: come
8: scusa, per nome quantomeno. Ma sì, ma
6: cioè,
8: si chiama così.
6: Mamma e papà?
8: Luana e Gianluca li chiamo. Luana.
6: Cioè, tu torni a casa e dici, oh,
7: bella,
6: ciao
7: Luana,
6: Luana, come è andato questa
8: sì, sì,
6: settimana?
8: Oh, Lu, come è andata allora al lavoro?
6: Ma
8: come è andata, Gian?
6: Perché
8: allora mia madre mi ha spiegato che in realtà probabilmente noi li sentivamo, cioè noi sentivamo che si chiamavano così tra di loro. E quindi abbiamo detto.
6: Ah, quindi non li avete mai chiamati mamma e papà?
8: No.
6: Li avete sempre da piccoli iniziati a chiamare per
8: nome? A me in realtà mi fa strano chiamarla mamma, mi sembra.
7: Mi sembra? No, è bello, interessante questo. Non c'è giudizio adesso, no, scherziamo
8: mi
7: sempre.
8: Mi sembra un po' troppo smielato. Cioè, è una roba, ma è una sensazione mia, dottore. Cioè, è una sensazione che. No, però è vero, mi fa strano. Cioè, poche volte mi capita.
7: Cioè, ti sembra distante, quindi una relazione distante si innesca chiamandola mamma o ma non usi madre
8: o forse un po' no, dico madre e padre quando per cazzeggiare, però mamma e papà mi sembra un po' troppo spersonalizzato. Così
6: Perché senti un rapporto più diretto chiamandoli per nome.
8: Sì, Lua,
6: Gian.
8: Sì.
6: Anche tuo fratello
8: Gian.
6: Così.
8: Sì, sì, uguale.
6: Cioè,
8: no,
6: quindi
8: no, uguale.
6: Questi due poracci siamo nessuno stati. Li chiama mai madre e mamma e papà.
7: No, una famiglia dei conigli proprio. Ma manco Peppa Pig.
8: Hai capito? No, mentre gli altri dicono, tipo, mia mamma, mio papà, sì, Luana pensa proprio come la pensa tua madre.
7: Senti, è difficile, non ce la fa a dirlo.
8: È strano.
7: Pensa che quando ero ragazzino mi pare mi veniva a svegliare la mattina per andare a scuola, entrava dentro questa porta che poi raschiava pure sul pavimento, sai quelle porte che non sapono
8: sì,
7: bene?
8: Sì, sì.
7: Quindi già lì in colpo, giovane! Belli, sempre
8: giovane.
7: Questo, giovane. Forza, in piedi, surge e tambula, in latino lo diceva.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
9: Globo. Io e i miei genitori quando chiamo mio padre, Fonzi, come dici, come stai, tutto a posto? E mia madre, madre. Radio Globo
10: Promotion. La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone, 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche con Tap and Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €. Mauris.
15: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
16: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
15: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
16: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
15: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
16: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Chuck, motore, azione!
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro!
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato!
21: E tua moglie?
22: È scappata! Con uno del posto!
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
23: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
24: Tutto bloccato.
25: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
27: In FM DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
29: Sono 4 i minuti dopo le 18 di giovedì 9 luglio 2026. Buon pomeriggio signori, buona serata, buon weekend, dai, magari già qualcuno ha iniziato. Qui c'è tutto bloccato su Globo.
30: Ammazza che buon qualità,
31: oh.
30: Quanto mi piace sto programma, perché?
27: Stai ascoltando
28: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Manuel, guardi, scusa, dai. A parte la grande differenza d'età che ti infastidisce, questo lo abbiamo capito, e magari hanno fatto le cose un po' troppo di fretta, però comunque intanto hai due nipoti, quindi mi sembra una bella notizia. Cos'è che ti dà fastidio di lui?
30: Ma mi dà fastidio per come è entrato nella vita di mia sorella, perché è entrato prendendola in giro, gli ha nascosto un figlio di 13 anni, l'ha scoperto vedendo dei documenti, proprio tutte le bugie che gli ha raccontato. Mia sorella, vabbè, 22-23 anni, c'è cascata un po' per ingenuità, un po' per inesperienza. A me mi pare che non sa che dire, se te dà fastidio e basta.
32: Sì, ma se questo continua a parlare così male del cognato, questo vanno a sacchetti da un grammo, no polvere.
33: Penso che gli dovrebbero di più al padre, che quello che si è trovata la figlia a 21 anni, ha messo incinta dopo 3 mesi, che dà del buio alla moglie, cioè, vedo una cosa abbastanza, cioè, testa proprio sul c***o.
34: Mattia, ma questo che sta di che c'ha il cognato, gli ha nascosto, è stato malato, e lei dice polvere siamo e polvere torneremo, ma che c'è?
35: Quella è rimasta incinta per lo Spirito Santo.
29: Può darsi, a volte è successo nella storia.
0: Anche mio padre da bimbo voleva essere il mio migliore amico e quindi voleva essere chiamato per nome. Poi la cosa si è estesa a tutti i membri della famiglia e ovviamente i miei nonni e mia madre non è che siano troppo contenti. Adesso ho dei bimbi, io capisco quanto possa essere stato brutto per loro essere chiamati per nome, quindi sì, a me piace che mi chiami papà, papino.
1: Allora, tutte le mattine che entro dentro casa io la chiamo madre e lei mi risponde con figlio, mentre mio padre è buonanima, quando mi chiamava con un semplice sonoro AO.
2: Io i miei li chiamo ma e pa, uno perché mia madre sia, uno perché mio padre si chiama Paolo.
3: I miei genitori non ci sono più, quindi non li posso chiamare, quindi vorrei dire a tutti quanti, come li chiamate, basta che li chiamate spesso e che passiate il più tempo possibile con loro.
4: Mamma mia ragazzi, che chiusura di raffica di Globo WhatsApp, bravi, questo è il senso. Poi per carità c'è pure la Caselli di mezzo che insomma sta là e chiama per nome come se fossero amici del centro sociale e i genitori.
6: Si fa passare le cartine pure.
4: Allora, signore e signori, abbiamo un sacco di roba ancora, perché no, di roba intendo di cose su cui
6: senti la scaletta.
4: Ecco, discutere, roba per accompagnarci e arrivare dritti come i treni sopra quei binari che costruiamo giorno dopo giorno, ormai dal 15 settembre, tirando su una stazione del nome

0: Sono le 18.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Dai, e bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando?
7: Tutto bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
0: On Radio Globo.
9: Allora, siamo al 9 di luglio 2026. Dopo grandi riflessioni, andiamo sui tormenti a parlare di cartelle.
10: Mamma mia, quelle di scuola fanno sudare. No, quelle dell'Agenzia delle Entrate, che però fortunatamente ad agosto si prende un mese di tregua, ma più che altro ce la darà a noi, perché avvisi e controlli per tutto il mese di agosto da parte dell'Agenzia delle Entrate non arriveranno, si fermano per un mesetto.
9: Per tutto agosto,
10: quindi
9: come
10: ci sarà
9: noi.
10: Una tregua estiva, esatto, come noi, per cui non arriveranno cartelle sulla PEC, avvisi di pagamento, nulla, soltanto però chi ha in corso delle rateizzazioni già in attivo, quelle no, quelle vanno pagate, quindi comunque a pagare si paga, ma non succederanno quelle cose che ogni tanto succedono. A me è successo che magari ti sei persa la PEC perché non l'hai aperta da tanto, non ti è arrivata la notifica e la apri proprio l'ultimo giorno disponibile per chiedere la rateizzazione oppure per pagare, altrimenti ti arriva un'altra batosta, insomma.
9: Ecco.
10: Quindi ad agosto tutti in vacanza, anche l'Agenzia delle Entrate. Questa direi che è una bella notizia.
9: Ma io sento sempre questa Agenzia delle Entrate, c'è questa Agenzia delle Entrate, è l'incubo, i comici, no, che ci hanno fatto un sacco di serate, di battute su Equitalia, c'era, no? L'Agenzia delle Entrate, queste cartelle. Ma io non ho mai ricevuto niente.
10: Ti è mai arrivata una cartella?
9: No, ma
10: si vede che hai sempre pagato tutto.
9: Ma no, in realtà no.
10: No,
9: una volta mi ricordo coi bolli, io mescolo sempre coi bolli, perché il bollo non mi viaggia, preferisco lo maiale. No, i bolli mi dimentico di pagarli, poi mi arrivano però con una sovrattassa. Quella non è una cartella, quella è tipo una multa.
10: Esatto, però ci sono arrivati già dei bolli non pagati.
9: Sì, mi è arrivata una segnalazione, però quella non credo che sia roba di Agenzia delle Entrate.
10: Non penso, Dio, non lo so, sul bollo non sono informata perché li ho sempre pagati. Invece mi è capitato a volte di scordarmi di pagare altre cose, o una volta mi è arrivato un accertamento per un errore del commercialista e quindi mi è arrivata proprio la cartella, e a quel punto ho pagato. In un caso ho pagato tutto insieme, in un altro ho rateizzato, ma nel caso in cui ho pagato tutto insieme, ma all'ultimo giorno, era l'ultimo giorno, si aspettavo due giorni il salasso.
9: Sappiate che poi quel commercialista che le ha fatto pagare sta cosa adesso c'ha le scarpe di cemento.
10: Mamma mia.
11: Porcellina, quando mi chiami?
10: Medaglia.
11: In privato.
10: Medaglia. Cioè andiamo avanti così da giorni che
9: allora
10: mi...
9: guarda Elena?
12: Tesoro?
9: Sì, ciao Elena, come stai?
12: Baci perlati, è stato un attimo impicciata perché stavo pelando la gatta.
9: Stavi pelando la gatta? Pelando la gatta, in che senso?
12: Sono una gatta.
9: Sì.
12: Stavo levai i peli.
9: Ah, stavi levando i peli alla gatta.
10: Un micio di sesso femminile. Ecco. Elena, tu praticamente ci perseguiti da un po' di giorni, ma ultimamente ce l'hai con me, insomma, anche con epiteti abbastanza provocanti e provocatori. Ma che è successo? Che c'hai? Che vuoi?
9: Che gli devi proporre?
12: Voglio che te faccio la pannocchia, amore mio, che ti piace tanto pure a te.
10: Ma... scusa Elena, non ti permetti, ma ho detto così fa anche ridere, però fino a un certo punto, cioè insomma stai calcando un po' troppo la mano.
12: No amore, io parlo della pannocchia normale, quella che ti ho mandato anche le foto che le hai viste.
10: Ho capito, però siccome c'è un doppio senso io non vorrei, insomma. Elena, parliamoci chiaro, tutto a posto?
12: Sì, tutto a posto.
10: Dai Elena, stavo scherzando, pensavo insomma di coglierti in casa, ma a te non te ne frega niente, insomma.
12: E ti voglio bene, ma a me mi piace la pannocchia, non...
9: Eccoci qua.
10: Abbiamo capito, ritorniamo. No, però Elena, aspetta, adesso seriamente ho provato a fare uno scherzo, non mi è venuto. Questa tua proposta che mi vuoi fare, che mi dici chiamami in privato, che mi devi dire?
12: Che vorrei organizzare una cena a casa.
10: Una cena?
12: Tutti, con tutti i matti arrappati e strappallati de Radio Globo, ma il 31 mi piacerebbe, visto che speriamo di no, che non finisce questa trasmissione.
9: Speriamo, non si sa ancora, bisogna vedere.
12: In anticipo il 31, venerdì il 31, che voi finite la
10: trasmissione.
12: Beh, incontrarci a Tor Vaianica, a tutti quanti matti con noi. Io non ho 500 euro da regalare, io anticipo, poi facciamo alla romana.
9: Vabbè, però in genere quando si invita Elena, si invita, anzi Elena.
12: Voi sicuramente.
9: Sì, ma il punto è, tu dici voglio voi e gli arrapati di questo programma. Cioè, ma quindi è una cosa
10: scena particolare.
9: Tipo Eyes Wide Shut mi diventa praticamente.
12: No, c'è stata pecora.
10: Ecco fatto.
9: Vabbè, la pannocchia, la pecora.
10: È impossibile parlare con Elena comunque. Uno ci prova.
9: Mancano i cannoli, guarda, a sto punto.
12: No, veramente no.
9: Allora, la pecora, veramente? Cioè, vuoi mangiare la pecora?
12: Mi faccio portare la pecora dall'Aquila, 5 kg di pecora, un centinaio di arrosticini.
10: Guarda che il Marchetti si sta interessando, eh?
12: E se fa la braciole di pecora, la brace e gli arrosticini e
9: sì.
12: Le bevande. Mo io posso anticipare, voi certo non pagate perché non mi sembra.
10: Vabbè, certo, se no.
12: Questa cena è fatta per voi.
9: Adesso possiamo organizzare una sorta di casting, cioè nel senso sentiamo quanto sono arrapati all'ascolto e effettivamente così cominciamo a fare due conti, esatto. Capito? Di chi siamo, cioè questo sì, questo no, se chiama quello fa sì, oh, Elena, io pure voglio mangiare, e quello no, però se invece la mette proprio
10: bisogna volerlo veramente partecipare. Ma poi Elena, dove, a casa tua?
12: Sì
10: a casa tua, c'è una casa così grande da ospitare eventualmente tante persone?
12: Questo voglio sapere pure io, 20-25 persone ci stiamo. Io voglio invitare i matti che ci sentiamo tutti i tanti giorni, che fanno le battute.
9: Certo, però arrapati.
12: Diciamo Benone, Aline, che è stato molto generoso.
9: Sì.
12: Sicuramente perché
10: vabbè, ci arriviamo con un attimo a 20, già come che ci stiamo contando, già ci siamo arrivati.
12: Importante che mi fate sapere il 31 del venerdì.
9: Sì, dai, ti facciamo sapere, dai, forza.
6: Elena, ma che stavi impicciata, abbiamo capito, sai da quando?
7: Dai Elena, che tanto io la pannocchia, ecco, se vediamo stasera.
13: Quanto mi piace da te sta pannocchia.
6: Ah. Elena, ma che poi panorcia. No.
14: Dai con l'orce con Elena.
7: Dai tutti a Tor Vaianica, gli sbragamo casa, dai.
0: Tutto bloccato, torna tra poco
15: su Radio Globo. Radio Globo è
0: live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
15: Dalle 19 alle 22.
0: Saremo in diretta dal Track Globo.
15: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
0: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
15: E non solo. Let's get the party started.
0: Venerdì e sabato per tutta la notte.
15: La spiaggia si accende.
0: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
15: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
15: Sponsored by Easy Parking.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare.
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Wait for me, I'll be back.
20: Perché un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
21: e usata da 0100.
20: Assistenza e ricambi da 0100.
21: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
20: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
21: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
20: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
21: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
20: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
21: Gruppo 0100.it.

0: euroferroma.it.
1: Tem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
2: Nei supermercati Tem.
1: Tem, ogni giorno il meglio.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
4: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
5: Autoimport a Roma, dal 1950.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
12: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
15: Oh, a me mi sono arrivate talmente tante cartelle che posso mandare 100 ragazzini a scuola.
16: Robè, staccio attento che ti arriva la cartella pure per i bolli auto. Esperienza personale.
17: Sì. Capirente, manda una cartella a costo.
12: 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
15: Oh, a me mi sono arrivate talmente tante cartelle che posso mandare 100 ragazzini a scuola.
16: Robè, staccio attento che ti arriva la cartella pure per i bolli auto. Esperienza personale.
17: Sì.

0: faccio portare la pecora dall'Aquila, 5 kg di pecora, un centinaio di arrosticini.
1: Guarda che il Marchetti si sta interessando, eh?
0: E se fa la braciole di pecora, la brace e gli arrosticini e
2: sì,
0: le bevande. Mo io posso anticipare. Voi certo non pagate perché non mi sembra.
1: Vabbè, certo,
0: perché
1: se
0: voi
1: no,
0: questa cena è fatta per voi.
2: Adesso possiamo organizzare una sorta di casting, cioè nel senso sentiamo quanto sono arrapati all'ascolto e effettivamente così cominciamo a fare due conti, esatto, capito? Di chi siamo?
3: A me me ne frega un cazzo di Elena, però se ci sta Caselli che porta un po'
2: di
3: fiori, io ci vengo volentieri.
4: Io alla cena dei Torvaiani che ci voglio venire, specialmente se c'è sta Roberta. Sono molto arrapato.
5: Questa che vuole fare la cena, via che aprisse l'osteria, chiamasse l'osteria numero 7. Ecco. Marzalami, non se dai a fette.
6: Dopo il vernissage dalla Pranzetti Lombardini,
2: sì,
6: la pecora a Torvaiani.
7: Certo. Oh, pecora e pannocchia, se serve un cuoco venga a cucinare, Elena.
3: Oh, Elena, oh, Elena, là, come ti chiami? Fammi sapere tu a Torvaiani, che io sono Torvaiani. Dai, andiamo a mangiare la pecora. Dai, beh,
1: si potrebbe organizzare. Comunque siamo già più di 20 adesso, con
2: sì,
1: i messaggi che sono arrivati. Vogliono venire tutti a cena da Elena, che poi in realtà non sta manca a Torvaianica, ma a Campo Ascolano. Attenzione,
2: ma adesso l'hai mandata bevuta pure.
1: Certo.
8: Io non capisco come Virginia e Bruno vi diano il benestare per portare avanti questa trasmissione. State raggiungendo un livello veramente, non lo so, una parola che mi viene proprio da fa schifo. Simpatici, ma ok, però è un po' da schifo. State a diventare proprio deprimenti, proprio, non lo so, vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi, ma per favore, ma fate schifo, questa rumena, quell'altro lì, Benone, ma che cosa? Sei quell'altro che fate sentire anche la voce africana di quella africana, ma per favore, ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, guarda.
2: Ma allora scusami, per carità, noi rispettiamo qualsiasi giudizio.
1: Nero,
2: Chi? Pure
1: lui
2: te,
1: è nero, nero.
2: Lui è di nero, che a questo gli fa schifo. Perché se a te fa impressione la voce di un nero, allora forse il problema non risiede in questa trasmissione. Caro amico, che comunque apprezziamo il tuo coinvolgimento. E per il resto, cos'era che dà fastidio? Ah, quella.
1: Benone. Ma Benone.
2: No, Benone è diventato, tra l'altro, è diventato santo. San Perone. Cioè, dai, su, di che parliamo? Il giudizio. Come si chiama questo amico? Non lo sappiamo, vero? Non c'è scritto lì su WhatsApp.
1: Aspetta, ce lo dicono.
2: Ah, il signor Sal. Sal.
1: Ah. Sal. Sal, tra l'altro, un nome importante quest'anno.
2: Soprattutto. Caro Sal. E tabacco. Caro Sal, ci rimettiamo alla tua clemenza. Potremmo veramente innaffiare un fioretto da qui a fine luglio, dove cercheremo di impostare una trasmissione sicuramente più educata, più evoluta, ma assolutamente quello che non tollero è crazy. Crazy. Come fai? How dare you? Come osi mettere in una raffica di anzi in un messaggio di commento sulla trasmissione? Va bene essere leggeri, un po' matti, un po' crazy. Crazy ha detto crazy, l'ha detto davvero,
1: l'ha detto, sì, l'ha detto.
2: Dov'è il dio della radio? Esisterà da qualche parte? Ti prego, signore Radiorum, entra nella storia con un passo decisivo. Vai.

0: questo radiogramma.
1: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Potremmo veramente innaffiare un fioretto da qui a fine luglio, dove cercheremo di impostare una trasmissione sicuramente più educata, più evoluta, ma assolutamente quello che non tollero è Crazy. Crazy. Come fai? How dare you? Come osi mettere in una raffica di in un messaggio di commento sulla trasmissione? Va bene essere leggeri, un po' matti, un po' crazy. Crazy ha detto Crazy, l'ha

0: guarda che puoi anche cambiare canale, metti Radio Radicale e così ti fai due palle con quelli come te.
1: Perché non posso parlare Radio Globo? Perché sono nero? Allora tu sei un razzista. Tu sei un razzista perché se io sono nero posso parlare Radio Globo.
2: Ma chi è questo che critica? Non è giusto? No, no, no, no, no, no, non va proprio bene. Ma le critiche le facesse un'altra radio, guarda, non a Radio Globo e a tutto bloccato.
3: Ma batta a piander culo!
4: Eccolo questo, mamma mia!
5: Asal, ma a me ce la rompe, perché importi il vino a Torbaglianica?
6: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa' culo!
7: Ecco, abbiamo trovato il sal da mettere sulla pannocchia e la pecora, almeno bella condita dei stronzi!
8: È arrivata la risposta!
9: Calma!
8: Vabbè, dai, ognuno...
9: Attenzione, mi segnalano la risposta di Sal.
10: Crisi perché sto all'estero, vi ascolto dall'estero.
8: Ah, pure.
9: E quindi crisi.
8: Pure, esatto. Cioè, non gli stiamo bene, ci sente pure dall'estero.
9: Ma sì, sì, va bene così. Estero dove, Sal? Ma tra l'altro, ma vai a chiamare, perché ci dobbiamo mandare i messaggini?
8: Infatti,
9: così?
8: Dai,
9: ci sentiamo
8: una
9: per bene un attimo.
8: Chiarificatrice, oppure no? Chi
9: o
8: lo
9: forse,
8: sa?
9: Forse costa troppo. Magari, no, magari Sal, ragazzi, no, chiedo scusa, faccio un passo indietro. Magari sta all'estero, ma è povero, non riuscirebbe mai né a fare una telefonata, nemmeno a tornare in Italia. Magari è come le storie di quelli, emigrati che sono andati in Argentina dopo la seconda guerra mondiale, che non sono riusciti nemmeno a fare fortuna e a non tornare più a casa.
11: Chiama lo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
12: Ciao Radio Globo, tutto bloccato.
11: Radio Globo, meteo.
13: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
14: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
15: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
13: Top supermercati.
11: Radio Globo Meteo.
16: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Radio Meteo.
11: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
17: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Entra direttamente
17: nel nostro studio.
11: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
17: Quello che ascolti in radio
11: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
17: Canale 91 del digitale terrestre.
11: Morning Show live on Globo TV.
17: Radio Globo
11: Promotion.
9: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Wait for me, I'll be back.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think Big, become Big.
23: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
24: Tutto bloccato.
25: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: perché sta all'estero. Cioè, se stava in Italia non lo diceva, se sta all'estero manda un vocale a una radio italiana dicendo prezzi. Ah, Sal, c'è una confusione in qua, capoccia.
1: Allora, signore e signori, eccoci qua, benvenuti a Tutto Bloccato, benvenuti a Radio Globo, giovedì 9 luglio 2026, si fanno magicamente in un attimo così le 18:41, ma roba da matti, signora mia, cara Roberta Marchetti, amica di Pianerottolo, hai visto
2: quasi
1: che roba?
2: Quasi finita la puntata, ma non guarda, ci si crede, una schioppettata è stata. Ecco, oh. E allora io a questo punto, tanto visto che siamo un programma sobrio, parlerei per un attimo così di sesso.
1: Giusto per stemperare, giusto,
2: esatto, per stemperare gli animi,
1: per mettersi in discesa e far finire la puntata da sola. Evviva!
2: No, perché questo, no, questo programma sfatiamo anche tanti miti. La settimana scorsa hai perso la scommessa proprio perché tu eri convinto che non era pensabile che all'interno di una coppia potesse essere l'uomo quello un po' rompipalle, no? Perché di solito è sempre la donna, quella vista, esatto. Invece ti hanno smentito in molti e quindi in qualche modo abbiamo sconfitto un tabù. Sì. Io oggi ne sconfiggerei un altro, perché a quanto pare c'è una coppia a Livorno che ha avuto un alterco, diciamo così, una discussione.
1: Ecco, no, perché sennò
2: una discussione perché lei voleva avere un rapporto intimo con il marito, che non c'era, insomma, mancava da un po' di tempo a casa. Lui si è rifiutato per un paio di giorni. Lei, insomma, gli è partito il chiccherone, è scoppiata una lite furibonda e ha chiamato lei il 112 proprio per questo motivo. Poi una volta che sono arrivati i carabinieri si sono resi conto che non c'era nessuna violenza, non si stava consumando nulla, semplicemente lei era abbastanza, insomma, così incavolata perché il marito non ne voleva sapere,
1: non si concedeva.
2: E allora io mi sono domandata, ma lo vedi che allora anche sotto questo punto di vista non è vero che il primato è sempre solo femminile?
1: Fare la razzista, no, perché sono una coppia di nigeriani.
2: Non c'entra niente, insomma, una coppia come una coppia.
1: Sì.
2: In molte coppie, in alcune coppie può capitare che quello che si concede meno sia l'uomo.
1: Allora, perché ho fatto il verso della gallina prima? Perché si dice in genere, no? Questa grandissima saggezza popolare ci impone di ricordarci che effettivamente qua gallina che non becca ha già beccato. Quindi non lo so, come prima idea potrebbe venirmi questa. Però invece andando a così sforare un livello leggermente superiore, potrebbe esserci una motivazione più profonda dietro. Tipo che magari effettivamente un calo della libido, che può essere anche un fenomeno naturale, più che naturale, e oppure delle tensioni di coppia che poi effettivamente non ti danno quella spinta a così a goderti, no, anche quel grande aspetto là di una coppia.
2: Però a volte si fa pace anche così. Cioè, a volte è proprio quello, se c'è il calo della libido, no, però a volte la lite provoca anche, no, un certo interesse
1: ma
2: fisico.
1: Non intendo liti, intendo qualcosa di pure più torbido, cioè nel senso proprio, che ne so, rifletti del fatto che dici, che ne so, io con questa non ci vorrei stare più, e quindi
2: quello ti crea un blocco.
1: Perché poi voi siete avvantaggiate, anche se poi fai pensieri del mondo, ti metti là, basta che stai, no, ferma lì come una foglia. In realtà qua c'è da generare, insomma, un flusso di sangue dal cervello fino alla giù alla foce del desiderio, quindi serve, no, tonicità.
2: Sicuramente voi da questo punto di vista siete tra virgolette svantaggiati perché è visibile, ma non ti pensare che dall'altra parte, pure che fai finta, è sto carnevale di Rio.
1: Certo, però almeno la puoi protrarre un attimo.
2: Puoi fingere.
1: Là se non reagisce, c'è poco da fingere, e quindi mi immagino questo signore qua della coppia dice no, oggi non detesto, oggi me va. E
2: può
1: così
2: essere.
1: Non lo sappiamo.
3: Ma Robè, lei si è incazzata perché appunto non c'è stata nessuna violenza. Quale fortuna tutta agli altri, porca di quella miseria.
2: Lui.
4: Ma Robè, quando un uomo non magna, ha già mangiato.
1: Ecco, vedi, lui è fermo alle tradizioni popolari, come volevasi dimostrare, ma magari ci sono altre motivazioni sotto, oppure troviamo storie simili, magari qui a Radio Globo.

0: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
1: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
2: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
3: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Dai, sbatti, fibra.
6: Bene, è vero che gallina che becca ha già beccato, perché quando capiti con una che è ninfomane ti fa passare la voglia, cioè hai la nausea.
7: Esperienza?
8: Alla nausea.
7: Sa.
8: Ma così proprio non mi è capitato mai. Allora, attenzione invece, buone notizie che vengono dalla campagna.
7: Sì.
9: Io ho un dubbio, se ciclo mestruale l'avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro paese, molto probabilmente l'IVA sarebbe già a zero o, come nella media europea, al 4%, molto probabilmente questo tema sarebbe già superato. Esiste una questione che si chiama povertà mestruale. Secondo il rapporto sulla giustizia mestruale di WeWorld e Ipsos, in Italia una donna su sei non riesce a garantirsi questo servizio. Cosa fanno nel mondo? In Scozia, per esempio, nel 2022 hanno approvato una norma per cui assorbenti e tamponi sono gratis nelle farmacie, nelle scuole, negli ospedali. In Spagna nel 2023 hanno previsto addirittura per legge un congedo mestruale e appunto i prodotti di igiene femminile sono gratuiti. In Italia invece nel 2024 abbiamo alzato l'IVA dal 5 al 10%. Io ritengo una questione di dignità e di parità provare ad attuare un progetto pilota in Regione Campania per concedere quantomeno alle ragazze delle scuole primarie e secondarie di questa regione i prodotti igienici femminili a titolo gratuito. Credo che possa essere una questione di grande dignità, di grande parità, di giustizia. Ecco, a questo chiedo anche alla Giunta di fare di tutto perché l'IVA ritorni nella media europea. Chiaramente il tema è nazionale, lo sappiamo bene, ma sarebbe anche lì una questione di giustizia sociale riportare l'IVA al 4% come nel resto d'Europa. Grazie.
8: Questo viene dalla campagna, diciamo, del consiglio regionale,
7: sì,
8: della
7: Davide
8: campagna.
7: Davide Derrico, un consigliere regionale campano del PD, che ha lanciato, certo, un po' provocatorie le sue parole, no? Che lui dice se il ciclo ce l'avevano gli uomini, sicuramente era tutto gratis. È ovvio che è una provocazione.
8: Anche un po' paraculo, cioè nel senso che ci sono anche consigliere all'interno della regione campagna, sì, sì. E guarda un po' che te lo viene a dire lui. Quindi è un po' strategicamente una paraculata politica, sì, ma ci sta.
7: Una provocazione che a volte, appunto, proprio per lanciare messaggi importanti è necessaria. E lui
8: servono
7: lancia...
8: gli uomini, lui, cioè, si è dato la zappa sui piedi da solo, cioè vedi quello che dico, è giustissimo. Per me la causa è giusta, va benissimo, perché
7: sì, quantomeno toglierla, riportarla a 4, toglierla l'IVA direttamente.
8: Va benissimo, ma per me anche gratis va bene, però è sta, appunto, sta tecnica qua, cioè vai a dire se fosse stato, no, un problema degli uomini, sì, sarebbe stato IVA zero gratis per tutti, così. Però lo tiri fuori tu il problema, quindi è come per dire, cioè, siamo pieni di donne nella politica, ve lo deve dire un uomo, perché se no non mi sente nessuno. Cioè, vedi che un po'...
7: No, io non la prendo, no, non la prendo così. Secondo me la fa solo in modo provocatorio e basta, non c'è tutto sto giro. Però
8: ma non è un giro, è una cosa semplice, perché si sente poco da... Cioè, abbiamo sentito delle donne politiche di tirar fuori questa causa,
7: sì,
8: e non se l'è cagata nessuna, come per dire, adesso ci penso io, che sono uomo, e se lo stai facendo tu il controsenso. Però vabbè,
7: comunque, se passa questa mozione,
8: meglio.
7: Sarebbe insomma importante, perché andrebbero a installare dei distributori gratuiti di assorbenti all'interno delle scuole. Io ora questa storia della povertà mestruale non l'avevo mai sentita, perché è giusto, secondo me, proprio toglierla l'IVA, perché insomma, sì, gli assorbenti devono costare non così. Purtroppo ci sono ancora le marche.
8: Quanto costano?
7: Ma guarda, comunque è una spesa più o meno, non stiamo parlando di tanto, però una decina di euro al mese.
8: Mamma mia, tutto sto macello, a impiegare una regione.
7: Vabbè, che c'entra?
8: La regione Campania con tutti i problemi che avrà.
7: Però tu prendi, appunto, magari una ragazzina che sta in una famiglia dove non c'è una lira, lei non lavora, magari
8: euro.
7: Può essere un problema. Io infatti ti dico, non lo sapevo, però evidentemente ci saranno dei dati che portano ad affermare questa cosa della povertà mestruale. È comunque un bene di prima necessità, quello per le donne. quindi è giusto,
8: sì,
7: giusto.
8: Sì, sì, assorbente, mamma mia. Tanto, è così, cioè, nate col difetto, per forza. Traffic News.
10: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Global, Traffic News.

0: situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Coda a tratti in uscita dalla città sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Proseguono fino al 18 luglio i lavori su Via Salaria al chilometro 10 e 4. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Al momento ci sono code in uscita da Roma. Ci spostiamo poi su Via del Foro Italico, tratto della tangenziale, dove ci sono code verso San Giovanni da Corso di Francia a Via Salaria, rallentamenti e code anche in carreggiata opposta da Via Salaria a Via dei Campi Sportivi. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Se la fatica è più del gusto, molla la figa e attacca dall'Ambrusco. Ecco.
2: Ma io sono sposato da 22 anni, ma adesso che avete detto questa parola, com'è che avete chiamata sesso? Qualche vago ricordo me lo suscita, potreste essere più specifici.
3: Ma perché? Non potrebbe essere che lui ha fatto per i picca per tutte le volte che lei ha detto di no? Magari ha detto una volta sola, è successo sto casino.
0: La vendetta.
3: Lei invece ogni volta che poi dice no, non mi va, mi sento male, c'ho il mal di testa.
4: Il detto in questo caso non è proprio azzeccato, perché ditemi qual è l'uomo che non mangerebbe tutti i giorni più volte al giorno. E dai, eh.
5: Oh, io ci provo tutte le sere con mia moglie, come gli tocco a chiappetta, bam, e scarcia come una somara.
6: Madonna mia.
0: Delicatissimo lui, eh.
6: Una somara, genio, io ti voglio bene, amico. Come una somara, rende l'idea.
0: Ecco, io inizio a intuire perché la moglie invece non ci sta, così vagamente.
6: Allora, ci poteva pensare prima, non penso che questo sia diventato così. No, cioè, non è che penso che però sia arrivato veramente che fosse Leopardi, poi all'improvviso è diventato il carbonaro.
0: Comunque mi pare di capire che questo tabù invece niente, non lo riusciamo a sfatare. Mi sa che questo no.
7: Sarebbe da togliere sull'acqua potabile, sulle bottiglie, sull'acqua in vendita.
6: Anche signori, ma voi potete dire tutto quello che volete, ci mancherebbe altro, però qui la posizione ormai, dopo tutte queste grandi considerazioni, somara incluso, ci impone un momento di riflessione per chiudere proprio degnamente tutti i santi misteri di questa trasmissione.
0: Sì.
6: Oggi andiamo a riscomodare Sua Eccellenza Marco Casamonica. Namo Treni.
8: Ragazzi, ricordate sempre, la vita è come una saponetta, se inchini per pialla e trovi sempre qualcuno che ti si ingroppa. Amo Treni.
6: Sembra che sia proprio la chiusura perfetta.
0: Calzante.
6: Signori, buon giovedì.
0: A domani.
6: A domani, grazie a tutti.
9: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: Radio Globo Promotion.
12: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
15: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
14: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
15: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
14: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
15: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
15: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Ho vinto!
17: Hai vinto? Che cosa?
16: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it. Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
19: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
20: Hai sentito?
21: No, cosa?
20: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
21: Davvero?
20: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
21: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
20: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
22: E te lo voglio di.
20: Cosa?
22: E te lo voglio di.
20: Che cosa?
22: Senti un po'.
23: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
24: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
25: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
26: 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
5: Eccolo qua, 19 ed un minuto, siamo arrivati a giovedì, insieme fino alle 23, si parte subito da Another.

0: di Shawn Mendes su Radio Globo. Radio Globo.
1: Raffica da traffico.
0: E andiamo con la raffica da traffico, così per capire come siamo messi là fuori. 393-777-7172. Anche perché stavo sentendo durante tutto bloccato che praticamente

la strada che state percorrendo, come è messa? Cioè, nel senso, se scorre o non se scorre? 393-777-7172. Si parte come sempre con la raffica da traffico. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Questa è Radio Globo.

0: Che siete schizzati, anche perché a breve parleremo proprio di questa zona di Roma, dove a quanto pare, se andate lì e respirate una bella boccata d'aria, potreste avere anche degli effetti indesiderati. A breve vi spiego come mai tutta questa enfasi nel parlare della bufalotta.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
3: Radio Globo
4: Promotion.
0: La mobilità a Roma cambia passo. Il bus a chiamata si estende a 7 nuove zone. 4 dal 6 luglio, 3 dal 13 luglio. Attivo tutti i giorni, senza percorsi fissi, prenotabile fino a una settimana prima allo stesso costo di una corsa ordinaria e acquistabile anche da Tap & Go a bordo. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. È una campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: TEM Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
10: TEM Supermercati.
9: Ogni giorno il meglio.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
14: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
15: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus.
17: E te lo voglio di.
18: Cosa?
17: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
17: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Allora 19:20 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Samurai J insieme a Vito Salamanca. Questo è Flamenco Paranoia.

questa cosa. E infatti si sta cercando di capire come mai. Ma com'è che finisce nell'aria, quindi, questa cocaina? Non è che piove, ecco. Praticamente è dovuto dai fumi o i vapori di combustione o anche la manipolazione, ma perché no anche il consumo. Adesso però non andate lì e non iniziate a fare: ah, qui sì che si respira una bella aria. Senti, respira a pieni polmoni, anche perché non c'entra assolutamente nulla. Non è che lì sono tutti quanti schizzati. Forse potrebbe essere un grosso indicatore per capire quanto se ne maneggia e quanta se ne consuma, soprattutto in quella parte lì d'Italia, di Roma. Intanto c'è la nuova di Katy Perry, questa è Radio Globo.

0: a quanto pare nell'aria c'è veramente un concentrato di cocaina pazzesco. Ora mi raccomando, come ho detto prima, non andate lì e non respirate a pieni polmoni.
1: Ciao Tommaso, lo sai che come la tagliano? La tagliano con la mannite che serve per andare in bagno e che costa pochissimo, però nessuno fa niente.
0: Speriamo che insomma non vadano in bagno dal naso, però quello è un problema serio.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 euro.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Eccoci qua, arrivati alle 19:37. Sabrina, Madonna, dai, venite qua, su. Adesso si chiamano anche loro dentro la canzone. Bring your love.

Emma, Giuli, brutta storia su Radio Globo. Radio Globo. 19.44, una buona serata, siamo arrivati a un passo dal fine settimana, ma stavo leggendo che l'assessore Alessandro Onorato ha comunque annunciato l'avvio dei lavori per un nuovo stadio a Ostia, ma attenzione perché si parla anche degli Oasis, due date all'Olimpico nel 2027. Ragazzi, se ne parla lui, quindi mi sembra proprio confermato al 100%, anche perché non ci sono state ancora notizie ufficiali, stavo dando proprio un'occhiata sui social o meno, ma insomma 393-777-7172, secondo voi chi dovrebbe venire in tour, in concerto, secondo voi anche qua a Roma? Anche perché insomma gli Oasis, poi stavo dando un'occhiata per esempio nel 2027, un bel po' di date, un bel po' di artisti, passando anche per Olli, il primo che mi viene in mente, anche se nel 2027 per esempio Ultimo ha snobbato la capitale, cioè si fa tutto il giro degli stadi italiani, Maradona, Bologna e via dicendo, ma non Roma. Ma perché Ultimo? Che ti abbiamo fatto di male? Dai, parliamo nella Globo WhatsApp, Bob Sinclair, Kaisa.

0: Leoni, Canto d'amore.
1: Tommy, giro di sushi. Ciao, un abbraccio, Fernando Terracina e
2: Natalie. Traffic News.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
0: Magari un bel giretto di sushi, adesso invece giriamo in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
5: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale. Resta intenso sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina e in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Proseguiranno fino al 18 luglio lavori su Via Salaria al chilometro 10.400. Ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile. La strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali. Al momento permangono code in uscita dalla capitale. Su via del Foritarico, tratto dalla tangenziale per traffico, si sta in fila verso San Giovanni da Corso di Francia a via Salaria. E da oggi fino al 12 luglio, in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5, momentanee chiusure al traffico su viale delle Province per lavori tra piazza Bologna e piazzale delle Province. Deviazioni anche per il trasporto pubblico. E ancora in tema di trasporti, da ieri per lavori in viale delle Belle Arti è fermo il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Il servizio è coperto da autobus.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. Italiasurfexpo.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.

0: euroferroma.it.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The morning show!
7: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show!
9: On Radio Globo!
6: Sponsored by
10: MB Arredamenti!
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare!
12: Da MB Arredamenti salti fino al 70%! MB Arredamenti! Il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa! Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano! Presso Shopping Village Castel Romano e in Viene Tunense, chilometro 9 a Cecchina.
13: MB Arredamenti mi fa arredare.
14: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
15: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
16: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in Viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
17: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
18: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
17: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
18: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
17: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
18: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
17: valentinoautomobili.it.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sono le 20 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
4: 20 ed un minuto, ancora una buona serata. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Dai che siamo un passo al fine settimana. Fine settimana devo dire molto molto molto impegnativo per noi di Radio Globo, eh?

per maltrattamento in famiglia dopo aver schiaffeggiato la figlia sedicenne proprio durante una lite che era scaturita proprio dal divieto che aveva dato questo genitore alla figlia di uscire con il fidanzato con lo scooter. Quindi la ragazza è finita sì in ospedale, ora la procura dovrà decidere se archiviare o comunque procedere con il processo, quindi praticamente ci è andato veramente giù pesante. Non so se anche voi comunque un buffetto, uno schiaffo lo prendevate dai vostri genitori, così non da finire in ospedale, ecco. Anche perché ricordo che per esempio io avevo un po' il terrore quasi di mio padre, anche per se provavi o se eri leggermente fuori dagli schemi. Ecco, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, no? Questa specie di educazione siberiana che molti di noi ha avuto. 393 777 7172. J-Ax, EPIO, questo è Radio Globo. Vin.

0: Swift sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre qua parliamo di educazione, abbiamo parlato anche di concerti a Roma e stravidiamo anche per due date di Jovanotti che si terranno qua a Roma. Li avete per caso presi i biglietti?
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: È arrivato il momento! Dai, vediamo un attimino se siete fan di Jovanotti. Prima di chiamare lo 06 89 28 996, sentite queste tre canzoni. Dovete dirmi i titoli di queste canzoni.

0: qualcuno tra pochissimo dirà di essere un ragazzo o una ragazza fortunata perché gli hanno regalato un biglietto. Dai, 06 89 28 996, solo se mi dici i titoli di queste tre canzoni vai a vedere Jovanotti.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996, dimostra di essere un vero fan, indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
2: Radio Globo.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: Il Morning Show
4: è live
5: on Globo TV
1: tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
4: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. A luglio, con zero anticipo e passaggio di proprietà in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
14: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
15: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto.
13: L'esperienza che non ti dimentichi.
16: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
17: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
18: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
17: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
19: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
20: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
21: e usata da 0100.
20: Assistenza e ricambi da 0100.
21: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
20: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
21: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
20: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
21: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
20: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
21: gruppo 0100.it.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
0: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
23: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
23: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
23: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
24: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
25: Ora su Radio Globo
26: vinci due biglietti
25: per il concerto di
26: Jovanotti.
27: 06 89 28 996. Mamma mia, quanti siete che non vedete l'ora di andare a sentire Jovanotti. Vediamo un attimino chi è stato il primo, la prima a prendere la linea. Pronto, come ti chiami?
28: Ciao Sabrina.
27: Ciao Sabrina, allora sei pronta a indovinare le canzoni?
28: Proviamo.

0: Allora, i titoli delle canzoni che abbiamo sentito in onda quali sono?
1: Ok, la prima, The Sound of Sunshine. Mm-hmm. La seconda, Le tasche piene di sassi. E la terza, Ragazzo fortunato.
0: Bravissima Sabrina! Ti porti a casa due biglietti per Giovanotti.
1: Grazie, grazie.
0: Con chi ci andrai?
1: La figlia.
0: Ma sì, figlio. Dai. Bello, bello, bello. Allora Sabrina,
1: bello.
0: Dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti regala gli eventi migliori.
1: Radio Club.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Giovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: Che sono solo le migliori Radio Globo, mentre qua si parla di educazione. Alzi la mano che almeno una volta ha ricevuto uno schiaffetto da parte dei genitori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Mentre ci sono situazioni come per esempio in Salento, questo 46enne che è stato indagato per maltrattamenti in famiglia dopo che una lite con la figlia è scaturita in un pestaggio dove praticamente lei è finita in ospedale.
2: Beh, lo schiaffetto ci sta, ma deve offendere, educare, non mandare all'ospedale.
3: L'educazione ci ha dato i nostri genitori, lo scappellotto, la squasciata, quanti panni. Io sono figlio di 23 anni, penso l'anno scorso ho avuto un diverbio con lei, mi sono permesso di dargli un buffotto sulla spalla, mi si rigira contro e mi dice: sai che ti dico, adesso io sono di maggiorenne, ti potrei anche denunciare. La conscienza di rispondergli dicendogli: sai che ti dice papà, adesso ti gonfio le botte e ti porto io in commissariato. Io sono contrario alla violenza, se la generazione adesso è veramente difficile da controllare.
0: Quindi secondo te comunque la generazione di adesso è veramente troppo scalmanata. Jane, questa è Radio Globo.

0: Maroon 5 Animals su Radio Globo. Allora 20:36, ancora una buona serata. Che state facendo in questo giovedì sera? Allora intanto vi avverto, tra pochissimo riascolteremo un pezzettino del morning show di Radio Globo e riapriremo un argomento che ha avuto veramente tanto scalpore.
1: Radio Globo Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
1: Radio Globo Meteo.
5: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi stesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Radi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
1: Wait for me, I'll

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Allora 20:41, mamma mia, si avvicina l'ora di cena. Dai, correte, prendete assolutamente posto, parcheggio. The Bausa Magnet.

0: E lo dico con Sfera Ebbasta sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Allora, perché vi tiro fuori questa roba degli accordi? Perché magari avete fatto anche voi un accordo con la vostra compagna, con, che ne so, vostro marito. Insomma, l'accordo che ha fatto questo ragazzo non è affatto male. C'è grande attesa per tutti quegli appassionati di videogame dell'uscita di Grand Theft Auto 6. Non so se avete presente il gioco GTA.
2: GTA.
1: Ok, è un gioco che il mondo sta aspettando ormai da un sacco di tempo, addirittura doveva uscire a maggio, se non ricordo male, poi è stata posticipata l'uscita a novembre, ok? Che è costato più di 1 miliardo, Allora, che cosa è successo? Questo ragazzo, per evitare qualsiasi problema, ha deciso di far firmare alla fidanzata un contratto.
2: Ci sta.
1: Dove lei si impegna a non disturbarlo in quei giorni di uscita del videogioco.
3: Allora, se volete, io ce l'ho tutto sott'occhio, ve lo leggo velocemente.
1: Vai, sentiamo, attenzione, questo è il contratto, eh.
3: Regola numero 1, dal 19 novembre al 29 posso giocare a Grand Theft Auto 6 quanto voglio. 2. Passare davanti alla TV o al monitor mentre è in corso una missione, un filmato, una rapina o una sessione online è severamente vietato e comporterà conseguenze.
1: Giustissimo.
3: Non
1: giustissimo.
3: Ci sono dettagli però sulle conseguenze. 3. Se fallisco una missione, vengo eliminato o arrestato, non dire "è solo un gioco, puoi rifarlo dopo, non stai giocando già abbastanza". Regola 4. Abbracci, baci, conversazioni, commissioni e richieste del tipo "puoi aiutarmi con questa cosa veloce?" devono aspettare finché non avrò completato la missione corrente o raggiunto un rifugio sicuro. Radio
0: Globo. Ragazzi, fidatevi. Allora, stamattina ho stampato un accordo del genere per l'uscita di Assassin's Creed, che è uscito Black Flag. Ho preso il pre-order, l'ho installato stamattina. Stamattina io e la mia dolce metà abbiamo firmato questo accordo. Avete anche voi degli accordi, diciamo, all'interno, familiari? Tipo, per esempio, io faccio i piatti, ok, te occupati di altro. 393-777-7172. Cioè, pazzesco che ne hanno parlato questa mattina nel Morning Show. E io stamattina ho fatto firmare una sorta di accordo tra coinquilini, un po' come faceva per esempio Sheldon Cooper del, insomma, con Leonard.

Martin Solvig su Radio Globo. Allora, stiamo parlando di contratti tra fidanzati. 393-777-7172. Raga, per la convivenza i contratti sono la fine del mondo. O almeno quegli accordi, tipo sai, io stiro, tu fai le lavatrici, io mi occupo dei piatti, tu lavi per terra, io faccio il bagno, tu invece fai la cucina. 393-777-7172.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout24?
4: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
3: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: E poi Fiat 500, 600, Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
3: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Solo a luglio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
5: Mauris! Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
12: Autoimport a Roma, dal 1950.
14: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del Digitale TV.

anche Nicole. Scamme con Post Malone dal 2023 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:07, stavo leggendo che in Francia, in diversi supermercati Lidl, praticamente ci sono state talmente tante richieste di offerte per ventilatori e condizionatori e le disponibilità limitate che si aggiravano solamente intorno ai 200.000 pezzi, che ci sono state delle vere e proprie risse, spintoni, calci, pugni per arrivare nel momento dell'apertura ad accaparrarsi comunque questi condizionatori e questi ventilatori. Praticamente l'offerta sui condizionatori era intorno ai 179 euro anziché 199, mentre invece i ventilatori a soli 15 euro. Cioè, ci credo che poi praticamente hanno iniziato a litigare, a prendersi a manate per questi pezzi. Poi solo 200.000, figuriamoci. Qual è stata l'ultima cosa che avete comprato in saldo, però di cui vi sentite assolutamente soddisfatti? Dai, 393-777-7172. Presente quelle cose che paghi poco e dici: non dico che le ho pagata poco, ma in realtà l'ho pagata poco. Stay

0: praticamente stiamo parlando dell'ultimo acquisto di cui vi sentite soddisfatti, no? Quell'acquisto che avete pagato veramente poco. 393-777-7172.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com. Anche su Facebook ed Instagram.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città.
17: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Hai presente quando vai alla ricerca di offerte, trovi quella e dici dai, non può costare così poco, e alla fine la compri? Ecco, di quella soddisfazione lì stiamo parlando.

0: Radio Globo.
1: Namo Tommasona, vedi esercizio del greco?
0: Mamma mia, raga, ma vi fate venire fame così?
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Anche perché orario di cena, 21:26. Beh, lì, ascoltatori, quando ti pensano mentre cucinano. Ieri, per esempio, hanno mandato sempre la Globo WhatsApp dei tortellini. Buoni, veramente. Adesso delle salsicce fatte direttamente sulla brace. Mentre praticamente noi stiamo parlando di acquisti. Anche perché orario di cena, 21:26. Beh, lì, ascoltatori, quando ti pensano mentre cucinano. Ieri, per esempio, hanno mandato sempre la Globo WhatsApp dei tortellini. Buoni, veramente. Adesso delle salsicce fatte direttamente sulla brace. Mentre praticamente noi stiamo parlando di

0: vento e addirittura ventilatori a soli 15 euro.
1: Io ti posso dire che ho comprato ultimamente un bellissimo gioco per PlayStation 5, che io sto intrippato, e si chiama Expedition 33 a 27 euro. Soddisfatissimo, soddisfattissimo! Ciao!
0: E si sente, soddisfattissimo! Expedition 33, solo su Radio Globo.
2: Ah, vabbè.

0: 6:33, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo 393-777-7172. Ci stiamo praticamente raccontando questa serata, questo giovedì, visto che ormai siamo quasi arrivati al fine settimana. Mentre intanto vi avverto che comunque ci sono persone che decidono di rubare al supermercato. Una 22enne che è uscita senza pagare con 500 euro di spesa. Come avranno fatto? Ve lo spiego tra un po', dai.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
1: Reload.
2: Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo. Ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone.
4: Ma siamo ancora qua per un'altra sbornia, per dimenticare Irlanda e Bosnia.
3: E in campo,
2: sì, vai.
3: Chiesa, Ken e Raspadori.
2: Vai Raspadori, numero uno.
3: Rimpiangendo

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere.

0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: I saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.
2: Allora, 21:39, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso una canzone che ti fa sempre chiedere: ma che ci avrà da ridere?

Noemi Bianca sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Stavo leggendo di questa 22enne che praticamente ha deciso di riempire il proprio carrello con 563,35 euro di roba. Cioè, entrate in un supermercato, l'ha riempito e poi via. È scappata alle casse con tutto il carrello, è stata però rintracciata dopo diverso tempo. Infatti poi all'inizio la sorveglianza ha provato a bloccarla, invece sono dovuti intervenire i carabinieri. Ma dico io, ma come fai a far scappare una persona con un carrello pieno di 563 euro di roba? Cioè, raga, per fare spesa 563 euro dovevi veramente aver riempito, secondo me, tutto, la qualsiasi. Che poi se uno pensa a quanto effettivamente facciamo spesa, no? C'è sempre quella spesa un po' più costosa durante la settimana, che io chiamo la spesa settimanale, e poi le altre che invece sono piccole spese. Per esempio, la mia spesa più alta al supermercato è di 161,70 euro, e se non sbaglio l'ho fatta il mese scorso. È durata un paio di settimane, però devo dire che comunque 161 euro per quello che ho comprato è andata veramente bene. L'ultima spesa che avete fatto al supermercato, di quelle, proprio quelle spese che dici mamma mia, ho comprato l'ira di Dio e ho pagato anche un bel po'. 393 777 7172. Se poi a pagare un genitore.

0: The Weeknd in the Night su Radio Globo. Allora, 21:54, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori. Stavamo parlando di spesa. Dai, quella volta che avete speso al supermercato veramente, ma veramente tanto, però siete tornati comunque con un carrello pieno. Anche perché ho notato che è un'usanza che soprattutto per esempio si ha qua a Roma, che è quella di portare verso casa il carrello del supermercato e poi riportarlo indietro, soprattutto se la spesa è diciamo bella sostanziosa. Oppure intorno alle 11, raga, quanto è bello vedere le signore di una certa età che vanno a fare spesa con il carrello, cioè il carrelletto quello là in tessuto. Ma sapete che è una cosa prettamente italiana? E mi sono imbattuto in diversi post, in diversi reel, dove praticamente si parlava di questa usanza, ok? Quindi andare a fare la spesa con il carrello, tutto molto italiano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, €34,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, €3,49. Mauris!
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
6: Davvero?
5: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a €2,99.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The morning show!
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
11: The morning show!
15: On Radio Globo!
11: Sponsored by
15: MB Arredamenti!
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare!
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%! MB Arredamenti! Il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa! Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano! Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9 a Cecchina!
18: MB Arredamenti! Mi fa arredare.
19: Ho vinto!
20: Hai vinto? Che cosa?
19: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
21: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
22: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
23: E usata da 0100.
22: Assistenza e ricambi da 0100.
23: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
22: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
23: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
22: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
23: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
22: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
23: Gruppo 0100.it.
24: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
25: Sì, facci sognare.
24: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
25: Sì, ma poi dove sei andato?
24: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
26: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Sono le 21:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
27: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale.

effetto sul sonno, anche perché se dovessimo perdere per circa 3 settimane un'ora e mezza di sonno al giorno, potremmo ingrassare la bellezza di 0,5 chilo. Cioè, raga, 0,5 chilo. Poi immaginate comunque fare una vita sregolata dove non dormi le canoniche 8 ore. Cioè, già un'ora e mezza in meno. Quindi, insomma, già 6 ore e mezza possono dare questa problematica, che poi a lungo andare potrebbe anche attivare l'obesità o comunque problemi riguardo il peso. Allora facciamo così: visto che sicuramente se state ascoltando la radio a quest'ora, alle 22.08, sicuramente non andrete a dormire presto, raffica da ore di sonno, cioè quando voi attivate la sveglia per il giorno successivo, quante ore vi dice che dormirete? 393 777 7172. Allora, io di solito la imposto, perché poi stacco alle 11 per il tempo che arrivo a casa, doccia e via dicendo, più o meno cercando di mantenere lo stesso stile di vita normale, ecco, svegliandomi alle 8, dormo in media dalle 4 alle 5 ore a notte. Voi invece, Sombra!

0: anche Magician in questa canzone di Purple Disco Machine, All My Life. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, se c'è una cosa che ci piace fare la sera è quella di riascoltare quello che è successo durante la giornata. L'abbiamo fatto prima nel Morning Show, adesso invece lo rifaremo con Tutto Bloccato, ovviamente tutto questo sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Quindi mi raccomando, mettetevi comodi, tra un po' riapriamo un argomento. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
8: proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The Morning Show.
13: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Ed è il mio appuntamento mattutino.
12: The Morning Show.
15: On Radio Globo.
12: Sponsored by
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
17: Da MB Arredamenti salti fino al 70%. MB Arredamenti, il centro cucine Lube e Creo più grande d'Europa. Ma anche camerette Moretti Compact e le migliori firme dell'arredamento italiano. Presso Shopping Village Castel Romano e in via Nettunense, chilometro 9, a Cecchina.
18: MB Arredamenti mi fa arredare.
19: Chuck, motore, azione.
20: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
21: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
20: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Black sulla radio, che sono solo le migliori in my head. Radio Globo. Ed è arrivato quel momento lì, ascoltiamo che cos'è che hanno detto oggi pomeriggio i Marchetti.
1: C'è una coppia a Livorno, sì, che ha avuto un alterco, diciamo così, una discussione.
2: Ecco, no, perché sennò
1: si intrecciano. Una discussione perché lei voleva avere un rapporto intimo con il marito,
2: sì,
1: che non c'era, insomma, mancava da un po' di tempo a casa. Lui si è rifiutato per un paio di giorni. Lei, insomma, gli è partito il chiccherone, è scoppiata una lite furibonda e ha chiamato lei il 112 proprio per questo motivo. Poi, una volta che sono arrivati i carabinieri, si sono resi conto che non c'era nessuna violenza, non si stava consumando nulla, semplicemente lei era abbastanza, insomma, così incavolata perché il marito non ne voleva sapere,
2: non si concedeva.
1: E allora là io mi sono domandata, ma lo vedi?
2: Gallina che non becca, ha già beccato. Oh, quindi non lo so, come prima idea potrebbe venirmi questa. Però invece andando andando a così sforare un livello leggermente superiore, potrebbe esserci una motivazione più profonda dietro. Tipo che magari effettivamente un calo della libido, che può essere anche un fenomeno naturale, più che naturale, oppure delle tensioni di coppia che poi effettivamente non ti danno quella spinta a così a goderti, no, anche quel grande aspetto là di una coppia.
1: Però a volte si fa pace anche così.
0: Radio Globo. E praticamente ci stiamo mettendo a

ragazzi, avete smesso completamente, visti insomma, magari c'è qualcuno all'ascolto che è insieme da circa 10-15 anni e magari lì c'è il calo della libido, oppure ci sono delle cose che ti fanno effettivamente perdere proprio la voglia. Prendi per esempio una giornata stressante o anche determinati dolori, eh? 393-777-7172, dai su, raccontateci un pochino la vostra vita sotto le lenzuola. 393-777-7172, buona domenica.

0: situazioni sotto le lenzuola. Quante volte andate sotto le lenzuola con il vostro, la vostra partner? Mamma mia, quanto vi piacciono questi argomenti, soprattutto quando poi li lanciano i marchetti.
1: Sotto le lenzuola. Bella parola. Sarebbe da trovarci il tempo per starci sotto, ma non è questo il momento, né il tempo né nel periodo. No, sopra, rigorosamente sopra le lenzuola, perché fa caldo e anche con l'aria condizionata fa sempre caldo, ma per dormirci basta. Ciao Tommaso.
2: Beh, devo dire che ce la caviamo ancora bene, perché tra 8 anni di fidanzamento e 13 di matrimonio siamo a 2 a settimana, dai, siamo fa. Cioè, se sta bene sotto le lenzuola 2 volte a settimana.
0: Allora, se vuoi chiediamo un parere agli ascoltatori. 2 volte a settimana, va bene? Cioè, insomma, mi pare di capire che state insieme da 20 anni. Dai, se può fa? Secondo me sì, eh.
3: Radio Globo Meteo.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
3: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio, e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Radio Meteo.
3: Radio Globo, il morning show
8: è live
3: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
8: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
3: e entra direttamente
8: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
8: Quello che ascolti in radio
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
8: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
9: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
0: Se può fa, dopo 20 anni, 2 volte a settimana, se può fa. Perché in Cremon, Serena Brancale, The Colors, questo è Partenope sulla radio che suona.

Fernando e Kasabian, l'ultimo disco insieme. Anche perché si è fatta una certa, 22.53, io torno domani in un orario un po' particolare, ovvero dalle 23 fino a mezzanotte, perché dovete sapere che dalle 19 in poi, sì, ci sarò, ma sarò solamente qua in studio, perché ragazzi, ovviamente... si parte con un fine settimana molto molto impegnativo e ve lo dico che sono emozionatissimo perché saremo in diretta dal Surf Expo a Santa Marinella e lì saremo con il track, quindi se non avete nulla da fare domani, dopodomani e domenica praticamente sarò

0: Marco, quindi ragazzi, dai, non avete scuse. Fine settimana, tutti a Santa Marinella. Da Tomasi è tutto, noi ci sentiamo domani. Santa Severa, non Santa Marinella. Vabbè, Santa Severa. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
1: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
1: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
1: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.com. Tweet.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
5: E usata? Da 0100.
4: Assistenza e ricambi? Da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
5: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.

0: euroferroma.it.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Quindi lo sentiamo.
3: Sempre del tuo canale immaginario, suppongo.
2: Io lo vedo, poi
4: certo,
2: so.
4: lei vede.
3: Vabbè, sentiamo l'odissea ultra woke, ultra super inclusiva, woke. Super woke. Andiamo.
5: Questa sarà la più grande guerra mai vista al mondo.
6: Siamo a 40 a lavorare.
5: Ci occorre il guerriero più grande.
6: Sono io a lavoro.
5: Di un eroe in cerca di gloria.
6: Gli altri guardano.
5: Abbatterò le mura di Troia. Dovesse costarmi 40.000 greci.
6: Basta.
5: Che condusse una guerra che il mondo avrebbe ricordato a lungo.
6: Non ho mai fatto questo lavoro.
5: Per Troia.
6: Sto pendendo con Goku Map. Come faccio ad arrivare a casa? Come faccio ad arrivare a casa?
3: Odissea. e lì parte l'odissea.
2: E lì comincia,
3: come fatto ad arrivare a casa?
4: È l'incipit quello, l'incipit.
2: Attuale.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato. Aperti anche il lunedì.

0: dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
3: Levante, 7 settembre, Roma. Cantautrice, musicista e icona pop, Levante torna dal vivo a Roma con uno show tutto da cantare insieme. Appuntamento il 7 settembre nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non fartelo raccontare.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: This summer, only the hits.
1: Radio Globo.
2: J-Lo.

0: più.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: I saldi sono arrivati e su Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio usa il codice SALDI26 al momento del checkout e aggiungi un extra sconto alle offerte già disponibili. Cene, esperienze, svago, momenti da ricordare. Tutto quello che vuoi dall'estate a un prezzo più leggero. Cash Globo, i saldi più freschi dell'estate. Ma ricorda, il codice SALDI26 vale solo fino al 10 luglio.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1957.
6: Al centro commerciale Aura sono arrivati i saldi. Moda, stile, food e occasioni imperdibili per vivere al meglio l'estate. E ricorda il detto: chi prima arriva, meglio compra. Ti aspettiamo al centro commerciale Aura in viale di Valle Aurelia 30 a Roma. Corri a fare il pieno di convenienza.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Ave Cetus!
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma! Io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: è stato really emozionante.
1: Oh Roberti, sei più buona di tutte e cinque le Spice Girl, ma cantare non ci siamo.
2: È stato uno dei momenti più da brividi da quando ascolto Radio Globo.
3: Sto par di ciuffoli a Marchetti, a un video, che rubetta. Quanto canta è pure sexy.
4: Dopo questa prestazione sono pronto a vedere la luce in fondo al tunnel.
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Você me apareceu.

saldi sono arrivati e con Cash Globo risparmi sul serio. Fino al 10 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice SALDI26 al momento del pagamento e aggiungi un extra sconto del 10% alle offerte già ribassate. 4 giorni, un codice, tante occasioni. Coglile prima che finiscano. Ma ricorda, il codice SALDI26 termina il 10 luglio.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: figa, più energica.
1: What? Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.